0: Ma non mi sembra. Non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese. E voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno. Ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare. E voi?
1: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: sì. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eldred. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eldred, dicono che mi innamorassi. Era bella Rebecca Eldred. Credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eldred. Ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarvi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Vanover, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Valentina.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sulla Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi bloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.

0: preferito imbarcarvi con la signora Vanover o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.
2: Ah, è permesso, mi ha fatto, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che me l'ho fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto colpite. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. 2 pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hocker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hocker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hocker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hocker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto.
0: Aspettate.
3: Dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hocker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
3: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hocker. Perderete il treno.

0: Arrivederci. Ciao, signore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano? Tutti, tutti.
2: Ah, grazie.
0: Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: vieni!
1: Ah, buonasera, signora Danvers.
2: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
1: Oh, sì, grazie, va molto bene.
2: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
1: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
2: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
1: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
2: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor

0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria, non si adoperava quasi mai se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora, il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente invece la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica...

0: voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

camera della Lapponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pellegrino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci. Arrivederci.

0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie.
2: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fritz.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto? Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Massimo.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, mi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse, eh? Andate in motoscafo.
2: No.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo. Eh?
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. V'auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci,
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un appartamento per te, lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei cupa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nardini?
5: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
1: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.

0: certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
1: Che ha Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
0: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: Ma è meglio che io vada a vedere.
0: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Massimo? Che cos'è? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami, ma...
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ho dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Gerda.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai Fitavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capo si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterli.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno. Ah,
1: certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: io. Sì, io.
0: Bellissimo.
1: Sì, molto bello.
0: Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred? Che c'è?
2: Scusate, signore, posso...

0: Posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
0: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Poi, insomma.
0: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi? Che hanno?
0: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, ma qual è il soprammobile?
0: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
0: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
3: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
3: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
3: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
3: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
3: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
3: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire Metterson.
2: Oh, sì, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
3: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
3: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
3: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
3: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
2: Non è molto nobile quello che hai detto.
3: No, è volgare, odioso.
2: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
3: Che cosa vuoi dire?
2: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
3: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
2: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
3: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
2: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: dite, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signora? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Olivier. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi so, pochini. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
3: eh? Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti... Perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa quest'idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darva, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere tra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Ma basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. L'ammiraglio e la signora Burton.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che la apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Mm. Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.

0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non ho neanche da te. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbe un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca Durante.

durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo 4 giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Poi tentato d'ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio?

0: sano di mente. Chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo 4 giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantengo il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzii. Devo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. vidi il pan

0: nautilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste a Vittorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian? Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
0: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Fritz. Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, sembra. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore.
0: Sempre tanto invecchiato. No, Massimo.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente avevo un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eh? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più?
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare. Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti. Ecco
1: E questo che importanza?
3: qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la fu signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore.
5: Signor

0: Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
1: Ma temo di no.
0: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
1: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
0: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
1: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
0: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
1: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
1: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
1: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
3: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
2: Very good, sir.
4: È veramente stupido svenire così.
5: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
5: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
5: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
5: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
5: Torna subito.
4: Sbrigati.
6: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
6: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
7: Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero?
6: Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
5: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
7: Colazione?
6: Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna.
7: Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui.
6: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
6: Boh, l'affondamento del panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
5: Dite, signore.
6: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
5: Subito, signore.
6: Melin, chiudete lo sportello.
5: Sì, signore.
6: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. Anche Rebecca ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna, quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
7: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
6: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno.

0: E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
1: Buongiorno, Favel. Mi cercavate, Massimo?
0: Sì. Il signor Favel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata. A più tardi. Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Favel, andiamo. Avete una sala riservata?
2: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
0: Splendida, splendida. Sembra di essere...
2: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
2: Oh, subito, signore.
4: Dov'è, signor De Winter?
2: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Giulian, il signor Favel.
0: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stato poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita. E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
1: È un ricatto. Pure semplice.
6: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favel, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
5: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
1: È ridicolo perfino, stavi ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
5: Niente, De Winter!
7: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
2: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
2: Bene, signore.
5: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
1: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
7: Fammi
1: qui.
7: Fammi restare, ti prego, Massimo.
1: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.

0: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
1: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
0: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
2: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
0: Non lo so.
2: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
2: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
0: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
2: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
0: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
2: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
0: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
2: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
2: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
2: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
2: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
1: Pronto, Massimo?
2: Sì.
1: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetta.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore
0: per me. Non cercate a farvele, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende, la conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.

0: stava per avere un bambino. Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna, mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
1: Che malattia era?
0: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
1: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
2: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
0: Farete un verbale?
2: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
0: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
2: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
3: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
2: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
3: Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
2: No, Giglio. Farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
3: Grazie, colonnello.
1: Tornate con me, colonnello.
2: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
1: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
2: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
3: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
2: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
5: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
6: No, non c'è nulla.
5: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
6: Non ci pensate più.
5: Ti ringrazio, Frank.
7: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
8: E la vostra auto?
7: Sì.
8: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
7: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
3: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
7: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
3: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dermes è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala opponente!

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
2: Ah, calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
2: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare...

0: la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George?

0: Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani, eh?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can love me. Honey can love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10.15 alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ah, non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
6: Senti un po', John.
4: Dimmi.
6: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di andare.

fu un caffè e latte.

0: Notarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
2: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta o cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?

0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
1: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci. Vai,

0: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
1: Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
1: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Bisogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
3: Su, bell'imbusto.

0: questo? Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
2: No, dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
3: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
2: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
0: Jimmy!
2: Ti avevo detto di farla star zitta.
0: Ma che ne sai, sei stata lei?
3: Di che parli, Jimmy?
2: Mia sorella era fidanzata con...
3: Coraggio, Fowler!
0: Egan, io non le ho detto niente.
2: Ci scommetto.
0: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
2: Bugiardo!
3: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai!
0: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
3: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
2: No, almeno non credo.
3: Non ne sei sicuro?
2: No, no.
3: L'ha detto a nessuno?
0: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
3: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
0: Ma che vai dicendo?
2: È inutile che menti, George.
3: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
0: Non voglio che le succeda niente.
2: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
2: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
2: D'accordo.
3: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
1: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.

0: Sta con lei, Willy? Sei sicura di lei?
1: No, a me non dice bugie.
0: Ma il pasticcio.
1: Lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
1: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
1: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
1: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondo.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike!
3: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
3: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
2: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
2: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aen.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare.

0: sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati.

0: Io sono un grande appassionato di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare. Che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per me viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale, quindi distretto.

0: Se guardi Servati dall'esterno, cioè di Salto Pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. Ora partirà la produzione di

0: verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Cashmere Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono.

0: L'inconoscente.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Taranto è capitale di mare. Taranto è la città dei due mari. Oggi siamo sul secondo seno del Mar Piccolo, uno dei due mari della città, nella parte più interna, e stiamo visitando la Palù della Vela, un vero scrigno di biodiversità, rientrato nell'ecomuseo e davvero unica al mondo.

Un ecosistema ricchissimo, passeggiare in quest'area è davvero una scoperta. Molti gli incontri inaspettati e inusuali, coloratissimi martin pescatore, bianchi eroni e fenicotteri rosa, in tutta quanta la loro bellezza, ma anche le acque brulicano di vita, molte le tartarughe, i pesci e i famosi cavallucci marini che proprio nel Mar Piccolo si riproducono.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato, per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi,

0: Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente. E poi esistono delle diete miste, commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione. Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
2: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
2: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
2: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
0: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti, quindi molto importanti ad esempio quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questo, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco

0: diventano praticamente degli aghi, aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. Abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca, quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente, il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino. E nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data.

0: la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM in televisione,

Bentornati in onda, puntata numero 794. TG Evans Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassoli, Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000 e questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
10: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
12: La smettete di prenderci per il culo?
13: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
12: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
14: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito. che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita

0: insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente. Centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano.

0: Che bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
1: Grandi archetipi tragici.
0: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
1: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli, io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
7: Questo programma è stato offerto da... FP Wine Experience.

0: Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno.

0: quest'anno lavori al 99% quasi terminati.
1: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
0: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde,
1: verde
0: in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
1: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
0: per il tempo,
1: con la luce
0: esatto.
1: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
0: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene.
0: Mettiamo le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie,
1: molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma alla comunità, di poterne usufruire, e anche i ragazzi di fare sport,
1: soprattutto,
0: in struttura all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono, esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: detto. Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze, e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo
1: faceva parte della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con...

0: nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubinetteria.
1: Climatizzatore.
0: Climatizzatore anche qui.
2: Esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
0: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
2: il
0: del
2: deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
0: sì.
2: La palestra, la piccola palestrina.
0: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia,
0: no,
1: così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Ecco. Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: me è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: Una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra,
0: quelli che abbiamo visto prima,
1: esatto.
0: Ok,
1: e nient'altro,
0: luminosa anche
1: quello,
0: importante esposizione, e anche qui
1: infissi nuovi
0: come
1: e più. Anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove,
0: ma di là è una dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media, mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: tanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quella che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende
1: esatto
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: chiaro,
1: insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Ho abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Invece ci sarà ancora.
1: Andiamo
0: dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito.

0: ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza.

semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative, 54 quelli pugliesi, nel Tarantino riflettori puntati sulla Terza e Manduria. Associazioni in piazza per chiedere l'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, una raccolta firme anche per un esposto alla Procura che verifichi eventuali violazioni in materia di autorizzazione per i nuovi esercizi commerciali. Famiglie economicamente fragili costrette ad anticipare la somma per i centri estivi del Comune, il Movimento 5 Stelle annuncia mozione.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di amministrative in corso oggi e domani in 54 comuni della Puglia. A Taranto riflettori puntati soprattutto su Manduria e la Terza. Vediamo il servizio.
0: Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative. In Puglia più di 700.000 gli elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 54 comuni della regione. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tra i comuni interessati figurano due capoluoghi di provincia, Andria e Trani, mentre 17 centri superano i 15.000 abitanti e potrebbero tornare al voto per l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. La consultazione assume un valore ancora più significativo alla luce della situazione amministrativa di diversi enti locali, sono infatti 11 comuni attualmente commissariati. E se nella BAT l'attenzione è puntata soprattutto su Andria e Trani, nel Barese saranno 9 i comuni coinvolti, tra cui Molfetta. Al voto anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. 5 invece i comuni interessati nel Brindisino, Conceglie Messapica, Mesagni e San Vito dei Normanni tra quelli principali. In provincia di Foggia si voterà in 11 comuni, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, mentre il numero più alto di amministrazioni coinvolte si registra nel Salento, con 21 comuni chiamati alle urne, tra cui Gallipoli, Casarano e Tricase. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e la Terza, a cui si aggiungono Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. Alla Terza sono 3 i candidati alla carica di sindaco, Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Sfida più ampia invece a Manduria, dove si confrontano 6 candidati, Ferdinando Arnò, Fabiana Rossetti, Cosimo Lariccia, Domenico San Marco, Vito Andrea Marigiò e Stefania Ruggeri.
1: E parliamo ora di sanità perché prosegue il piano regionale di recupero delle liste d'attesa. In 15 settimane sono stati contattati quasi 184.000 cittadini e anticipate 99.000 prestazioni tra visite, esami e ricoveri, ridotti anche i tempi di attesa. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
2: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate, priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo, 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche

0: oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
1: E torniamo ora a Taranto perché ieri pomeriggio in Piazza Maria Immacolata si sono ritrovate una serie di associazioni, tra cui OCAM, Disabili Attivi e Diseducation, per promuovere due raccolte firme e parlare dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche di un esposto alla Procura di Taranto per verificare eventuali violazioni in materia di autorizzazione all'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Vediamo.
2: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
1: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in Piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione, a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più, non può essere rimandata oltre.
2: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il comunitario ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono i prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società. Quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
1: Un appello all'amministrazione comunale?
2: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
3: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, ma anche l'ASO, che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: A breve la chiusura delle scuole, per le famiglie è già tempo di pensare ai centri estivi, ma è polemica sul bando del Comune di Taranto. Infatti, i nuclei familiari economicamente fragili sarebbero costretti ad anticipare la somma per partecipare ai centri estivi in attesa poi del successivo rimborso del Comune di Taranto. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, che domani proporrà una mozione.
4: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di salute. Specialisti da tutta Italia e dall'estero si sono confrontati sulle nuove sfide delle malattie respiratorie. Questo al centro del congresso Taranto Pneumologica, la BPCO, le nuove terapie e i dati Agenas. Il servizio di Teresa Picchierri.
0: A Taranto riflettori puntati sulla BPCO e sulle nuove sfide della pneumologia moderna. Si è conclusa all'Hotel Delfino la quarta edizione di Taranto Pneumologica, congresso che ha riunito specialisti italiani e stranieri per discutere di malattie respiratorie, tumore del polmone, asma severo e innovazioni terapeutiche.
5: Stiamo mettendo a fuoco delle nuove metodiche terapeutiche per il trattamento delle patologie croniche dell'apparato respiratorio, di cui avremo possibilità di avere l'utilizzo a fine dell'anno. Questo è molto importante, un nuovo approccio terapeutico che consentirà di avere una sicura riduzione degli indici di mortalità per pazienti affetti da patologie croniche e per migliorare naturalmente la qualità della vita.
0: Sul tavolo anche i dati Agenas 2025. In Puglia aumentano ricoveri e casi legati alle patologie respiratorie, ma in alcune strutture ospedaliere si registra una riduzione della mortalità a 30 giorni rispetto alla media nazionale.
6: E oggi possiamo dire che abbiamo una varietà di terapie veramente ultramoderne, si parla di terapia personalizzata, cioè noi per un paziente grave asmatico possiamo addirittura agire andando a colpire quelle cellule che innescono tutto il problema, ossia faccio un esempio, in un'asma eosinofilica grave noi possiamo utilizzare un farmaco biologico che agisce sull'interleuchina 5, bloccando gli eosinofili, blocca tutto il processo infiammatorio. Da un punto di vista potrebbe essere anche un paradosso, perché i farmaci biologici costano sì tanto, però ci consentono di non avere i ricoveri, perché il ricovero è sicuramente maggiore rispetto al costo del farmaco.
0: Per gli esperti fondamentale una presa in carico precoce e multidisciplinare dei pazienti con BPCO per ridurre ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita.
7: Il The Hospital è un pacchetto assistenziale nel quale vengono garantite una serie di prestazioni nell'arco della stessa giornata a pazienti che, voglio dire, non possono essere gestiti per il loro problema clinico nell'ambito ambulatoriale, ma non necessitano neanche del ricovero. Il vantaggio è che vengono erogate una serie di prestazioni nell'ambito della stessa giornata e il paziente esce con una diagnosi chiara e una terapia se necessaria.
1: Restiamo nell'ambito dei convegni, perché ieri mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto si è svolto un evento improntato alla scienza a supporto dello sport, ma anche la valorizzazione della figura del kinesiologo nelle prestazioni sportive. Un convegno fortemente voluto dal tavolo per lo sport del Comune di Taranto. Vediamo il servizio. La scienza a supporto dello sport attraverso la figura del kinesiologo, professionista di riferimento nei processi di prevenzione, allenamento e ottimizzazione della prestazione fisica in ambito sportivo. È l'obiettivo del convegno Biomeccanica, Kinesiologia e Prestazione Sportiva che si è svolto sabato mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto.
8: La divulgazione che stiamo facendo parte dalle basi scientifiche e quindi cosa succede in termini di ricerca, in termini di valutazione, di acquisizione dei dati di uno sportivo, per poi andare a vedere delle applicazioni pratiche attraverso le testimonianze della dottoressa Blocca, del dottor Angelini e del dottor Sant'Arcangelo, che sono dei preparatori professionisti, dei kinesiologi professionisti che lavorano nell'ambito delle scienze motorie, dello sport e della salute da diverso tempo, seguendo atleti di livello nazionale e internazionale.
9: Il tavolo tecnico ha fortemente voluto questo evento del tavolo tecnico dello sport, perché noi come mission ci siamo dati dal primo momento sicuramente la valorizzazione dello sport di base e dell'attività motoria, quindi del benessere psicofisico dei nostri cittadini e dei cittadini di Taranto.
1: Una settimana di celebrazioni e preghiere ha preso l'avvio ieri presso la parrocchia Sacro Cuore di Taranto con l'arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
0: Con una chiesa aggremita e momenti di intensa preghiera, ieri pomeriggio la comunità del Sacro Cuore di Taranto ha accolto le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, arrivate in parrocchia per una settimana di celebrazioni e raccoglimento. Un'accoglienza carica di emozione tra rosario, messa solenne e la venerazione personale. Oggi, domenica 24 maggio, nuove celebrazioni con la benedizione delle rose dedicate alla Santa e l'atto di consacrazione a Maria.
10: Un dono di grazia per la nostra

0: Comunità parrocchiale quasi al termine del mese mariano. Ecco, davvero saranno dei giorni pieni non solo di grazia, ma di tanta tanta devozione. Abbiamo incominciato proprio ieri accogliendo la reliquia ed è bellissimo vedere come la chiesa non solo era gremita, ma tanti attendevano questa santa.
1: Fino al 31 maggio la parrocchia ospiterà incontri spirituali, adorazione e visite agli ammalati nel segno del messaggio lasciato da Madre Teresa.
0: Madre Teresa dicevo una cosa bella: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E allora è l'augurio che ci auguriamo in questi giorni di grazia. È un programma ricco ed è bello perché domenica 31, proprio alla fine del mese mariano, usciremo sia con la Vergine Maria e la reliquia per le strade del nostro quartiere a chiedere l'intercessione a Santa Teresa affinché possa esaudire quelle sospirate grazie.
2: E parliamo ancora di celebrazioni sacre, perché si chiude oggi la festa di Pentecoste presso la parrocchia Spirito Santo di Taranto 2, nel pomeriggio la processione solenne, poi una sagra aperta a tutti, il concerto dei Vasconnessi e lo spettacolo pirotecnico. Ce ne parla Don Francesco Tenna, parroco della chiesa Spirito Santo.
3: La festa di Pentecoste è un'occasione non solo per la comunità parrocchiale, ma per tutto il quartiere, un'occasione di aggregazione, di festa. Per noi comunità parrocchiale certamente rappresenta l'impegno e il desiderio di essere una comunità dalle porte aperte per accogliere tutti coloro che passando davvero possano fare un'esperienza bella di famiglia, di aggregazione. E allora dopo la cena all'aperto del venerdì, la serata del sabato, oggi concludiamo la festa con la processione, con la sagra popolare in serata. Momenti semplici, belli, pensati davvero per poter offrire un'occasione di incontro in questo quartiere bello, grande, popoloso, fatto davvero di tante famiglie che costantemente si impegnano per fare del proprio meglio. Ed è proprio questo il messaggio della Pentecoste: fare del proprio meglio ogni giorno. Allora io davvero desidero raggiungere tutti per portare una parola di speranza e far arrivare a tutti l'abbraccio della nostra comunità parrocchiale.
2: Ci spostiamo ora al Teatro Tarentum, grande successo per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo diretto da Raffaele Boccuni, una storia intensa che affronta il dramma dell'Alzheimer intrecciandolo con sentimenti e con l'affetto per la città di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
1: Applausi e commozione per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo della compagnia Troisi diretta da Raffaele Boccuni. In scena al Teatro Tarentum di Taranto, una storia intensa e profondamente umana che affronta il dramma dell'Alzheimer precoce attraverso il personaggio di Marco, ex calciatore e simbolo della città, alle prese con una memoria che lentamente svanisce.
4: Purtroppo negli ultimi tempi questa malattia, questa triste malattia, quella dell'Alzheimer precoce in questo caso, sta colpendo tante tante persone. Quindi nasce di lì l'idea di accendere un riflettore, di raccontare qualcosa che è difficile raccontare, e lo facciamo in maniera delicata e romanzata in modo da portare all'attenzione questo tema difficile. È un cadeau alla città di Taranto, alle sue alla pastorale, al mare, alla squadra di calcio che purtroppo in questo momento si trova in eccellenza. È un cadeau, è un omaggio alla città di Taranto della quale siamo fortemente innamorati.
1: Un racconto delicato ma potente, capace di parlare al pubblico con autenticità, ricordando che ci sono sentimenti che il tempo non può cancellare. Dopo il successo di Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, la stagione artistica della Troisi continua.
4: Tra 15 giorni, sempre qui al Teatro Tarentum, faremo un altro spettacolo molto divertente e comico dal titolo Una suocera di troppo. E dico già tanto, e la settimana successiva, 14 giugno, porteremo una versione del Malato immaginario al femminile al Teatro Turoldo. Malatissimo.
2: E ora la pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
5: La Corte Sportiva d'Appello ha sospeso il procedimento relativo al reclamo presentato dalla Massafra contro la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la sconfitta per 0-3 nella gara di eccellenza contro gli Brilla Campi. La sanzione era stata inflitta per la posizione irregolare del calciatore Raffaele Pentimone, già accertata dal Tribunale.

0: Federale Nazionale dalla Corte Federale d'Appello. Il club Massafrese ha però impugnato quest'ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne discuterà il prossimo 5 giugno. In attesa del pronunciamento del CONI, la Corte ha disposto la sospensione del procedimento, dell'esecuzione della sanzione e dell'omologazione del risultato della partita.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasforma

0: ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ooh, I wanna keep rolling.

0: vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:31 minuti di lunedì 25 maggio. Apriamo questa settimana, apriamo gli appuntamenti del palinsesto di Studio 100 guardando a ciò che è accaduto ieri, ma soprattutto puntando i fari su ciò che avverrà invece nella giornata di oggi, con diversi appuntamenti sul nostro territorio e diversa attesa per ciò che invece è lo scenario più complesso e più grande sullo scenario internazionale. Partiamo però subito con la nostra rassegna stampa, annunciandovi che diverse saranno le persone che si alterneranno qui sul nostro parterre virtuale con numerosi argomenti da trattare. Adesso partiamo con ANSA, che a livello internazionale pone l'accento sullo slittamento della firma dell'accordo tra Iran e USA. Hormuz resta chiuso, ma Rubio è ottimista. Di spalla c'è lo sport con il poker di Kimi Antonelli nel GP di Canada, lampo di Hamilton che illumina la Ferrari, risultato positivo anche per il cavallino. Mentre si parla di ritorno alle urne, seggi aperti sino alle

Sette diversi comuni chiamati al voto, poi lo spoglio, oltre 6 milioni di cittadini alle urne, affluenza in lieve calo anche in provincia di Taranto. Ci sono comuni che stanno scegliendo i propri amministratori, i cittadini, come già riportato da ANSA, avranno tempo fino alle 15 per recarsi alle urne. Poi c'è il calcio, anzi i temi collaterali del calcio con gli scontri a Torino. Prima del derby grave, un tifoso della Juventus colpito da un oggetto contundente ancora da identificare. E poi il calcio vero con la sorpresa del Como, sorpresa Champions con la Roma. C'è il Como fuori il Milan che arriva quinto, fuori la Juventus che si lascia rimontare nel derby e che termina la propria stagione in sesta posizione. Quindi in Champions ci vanno Inter, Napoli, Roma e Como. In Europa League ci vanno Milan e Juventus, in Conference l'Atalanta di Palladino. Uno scenario completamente modificato, quello calcistico, rispetto al pre-match, ma che premia forse la compagine che più ha meritato, ovvero il Como di Cesc Fabregas a discapito delle big Milan e Juventus. Questa ansia, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Corriere della Sera, che apre ovviamente con la questione relativa alla guerra tra Iran e USA. Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio, il presidente non offretta. L'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole, ecco poi con il riferimento all'altro scenario di guerra, che è quello dell'Ucraina, ancora aperto, pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. E poi c'è il calcio a centropagina, concorsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juventus, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Si tratta di Repubblica che, come al solito, come abbiamo visto, insomma, riprende il leitmotiv di questa mattinata del filo stampa, ovvero accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ma nulla è ancora concluso. Ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta. I nodi sullo stretto di Hormuz e il nucleare, flottilla il presidente israeliano. Herzog contro il ministro Ben-Gvir, l'IDF da noi niente abusi. E poi c'è di spalla, prima di andare a guardare l'Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche il supermissile. Quindi ci dimostra come la guerra in Ucraina possa essere tutt'altro che archiviata o dimenticata. Gli scontri a Torino, Torino scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. Assurdo pensare come nel 2026 ancora si possa giungere a tanto per una pur importante partita di calcio. Poi c'è il voto con comuni al voto in calo, l'affluenza, il faro su Venezia e sulle città del sud, diversi capoluoghi di provincia chiamati al voto, ma non solo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è La Stampa. Putin colpisce Kiev, sfida l'Unione Europea, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta la firma Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump e Netanyahu. L'analisi di Alessia Melgangi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. Poi la geopolitica con lo slogan di Donald, la chance per l'Europa. E poi l'intervista Isner Draghi, inviato per la pace. E poi c'è la ferita del derby che riguarda ovviamente quello che è accaduto ieri a Torino. Scontri prima della partita, grave, un tifoso bianconero finisce pari per la Juve, niente Champions, il pallone è rimasto al Medioevo. Abbiamo già detto, insomma, assurdo pensare a come si possa ancora nel 2026 giungere a tanto per una partita di calcio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Messaggero, capitale Roma, quotidiano della capitale. Il titolo ovviamente riguarda appieno quella che è l'impresa dei ragazzi di Gasperini. Roma bentornata in Champions, male nel Sharawi e 2-0 a Verona, i giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juventus fuori. E poi a centropagina, definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera.

0: finale US-Iran, la firma slitta. Diciamo che al centro c'è sempre quello che accade sullo scenario geopolitico complesso in Iran. Il messaggero fa anche un riferimento alle tematiche locali con ciò che accade a Roma e ciò che accade sul campo di calcio a Roma, ma l'ottimismo di Trump che sottolinea come non ci sia fretta, così come il muro di Israele sul nucleare a Teheran e lo Strato di Hormuz ancora chiuso, sono gli argomenti principali di questa mattinata che stiamo analizzando. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il giornale. Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Uranio estratto, i dubbi sulla pace, i timori di Netanyahu sulla tregua e sul Libano. Poi oggi urne chiuse nei 743 comuni alle 15 e Cremonese in Serie B. A Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby. Milan niente Champions. E poi richiamo quelli che sono i comuni che in questo momento da 38 minuti hanno visto riaprire le urne con Arezzo e Reggio Calabria, le sfide chiave nella città. Andiamo avanti, ancora un quotidiano nazionale, stiamo portando ad esaurimento la nostra rassegna nazionale con il Sole 24 Ore del lunedì, USA-Iran intesa pronta ma slitta, la firma Trump niente fretta e poi giovani qualità della vita al top. A Bolzano, interessante graduatoria, interessante classifica che poi andremo a trattare anche nel nostro telegiornale oggi delle 14 con il richiamo a Taranto. Chiudiamo con i quotidiani nazionali, dovrebbe esserci la Gazzetta dello Sport a chiudere il nostro appuntamento e così è. Kimi titola la Gazzetta in Canada, quarto trionfo di Antonelli, enfant prodige della Formula 1 internazionale e poi clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, Milan, Juve fuori, festa Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianconero grave, Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Cesc Fabregas, la foto, le foto, stupende quelle di sotto, Gasperini e Malen che esultano al Bentegodi, Cesc Fabregas portato in trionfo dai propri ragazzi, la disperazione di Luka Modric, insomma, non è da meno. Lo stato d'animo di Dusan Vlahovic che pure torna al gol, ne fa due nel derby, ma non basta la Juve per tornare nell'Europa che conta. Bagno d'umiltà. Si salva il Lecce e Conte saluta il Napoli. Insomma, tanti i temi anche a livello sportivo. Noi però abbiamo completato il nostro viaggio in quelli che sono i temi della rassegna stampa nazionale. Piccolo stacco, abbiamo un promo, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì. Alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: E come ogni lunedì, anche oggi Angelo Di Leo verrà a raccontarci le sue 100 storie qui, ovviamente, a Studio 100. Nel pomeriggio alle 15 racconterà, insomma, porterà avanti un viaggio interessante, un viaggio davvero molto interessante che racconta delle sfaccettature diverse di una Taranto che non tutti conosciamo. Ma andiamo avanti e portiamo la nostra attenzione sul nostro territorio. E Flottiglia attivista pugliese, Diceanza in attesa di notizie sui nostri compagni. La carovana umanitaria ha perso i contatti con Domenico Centrone e Dina Alberizia, insomma, due componenti della flottiglia che sono originari della nostra regione. Le amministrative. Con il dato che alle 23 in Puglia sfiora il 49% e poi la visita del prefetto di Brindisi ai seggi, accompagnato dalle forze dell'ordine, insomma, un segnale importante anche di presenza sul territorio. Marito di una paziente aggredisce medico a Bari.

0: E viene arrestato anche questo, come abbiamo sottolineato, come sia assurdo arrivare a scontrarsi per una partita di calcio, è assurdo come nel 2026 ancora l'inciviltà faccia i conti con ciò che accade nei pronto soccorso, ma anche negli ospedali. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Gazzetta del Mezzogiorno titola a tutta pagina, non può che farmi piacere, Lecce resta in A, impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila. Futuro del Bari, regna il mistero, è tutto da rifare perché se a Lecce si gioisce per la salvezza centrata e per il futuro che continua ad essere roseo per i colori giallorossi, a Bari è tutto al contrario, è tutto un altro sapore perché la retrocessione in Serie C apre scenari mai pensati prima alle loro latitudini, a quelle latitudini. Con il sindaco leccese che ha intimato a De Laurentiis di vendere immediatamente il titolo, una situazione insostenibile per i colori biancorossi, in una domenica che però sorride anche al Taranto, questo lo vedremo dopo perché i rossoblù ieri hanno vinto 3-1 Massafra contro l'Apice, incanalando positivamente quello che è il discorso relativo alla qualificazione, relativo al ritorno della semifinale playoff di eccellenza, nulla a che vedere con la salvezza del Bari, ma sicuramente, del Lecce, pardon, ma sicuramente un piccolo passo importante verso un futuro migliore per i rossoblù. Marinerie e agricolture appesi a Hormuz, ovviamente, con i prezzi di energia e carburanti che continuano a rimanere alti con lo stretto chiuso. E dopo i sette direttori ASL tocca ai super manager. De Caro deve scegliere 13 nuovi capi dipartimento. Cambia tutto. Negli scorsi giorni vi abbiamo dato notizia circa il cambio a vertice anche dell'ASL di Taranto. Un tetto agli affitti brevi, la proposta che fa discutere dopo il disegno di legge approvato dalla Giunta De Caro. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Quotidiano locale dell'Edicola del Sud che ovviamente, come sempre accade, apre con l'Edicola dello Sport, Rivoluzione Bari, via di Cesare e Mister Longo, Serie C, si alza il velo sul Cerignola, Elio Di Toro resta, si chiede l'Edicola e poi Calcagni d'Oro nei 100 metri paralimpici, quindi soddisfazione che arriva anche dagli sport paralimpici per lo sport pugliese. Poi torniamo sull'argomento che abbiamo già trattato, ovvero quello dell'aggressione ad un medico in un ospedale barese, ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime dalle istituzioni, poi per il ministro Schillaci picchiare un dottore significa colpire lo Stato, dalla direzione generale del Policlinico il monito contro una brutalità inaccettabile in corsia. Si parla di Taranto di spalla perché la salma di Baccarì torna in Mali, assalto invece a tre bancomat con esplosivo ad Ortanova in provincia di Foggia, a Trani un murales per ricordare il giudice Falcone, poi a Taranto con i detenuti che diventano pasticceri, un'iniziativa che abbiamo seguito anche nel corso del TG di sabato, la salvezza del Lecce che batte 1-0 il Genoa, il Taranto rimonta 3-1 l'Apice e guarda con fiducia al ritorno in Puglia, stessa affluenza delle precedenti amministrative, il Salento in testa. Dovremmo avere l'ultimo quotidiano, no, finisce così, è vero, Candelli mi aveva avvisato, quindi noi stacchiamo, altro promo, andiamo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo diversi argomenti da farvi vedere e diversi ospiti che saranno qui con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione insiste ancora nell'area dell'Europa centro-settentrionale, presenta i suoi massimi, guardate sul mare del nord, e abbraccia gran parte del continente europeo, mentre l'azione della bassa pressione presente invece nella parte meridionale del continente, quindi Grecia, Turchia, eccetera, continua ancora ad inviare dell'aria fresca verso le nostre zone, localmente anche instabile, ma la sua azione continua a diventare sempre più residuale. Quindi le condizioni del tempo restano tutto sommato stabili, abbastanza secche. Quello che si attenua un po' è il vento e tutto sommato la cosa non ci dispiace affatto. Traduciamo il tutto in una previsione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Ecco, vedete, la cartina è abbastanza eloquente. Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso nelle ore iniziali e durante la mattinata, con la formazione nelle ore centrali del giorno di nubi.

0: nelle aree interne alle quali potrebbe essere associato qualche breve rovescio, ma si tratterà di fenomeni comunque assolutamente locali e di poco conto e di breve durata. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti nord-orientali, debole a questo punto, e il mare pertanto risulta essere mosso ancora il basso Adriatico, il canale d'Otranto, e poco mosso invece il Golfo di Taranto. Le temperature, come abbiamo detto, non subiranno delle variazioni particolari, mantenendosi nelle linee generali del periodo. Per quanto riguarda la tendenza invece per la giornata di domani, non cambia ancora, anzi, tutto sommato, vedete, il sole diventa veramente l'assoluto protagonista nelle nostre zone, perché l'azione di quella bassa pressione che abbiamo visto sul Mediterraneo orientale si attenua ulteriormente spostandosi verso Levante, quindi l'alta pressione invece conquista anche in parte il nostro territorio. Come vedete, per la prima volta compare la possibilità di raggiungere i 30 gradi nelle ore centrali del giorno lungo le coste. Non è detto che si raggiungano, ma sicuramente si sfioreranno questi valori, che cominciano a essere in linea con l'incipiente stagione estiva. Per quanto riguarda le condizioni dello stato del mare, abbiamo detto sempre leggermente mosso il basso Adriatico e il canale d'Otranto, con moto ondoso comunque in attenuazione, poco mosso invece il Golfo di Taranto. Anche per questa edizione mi sembra di aver detto tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E quindi rieccoci, chiariti gli aspetti legati al meteo, chiarito quello che sarà il tempo che ci accompagnerà nelle prossime ore. Andiamo verso l'estate, l'abbiamo compreso ieri, avantieri, insomma, giornate molto calde, molto afose, che ci hanno fatto ricordare, fatto tornare alla mente quelli che sono i caldi quasi pienamente estivi. Adesso cambiamo argomento, prima di tornare su quello che abbiamo analizzato nel TG e che abbiamo approfondito nelle scorse ore, abbiamo il primo ospite di giornata. Io è un piacere averlo qui con noi, perché parliamo di un argomento, prima di presentare, già qua, il Presidente Spadafino. Presidente, buongiorno. Io stavo per fare un preambolo per presentarla, Presidente, invece no, il preambolo mi è saltato, ma meglio così, a quest'ora, preamboli non ce ne sono. Come sta, Presidente?
2: Scusami Dario.
1: Come sta Presidente? Come sta?
2: Benissimo Dario, devo dire buon mattino, e poi siamo pronti per questa 3 giorni, quindi già da oggi partiamo con i preparativi, da qualche giorno, però siamo carichi, soprattutto per la città,
1: Allora, io sono colpa mia che mi sono dovuto bloccare, Presidente di Confcommercio Taranto, Presidente Spadafino, col quale parleremo di diverse cose. Parlava di una 3 giorni, perché di 3 giorni effettivamente si parla, ma 3 giorni che sono l'atto conclusivo di un percorso che pone al centro quello che è il Salone Mediterraneo delle Imprese, che è viatico e prospettiva di sviluppo per un territorio come quello ionico, e come dire, carta di presentazione per chiunque voglia investire su questo territorio, vero Presidente?
2: Infatti, diciamo Dario, che stiamo attraversando una fase storica decisiva, in quanto al momento che stiamo attraversando, in quanto ad investimenti ripetibili per quella che è una transizione economica. Vi sono tutta una serie di fondi europei, il processo della ZES, la PNRR, e gli stessi giochi del Mediterraneo sono opportunità che non ci possiamo sfuggire, e che mettono Taranto al centro di un percorso di crescita. È una grossa opportunità di sviluppo vero e di occupazione e crescita futura. Quindi Taranto non deve sentirsi più in periferia, ma si deve sentire il centro del Mediterraneo. Noi in questi 3 giorni, voglio chiarire, questa non è una fiera, è una piattaforma operativa di relazioni, dove le istituzioni, le imprese, i professionisti, i giovani investitori, il mondo della formazione tutta, dialoghi concretamente per una transizione giusta, che più che giusta, lasciatemi passare il termine, deve diventare concreta. E noi, con la massima umiltà, con il Salone Mediterraneo delle Imprese, vogliamo creare questa fase di avvio concreto, dove non dobbiamo lasciare indietro.

0: non è tanto. Le piccole e medie imprese vanno aiutate. Confcommercio farà da ponte tra imprese e opportunità con servizi, formazione, assistenza, rappresentanza, ma l'obiettivo maggiore è quello di unire un territorio che proprio per quello che è un percorso di sviluppo futuro deve stare insieme e deve darsi una visione unica. Se non unica, perlomeno deve comprendere qual è la strada che dobbiamo percorrere nei prossimi anni. Come dicevo, è un momento importante. Al Salone noi avremo il patrocinio di grosse, diciamo, abbiamo proprio la forza di aver portato la Camera dei Deputati, l'Unione Camere, Puglia Sviluppo, la Coesione Italia, abbiamo la Camera di Commercio, l'Anci Puglia, gli stessi giochi del Mediterraneo che ci hanno seguito, l'amministrazione, tutta la provincia di Taranto, l'autorità portuale, la FIPE nazionale, la Confcommercio nazionale che abbiamo portato a Taranto per metterla al centro di un percorso che ormai deve diventare centrale per questa transizione che, come dicevamo prima, consentitemi, non è che devi abbandonare il modello industriale. Lo deve accompagnare con altri modelli che devono convivere fra loro. Quindi dobbiamo passare diciamo, dall'attenzione verso un modello che, se mi consentite, scusatemi, ma vista la crisi che c'è, non lo vedo un modello che ci possa dare un futuro. Abbiamo da investire sui giovani, abbiamo da investire sul turismo, abbiamo da investire sul commercio, sulle piccole e medie imprese e su quella che è tutta la transizione ecologica, innovativa e via discorrendo.
1: Assolutamente, Presidente, anche perché io ritornerei su quello che è un passaggio che hai fatto. Questa non è una fiera, è un
0: No,
1: evento a 360
0: è un
1: gradi, è
0: evento.
1: un evento di formazione, è un evento di presentazione, è un evento che consente a Taranto, lo raccontano gli ospiti, oggi apre Carlo Cottarelli, c'è il ministro Abodi, ma insomma, giusto per far capire come questa 3 giorni si sviluppi in un lasso temporale sì ampio, ma abbia all'interno dei contenuti di assoluta qualità e che hanno come obiettivo quello di porre al centro di un contesto geopolitico, ma anche economico, l'importanza che riveste Taranto in un'ottica futura.
0: Infatti è così, noi abbiamo voluto fare un mix fra attori nazionali e attori locali. Abbiamo provato a tracciare un percorso dove gli attori locali, economisti, noi avremo anche il contributo di alcune banche, della Cofidi, dobbiamo parlare di credito, dobbiamo parlare di crisi di impresa, perché la crisi di impresa non è l'impresa decotta, è l'impresa che può essere accompagnata, visto il momento storico che attraversiamo, per rimodularsi. Abbiamo attori istituzionali, noi partiamo domani con l'inaugurazione alle ore 9, quindi facciamo 26, 27, 28, domani abbiamo un bel parterre, al di là dei saluti istituzionali della provincia, dell'amministrazione, della regione, con De Caro, il nostro sindaco, il presidente della regione. Avremo Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Avremo De Caro e avremo Carlo Cottarelli in quello che sarà il tema Taranto, la svolta possibile. Poi di lì si aprono tutta una serie di panel che si effettueranno in una sala dove, diciamo, simbolicamente ci sono 25 comuni della nostra provincia. E poi la sala è proprio fatta a staffa di cavallo perché è una sorta di abbraccio forte che la provincia fa verso il territorio. Quindi dobbiamo parlare di una ripresa che non riguardi solo la stessa città di Taranto, ma tutta la terra ionica, quella terra ionica che troppo è stata bistrattata. E che se andiamo a guardare e mettiamo a sistema tutte le peculiarità, tutte le specificità, tutte le bellezze, io ritengo che questo territorio abbia tutti i requisiti per poter ripartire. Qual è il tema vero? Abbiamo un problema. Noi abbiamo fatto uno spin-off con la Camera di Commercio, uno spin-off.

0: ad avere dei dati all'università, perché anche l'università sarà presente in questi 3 giorni e sarà presente con la tua forza dei dati e degli argomenti. Cosa è venuto fuori? Che solo il 7% dei giovani rimarrebbe a Taranto, però c'è un dato in controtendenza, Dario, che è quello che il 70% dei nostri ragazzi che va a studiare fuori rimarrebbe a Taranto, vorrebbe rimanere a Taranto per poter incidere in questo cambiamento se solo ci fossero i requisiti. Purtroppo è su questo che dobbiamo lavorare, è su questi ragazzi che dobbiamo tenere, che dobbiamo spingere.
1: Dobbiamo lavorare certamente sul futuro di Taranto, Presidente. Io riprendo e sottolineo nuovamente 26, 27 e 28 in due luoghi iconici della nostra città, uno per ragioni storiche, l'altro per legame per territorio, uno è il Castello Aragonese e l'altro invece il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Consentimi, Presidente, uno conosciuto e straconosciuto, il Castello
0: Sì,
1: Aragonese, valorizzato in maniera
0: assolutamente
1: impeccabile dalla Marina Militare,
0: bellissimo.
1: che gratuitamente lo mette a disposizione di chiunque voglia fruirne a qualsiasi orario del giorno, quindi bellissimo. L'altro è il Circolo Ufficiali, che è un luogo dell'anima di questa città, che nasconde storie e storia al proprio interno e che sarebbe bello riuscire a far vedere, a far visitare con maggiore possibilità a tutta la cittadinanza che non conosce, se vogliamo, e che ha una sorta di distacco alle volte con la Marina Militare, una barriera che andrebbe abbattuta, l'arsenale, il circolo
0: Hai
1: sottufficiali.
0: centrato perfettamente. Hai centrato perfettamente. Scusami se ti interrompo, Dario. Quello della Marina è uno dei pezzi importanti. Lo abbiamo simbolicamente fatto lì in un'azione di simbiosi dove lo Stato, i luoghi della Marina. Io sto vivendo quei luoghi adesso per la preparazione del salone. Vi assicuro, quella panchina che è in fase finale è una bellezza. Quella villa per i Patuoli che si affaccia. È un attraversamento che solo attraverso quella panchina e quel parcheggio che è limitrofo, 1500 posti auto, risolverebbe i problemi dei parcheggi a bordo. Dario, se la Marina soltanto e lo Stato, in un'azione proprio dove il modello è stato quello del castello che ci ha dato tanto turismo, tante persone, io penso che la Marina può incidere notevolmente su quello che è il cambiamento, dandoci qualche area, qualche piccola area dove giustamente dobbiamo co comprendere quali possono essere i meccanismi, ma quelle aree possono cambiare radicalmente il destino di questa città.
1: Ma Presidente, poi ti lascio, stiamo divagando, ma tanto a quest'ora del mattino ce lo possiamo permettere. La Marina è una Marina Militare è, come tutti gli stakeholder del territorio, qualcosa da cui prendere. Nel senso, noi stiamo dando la possibilità agli investitori di operare sul territorio nel privato. La Marina nel pubblico è comunque un investitore perché, se vogliamo, ha generato ricchezza su Taranto per tanti anni. Adesso forse un po' meno diamo, abbiamo dato, dobbiamo chiedere di ricevere. La situazione di parcheggi che hai sottolineato è fondamentale e tu che rappresenti Confcommercio sai quanto male faccia l'assenza di parcheggio alla città di Taranto, non solo alla cittadinanza, ma anche agli avventori, a chiunque voglia recarsi in centro e nelle aree di commercio per poter effettuare le proprie spese. L'assenza di commercio va a scoraggiare di parcheggio va a scoraggiare chiunque voglia recarsi nella nostra città, e questa è una soluzione. Quella che hai portato oggi è una soluzione. Speriamo possa essere resa fattiva e possa essere resa attuabile, perché il parcheggio è davvero una di quelle problematiche che sta condizionando la vita dei cittadini, ma anche di chiunque si vuole recare a Taranto.
0: Dario, quello che ti ribadisco è che abbiamo voluto farlo in quei luoghi, perché in quei luoghi tutte le persone che verranno in quella 3 giorni si renderanno conto della bellezza di quell'affaccio, della bellezza del mare, di quanto vicino il mare è a noi e molte volte purtroppo non è visibile. Quello cambierebbe naturalmente con un processo ambientale, ma con piccoli interventi dove, devo dire, i rapporti con la Marina sono buoni, devono diventare migliori in quello che un dare e avere, consentimi, dove tutti ne beneficeremo, anche la Marina stessa, perché con quel castello è stato simbolo di rinascita per un pezzo della città.
1: Vero, grazie Presidente, ci vediamo in questi giorni
0: Grazie
1: per questo evento che
0: a te, Dario. Vi
1: mette Taranto al centro.
0: aspettiamo tutti 26, 27 e 28, dalle ore 9 alle ore 18. Grazie.

0: Grazie Presidente, buon lavoro, buon lavoro. Allora, noi stacchiamo, andiamo in pubblicità, quando rientriamo vi parliamo di sanità, servizio di Teresa Picchierri, vi facciamo vedere, vi parliamo di alcuni dati.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci in studio, sono le 8 e 5 minuti, abbiamo superato la metà del nostro appuntamento, abbiamo parlato di sanità nella nostra rassegna stampa, nelle scorse ore vi abbiamo aggiornato su quelli che sono i cambiamenti in seno alla direzione generale ASL di Taranto, vi snoccioliamo qualche dato in più nel servizio di Teresa Picchierri.
8: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate, priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo, 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
7: E liste d'attesa, attese per gli esami, di questo abbiamo parlato anche negli scorsi giorni attraverso il nostro approfondimento al Villaggio della Salute, dove è stato effettuato uno screening gratuito nei confronti di chiunque si presentasse in Piazza Maria Immacolata.

0: proprio volto a snellire quelle che sono le liste d'attesa relative ad alcuni esami. Adesso cambiamo argomento, lasciamo lo sguardo ampio sulla regione e torniamo invece sul nostro capoluogo. Ci occupiamo di centri estivi, proprio di questo ci ha parlato nelle scorse ore il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
1: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
0: E quindi questo l'aggiornamento portatoci in qualche minuto fa per ciò che riguarda la questione dei centri estivi da Gregorio Stano. Un'attenzione come al solito particolare verso le fasce più deboli. Ci auguriamo che il tutto possa rientrare nei ranghi. Ci spostiamo di qualche chilometro, ma rimaniamo a Taranto, nel particolare andiamo a Livazzurro perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie.
0: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero Livazzurro, dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
2: Sì, sabato c'è stato un incontro qui a Livazzurro con l'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame e il consigliere Antonio Lenti. È un incontro che diciamo, abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio re recati a Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome Livazzurro non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo, abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Livazzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma, della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, Si sta progettando un grande impianto industriale.

0: inquinante, a rischio di incidente rilevante e appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Rido Azzurro. E di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
1: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
0: Sì, a volte è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero, però forse chi non vive Rio Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il rubinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta.
1: Ecco,
0: Invece qui bisogna andare.
1: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Rido Azzurro in questo momento. Ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi. È un problema che va avanti da diversi anni. È un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Rido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che anche lì, insomma, e bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
0: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Rido Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche davanti al nostro mare, serve il gas e si parla di rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume, abbiamo iniziato a pensare ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale peraltro preziosa da tutelare e da valorizzare. E quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi Rido Azzurro, vogliamo dire che Rido Azzurro esiste.
1: Come è già successo per altre cose, insomma, a Taranto, quindi chiaro così. Laura, noi come al solito vi rinnoviamo la volontà di essere al vostro fianco in questa che è una battaglia di civiltà oltre che di legalità, è una battaglia di diritti e di volontà di far vivere con i crismi della normalità la cittadinanza di Rido Azzurro e non solo. Ti confermiamo che saremo al vostro fianco e vi seguiamo con particolare attenzione. Grazie di essere stata con noi.
0: Vi ringrazio, grazie e buona giornata.
1: Stacchiamo un attimo, poi torniamo a parlare di Giardini Virgilio perché ci sono degli aggiornamenti rispetto agli scorsi giorni e una precisazione importante che vogliamo farvi ascoltare.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che che seguire uno stile di vita alimentare

Sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è

0: al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Prima di parlare di Egedini Virgilio, barriere architettoniche, argomento che abbiamo da sempre molto a cuore, ce ne parla Maria Laura Paletta nel servizio.
2: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
3: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più non può essere rimandata oltre.
2: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il Comune di Taranto ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
4: Un appello all'amministrazione comunale?
2: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
5: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, ma anche l'ASO che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso ci siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: E se abbiamo parlato di Lido Azzurro come battaglia di vivibilità e di civiltà, non possiamo che sottolineare che questa verso l'attenzione, verso i diritti dei disabili, delle persone disabili, sia davvero la massima espressione di tutela di quello che una civiltà civile dovrebbe portare in dote. Andiamo verso la chiusura del nostro appuntamento del mattino con un collegamento. Vi vado a parlare di Giardini Virgilio perché insomma negli scorsi giorni è arrivata la notizia della conferma dello stop all'esercizio da parte del Consiglio di Stato. Quest'oggi abbiamo però una precisazione importante da portare in video, da portare in dote, ed è quella del legale della Sergente SRL, ovvero dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, che è in collegamento con noi. Avvocato, buongiorno, benvenuta di buon mattino.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto per l'invito e l'occasione, insomma.
1: Sì. Mi dica. Avvocato, la vediamo un attimo di lato, se riuscissimo. Ovviamente, perfetto, siamo fermi in macchina, perfetto così, va bene così. Allora, avvocato, dicevamo, negli scorsi giorni arriva questa notizia che è lo stop da parte, anzi, il Consiglio di Stato che conferma lo stop all'esercizio dei Giardini Virgilio, però mi pare di comprendere che ci sia una precisazione che lei, in qualità di legale, voglia portare questo...
6: Allora, ovviamente senza entrare nel merito, io saluto tutti, intanto saluto lei e saluto tutti coloro che sono collegati. Senza entrare nel merito delle vicende giudiziarie, mi sembra corretto e

0: appunto all'interno di un processo ed essendo quindi, cioè come noi usiamo dire, per cui le questioni saranno trattate dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti. Volevo solo precisare che si tratta di un provvedimento cautelare monocratico, effettivamente è stato reso pertanto monocraticamente, quindi significa senza contraddittorio del Consiglio di Stato, ma nell'ambito di un procedimento di appello cautelare che era stato già proposto dalla Sergenza avverso l'ordinanza cautelare del 14 maggio, l'ordinanza con la quale Tarlecce richiede l'istanza di sospensiva. La necessità di chiedere un'istanza cautelare è stata determinata dal fatto che la notifica dell'appello al comune e poi il giorno successivo anche il difensore costituito, in realtà paventati diciamo, difetti di notifica sono già stati sanati, ma comunque diciamo, questo è fondamentalmente irrilevante rispetto al contenuto del decreto, il comune di Taranto ha notificato alla Serra SRL un'ordinanza con la quale ha richiesto di vedere all'ombero dell'area nel termine dei successivi 10 giorni, o quantomeno di avviare le procedure di ombero. La precisazione è questa: questa nota è divenuta entro il termine per i giuristi e soprattutto per le facoltà che sono concesse alle parti, la Sergen comunque avrebbe potuto appellare, quindi senza che sia ispirato il termine per la proposizione dell'appello cautelare, senza che l'ordinanza sia identificata, perché chiaramente il termine per l'impugnativa dell'ordinanza cambia a seconda che l'ordinanza sia stata notificata. Quindi questa esigenza è stata determinata dalla scritta, diciamo così, con la quale il Comune di Taranto ha tenuto io a una procedura di sgombero l'esercizio del diritto appunto all'appello cautelare. Ed è
1: Avvocato,
0: una
1: io
0: precisazione.
1: la fermo per un semplice motivo. L'abbiamo sentita male, però provo a cercare di riassumere, pur non avendo le competenze giuridiche del caso, ma questo lei mi insegna essere un argomento molto delicato e quindi chiedo conferma a lei. C'è un'opposizione fatta da Sergen SRL nella sua persona. Il Comune di Taranto non ha atteso che fossero trascorsi i termini necessari affinché questa opposizione potesse essere valutata, portando avanti una determina di sgombero nei confronti dell'esercente. Quindi diciamo che la sua rimostranza in questo momento in termini giuridici va a inserirsi in non è stato atteso il tempo necessario, a nostro avviso non è stato fatto, il lavoro non è stato eseguito bene, giusto? Dico bene?
0: Diciamo che non è stato necessario fare quell'istanza perché non è stato consentito di proporre, cioè non sono rispettati rispetto ai termini ancora, nel senso che la facoltà, dire, la facoltà della società di attuare. Per cui c'è stata chiaramente questo provvedimento che è avvenuto successivamente in parte del Comune, ragioni che probabilmente legittime da parte del Comune, non entro nel merito perché in ogni caso sarebbe deontologicamente corretto, però volevo spiegare qual è il contesto nel quale è stata richiesta la misura cautelare, in che modo necessità.
1: Chiaro, chiaro, chiaro avvocato, noi siamo contenti di aver riportato, nonostante qualche problema audio, quella che è la posizione, la sua posizione in aggiunta a quello che abbiamo riportato già nel nostro TG, non possiamo che ringraziarla e restiamo ovviamente a disposizione per ulteriori aggiornamenti sul caso. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie. Allora, siamo in chiusura, prima però di chiudere. C'avevamo un collegamento importante, un collegamento perché oggi alle 15 torna l'appuntamento con 100 storie, l'abbiamo presentato prima, eccolo qua Angelo Di Leo. Angelo, buongiorno e ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ascoltavo anch'io Carlo Borsati, qui dalla redazione. Io sono in redazione.
1: Se mi affaccio di là ti vedo, quindi questa è la...
2: Mi sono svegliato da poco, è meglio di no.
1: Ah, va bene, va bene, va bene. Allora, Angelo, alle 15 appuntamento con 100 storie.
2: Però ti vedo, guarda, ti
1: Ah,
2: vedo.
1: beh, guarda, insomma, non è il massimo a quest'ora, però va bene, va bene. Alle 15 100 storie.
2: Questo è. Allora, torniamo perché Cento Storie oggi questa è Castuncone, il nostro concittadino

la precisione, residente a Massafra, lavora a Massafra, è in Italia dal 2012, arrivò dalla Costa d'Avorio. Una storia, è un paradigma, insegnava francese, è dovuto

0: e ha una storia forte, personale, sociale, politica. Con lui parliamo anche ovviamente del contesto che ha accompagnato la tragedia, l'omicidio di Bakary Sacko. Lui è il protagonista di 100 storie. Oggi alle 15 Kassoum Kone è anche il presidente della comunità africana della provincia di Taranto. Già ieri il reel sulle pagine social di Studio 100 ha generato tantissimo, tantissimo interesse. Ahimè, anche qualche commento sotto il posto di 200 dal quale tutti noi prendiamo nettamente distanze, altri commenti invece di interesse, solidarietà ed entusiasmo. Pensiamo sia un'intervista molto interessante, ma non dobbiamo noi essere a dirlo, non dobbiamo essere noi a dirlo, quindi invitiamo tutti oggi alle 15 a sintonizzarsi sul canale 98 e su tutte le piattaforme possibili, compreso quella TV che vedete, canale 98, alle 15 per 100 storie.
1: Va bene Angelo, grazie. Appuntamento alle 15, appuntamento del futuro. Appuntamento del passato invece è quello di ieri, perché ieri eravamo insieme a Massafra per commentare la gara del Taranto insieme a Cosimo Lenti, il Taranto che ha vinto 3-1. Ti chiedo un giudizio sulla gara del Taranto ieri, perché insomma anche commentatore sportivo tra le tante cose, e poi ci guardiamo i
0: Sì, l'ho fatto, l'ho
1: gol.
0: fatto in tre frasi. Approccio migliore dell'arbitro, il campo ci ha sorpresi nei primi 20 minuti. L'apice è andato in rete con un tiro e con un gol che nel definire poco più non tanto per la dinamica, ma per come poi si è prodotta la partita. L'apice con centrocampo, sono convinto, tenterà di mettere in difficoltà il ritorno, ma poco altro. Il Taranto al primo tempo ha pure dovuto rinunciare a due giocatori per infortunio. Fortunatamente ha trovato il tempo prima di andare fuori per l'intervallo e questo
1: Angelo, è paradossale come siamo a 10 metri, ma ti sento male, quindi facciamo così. Questo, le cose, le belle della diretta si dice. Il commento ce lo facciamo tra 10 minuti davanti a un caffè. Però mando le immagini, così non ci sono problemi di audio. Mando le immagini dei gol e poi andiamo in chiusura. Grazie, Candelli.
2: Occhio perché l'apice prova a rendersi pericoloso con questo sinistro. Occhio perché la sfera finisce lì e c'è il vantaggio. C'è il vantaggio dell'apice.
3: Sta sfilando il numero 10
2: Oh!
3: Traversone, calcio di rigore per il Taranto. Il traversone di Loiodice è bloccato con un braccio da gola russo e calcio di rigore per il Taranto. Rincorsa di Loiodice che parte, si ferma il destro di Loiodice. 1-1 Taranto, ha segnato Nicola Loiodice. Non stiamo assistendo a una partita propriamente sportiva come ci si aspettava. Il traversone, lo Savio, la palla resta di Aguilera, gol del Taranto! Ha segnato Aguilera! Ha segnato Aguilera! Ha segnato il Taranto! Ha segnato Pablo Aguilera! Varco centrale per Marino, buona la traccia per lo Savio, lo Savio sta per entrare in area, lo Savio, lo Savio, lo Savio, lo Savio, lo Savio, il gol del Taranto! Segnato Francesco Losavio, colpo sotto di Losavio che manda in estasi lo Stadio Italia. 3-1 per il Taranto. Predica calma Losavio, ma la calma è proprio quella che in questo momento non vige lo Stadio Italia.
1: 3-1 Taranto, insomma, una partita importante, una partita che ha visto il rossoblu andare sotto, poi recuperare. Lo diceva Angelo Di Lio, l'approccio migliore l'ha avuto l'apice. Il Taranto è stato bravo a reagire a due circostanze negative, non solo il gol subito, ma anche due infortuni. Chi è entrato ha sostituito in maniera ineccepibile quelli cosiddetti titolari. La forza del gruppo la si vede in questo momento bene, ottima, anzi, la reazione dei rossoblù che trovano il pari a fine primo tempo e che poi riescono a incanalare la gara nella migliore delle maniere in prospettiva di quello che sarà poi il ritorno tra 7 giorni in Campania. Non sarà una gara facile, ma il Taranto, se vuole raggiungere la Serie D, deve necessariamente vincere queste gare. Questo e molto altro, la difficoltà di avere Cosimo Lenti durante la telecronaca è assurda, ve lo confermo perché lui è vive la partita in maniera

Era decuplicata rispetto ai giornalisti normali. Lui è giornalista e stratifoso dentro, quindi avete ascoltato anche le sue urla nel momento dei gol, però è il bello della diretta anche questo. Lo ritroverete più tardi nelle highlights che Cosimo Lenti sta preparando insieme alla nostra regia. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento alle 14 con il TG di Studio 100. Grazie e buon proseguo.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina da

suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo

pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità, facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre, iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto, utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti, e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su, naturalmente se ho problemi di equilibrio basta

Staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro. Espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti. Stiamo stimolando i fianchi. Stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia. Espiro. 4. 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro.

Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8. Massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su. Rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5. Le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata. Altri tre. Uno, fuori l'aria. Due. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, uno. Due, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra.

sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino. Metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3, 4,

sette, otto, nove, dieci e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui, in questi lavori, il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative, 54 quelli pugliesi, nel Tarantino riflettori puntati sulla Terza e Manduria. Associazioni in piazza per chiedere l'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, una raccolta firme anche per un esposto alla Procura che verifichi eventuali violazioni in materia di autorizzazione per i nuovi esercizi commerciali. Famiglie economicamente fragili costrette ad anticipare la somma per i centri estivi del Comune, il Movimento 5 Stelle annuncia mozione. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di amministrative in corso oggi e domani in 54 comuni della Puglia. A Taranto riflettori puntati soprattutto su Manduria e la Terza. Vediamo il servizio. Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative. In Puglia più di 700.000 gli elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 54 comuni della regione. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tra i comuni interessati figurano due capoluoghi di provincia, Andria e Trani, mentre 17 centri superano i 15.000 abitanti e potrebbero tornare al voto per l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. La consultazione assume un valore ancora più significativo alla luce della situazione amministrativa di diversi enti locali, sono infatti 11 comuni attualmente commissariati. E se nella BAT l'attenzione è puntata soprattutto su Andria e Trani, nel Barese saranno 9 i comuni coinvolti, tra cui Molfetta. Al voto anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. 5 invece i comuni interessati nel Brindisino, Conceglie, Messapica, Mesagni e San Vito dei Normanni tra quelli principali. In provincia di Foggia

0: Già si voterà in 11 comuni, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, mentre il numero più alto di amministrazioni coinvolte si registra nel Salento, con 21 comuni chiamati alle urne, tra cui Gallipoli, Casarano e Tricase. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza, a cui si aggiungono Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. Alla Terza sono tre i candidati alla carica di sindaco, Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Sfida più ampia invece a Manduria, dove si confrontano sei candidati, Ferdinando Arnò, Fabiana Rossetti, Cosimo Lariccia, Domenico San Marco, Vito Andrea Marigiò e Stefania Ruggeri.
1: E parliamo ora di sanità, perché prosegue il piano regionale di recupero delle liste d'attesa. In 15 settimane sono stati contattati quasi 184.000 cittadini e anticipate 99.000 prestazioni tra visite, esami e ricoveri, ridotti anche i tempi di attesa. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
2: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni. Cresce il peso delle prenotazioni del 2026, che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo: 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
1: E torniamo ora a Taranto, perché ieri pomeriggio in piazza Maria Immacolata si sono ritrovate una serie di associazioni, tra cui OCAM, Disabili Attivi e Diseducation, per promuovere due raccolte firme e parlare dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche di un esposto alla Procura di Taranto per verificare eventuali violazioni in materia di autorizzazione all'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Vediamo.
3: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini di Tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
1: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione, a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più, non può essere rimandata oltre.
3: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il Comune di Taranto ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
1: Un appello all'amministrazione comunale?
3: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
4: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura, per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, ma anche l'ASO, che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso ci siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: A breve la chiusura delle scuole, per le famiglie è già tempo di pensare ai centri estivi, ma è polemica sul bando del Comune di Taranto. Infatti,

0: nuclei familiari economicamente fragili sarebbero costretti ad anticipare la somma per partecipare ai centri estivi in attesa poi del successivo rimborso del Comune di Taranto. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, che domani proporrà una mozione.
1: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
0: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di salute. Specialisti da tutta Italia e dall'estero si sono confrontati sulle nuove sfide delle malattie respiratorie. Questo al centro del congresso Taranto Pneumologica, la BPCO, le nuove terapie e i dati Agenas. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: A Taranto riflettori puntati sulla BPCO e sulle nuove sfide della pneumologia moderna. Si è conclusa all'Hotel Delfino la quarta edizione di Taranto Pneumologica, congresso che ha riunito specialisti italiani e stranieri per discutere di malattie respiratorie, tumore del polmone, asma severo e innovazioni terapeutiche.
3: Stiamo mettendo a fuoco delle nuove metodiche terapeutiche per il trattamento delle patologie croniche dell'apparato respiratorio, di cui avremo possibilità di avere l'utilizzo a fine dell'anno. Questo è molto importante, un approccio terapeutico che consentirà di avere una sicura riduzione degli indici di mortalità per pazienti affetti da patologie croniche e per migliorare naturalmente la qualità della vita.
2: Sul tavolo anche i dati Agenas 2025. In Puglia aumentano ricoveri e casi legati alle patologie respiratorie, ma in alcune strutture ospedaliere si registra una riduzione della mortalità a 30 giorni rispetto alla media nazionale.
4: E oggi possiamo dire che abbiamo una varietà di terapie veramente ultramoderne, si parla di terapia personalizzata, cioè noi per un paziente grave asmatico possiamo addirittura agire andando a colpire quelle cellule che innescono tutto il problema, ossia faccio un esempio, in un'asma eosinofilica grave noi possiamo utilizzare un farmaco biologico che agisce sull'interleuchina 5, bloccando gli eosinofili, blocca tutto il processo infiammatorio. Da un punto di vista potrebbe essere anche un paradosso, perché i farmaci biologici costano sì tanto, però ci consentono di non avere i ricoveri, perché il ricovero è sicuramente maggiore rispetto al costo del farmaco.
2: Per gli esperti fondamentale una presa in carico precoce e multidisciplinare dei pazienti con BPCO per ridurre ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita.
5: Il The Hospital è un pacchetto assistenziale nel quale vengono garantite una serie di prestazioni nell'arco della stessa giornata a pazienti che, voglio dire, non possono essere gestiti per il loro problema clinico nell'ambito ambulatoriale, ma non necessitano neanche del ricovero. Il vantaggio è che vengono erogate una serie di prestazioni nell'ambito della stessa giornata e il paziente esce con una diagnosi chiara e una terapia se necessaria.
0: Restiamo nell'ambito dei convegni, perché ieri mattina presso il Circolo Ufficiale di Taranto si è svolto un evento improntato alla scienza a supporto dello sport, ma anche la valorizzazione della figura del kinesiologo nelle prestazioni.

0: Sportive, un convegno fortemente voluto dal tavolo per lo sport del Comune di Taranto. Vediamo il servizio.
1: La scienza a supporto dello sport attraverso la figura del kinesiologo, professionista di riferimento nei processi di prevenzione, allenamento e ottimizzazione della prestazione fisica in ambito

0: La divulgazione che stiamo facendo parte da delle basi scientifiche e quindi cosa succede in termini di ricerca, in termini di valutazione, di acquisizione dei dati di uno sportivo, per poi andare a vedere delle applicazioni pratiche attraverso le testimonianze della dottoressa Blocca, del dottor Angelini e del dottor Sant'Arcangelo, che sono dei preparatori professionisti, dei kinesiologi professionisti che lavorano nell'ambito delle scienze motorie, dello sport e della salute da diverso tempo, seguendo atleti di livello nazionale e internazionale.
1: Il tavolo tecnico ha fortemente voluto questo evento del tavolo tecnico dello sport perché noi come mission ci siamo dati dal primo momento sicuramente la valorizzazione dello sport di base e dell'attività motoria e quindi del benessere psicofisico dei nostri cittadini e dei cittadini di Taranto.
2: Una settimana di celebrazioni e preghiere ha preso l'avvio ieri presso la parrocchia Sacro Cuore di Taranto con l'arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo il servizio di Teresa Picchieri.
3: Con una chiesa gremita e momenti di intensa preghiera, ieri pomeriggio la comunità del Sacro Cuore di Taranto ha accolto le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, arrivate in parrocchia per una settimana di celebrazioni e raccoglimento. Un'accoglienza carica di emozione tra rosario, messa solenne e la venerazione personale. Oggi, domenica 24 maggio, nuove celebrazioni con la benedizione delle rose dedicate alla Santa e l'atto di consacrazione a Maria.
4: Un dono di grazia per la nostra comunità parrocchiale quasi al termine del mese mariano. Ecco, davvero saranno dei giorni pieni non solo di grazia ma di tanta devozione. Abbiamo incominciato proprio ieri accogliendo la reliquia ed è bellissimo vedere come la chiesa non solo era gremita ma tanti attendevano questa santa.
3: Fino al 31 maggio la parrocchia ospiterà incontri spirituali, adorazione e visite agli ammalati nel segno del messaggio lasciato da Madre Teresa.
4: Madre Teresa diceva una cosa bella: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E allora è l'augurio che ci auguriamo in questi giorni di grazia. È un programma ricco ed è bello perché domenica 31, proprio alla fine del mese mariano, usciremo sia con la Vergine Maria e la reliquia per le strade del nostro quartiere a chiedere l'intercessione a Santa Teresa affinché possa esaudire quelle sospirate grazie.
2: E parliamo ancora di celebrazioni sacre perché si chiude oggi la festa di Pentecoste presso la parrocchia Spirito Santo di Taranto 2, nel pomeriggio la processione solenne, poi una sagra aperta a tutti, il concerto dei Vasconnessi e lo spettacolo pirotecnico. Ce ne parla Don Francesco Tenna, parroco della chiesa Spirito Santo.
5: La festa di Pentecoste è un'occasione non solo per la comunità parrocchiale ma per tutto il quartiere, un'occasione di aggregazione, di festa. Per noi comunità parrocchiale certamente rappresenta l'impegno e il desiderio di essere una comunità dalle porte aperte per accogliere tutti coloro che passando davvero possano fare un'esperienza bella di famiglia, di aggregazione. E allora dopo la cena all'aperto del venerdì, la serata del sabato, oggi concludiamo la festa con la processione, con la sagra popolare in serata. Momenti semplici, belli, pensati davvero per poter offrire un'occasione di incontro in questo quartiere bello, grande, popoloso, fatto davvero di tante famiglie che costantemente si impegnano per fare del proprio meglio. Ed è proprio questo il messaggio della Pentecoste: fare del proprio meglio ogni giorno. Allora io davvero desidero raggiungere tutti per portare una parola di speranza e far arrivare a tutti l'abbraccio della nostra comunità parrocchiale.
2: Ci spostiamo ora al Teatro Tarentum, grande successo per Ricordi Sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo diretto da Raffaele Boccuni, una storia intensa che affronta il dramma dell'Alzheimer intrecciandolo con sentimenti e con l'affetto per la città di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
3: Applausi e commozione per Ricordi Sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo della compagnia Troisi diretta da Raffaele Boccuni. In scena al Teatro Tarentum di Taranto, una storia intensa e profondamente umana che affronta il dramma dell'Alzheimer precoce attraverso il personaggio di Marco, ex calciatore e simbolo della città, alle prese con una memoria che lentamente svanisce.
6: Purtroppo negli ultimi tempi questa malattia, questa triste malattia, quella dell'Alzheimer precoce in questo caso, sta colpendo tante e tante persone. Quindi nasce di lì l'idea di accendere un riflettore, di

0: raccontare qualcosa che è difficile raccontare, e lo facciamo in maniera delicata e romanzata, in modo da portare all'attenzione questo tema difficile. Un cadeau alla città di Taranto, alle sue, alla pastorale, al mare, alla squadra di calcio che purtroppo in questo momento si trova in eccellenza. È un cadeau, è un omaggio alla città di Taranto della quale siamo fortemente innamorati.
1: Un racconto delicato ma potente, capace di parlare al pubblico con autenticità, ricordando che ci sono sentimenti che il tempo non può cancellare. Dopo il successo di Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, la stagione artistica della Troisi continua.
0: Tra 15 giorni, sempre qui al Teatro Tarentum, faremo un altro spettacolo molto divertente e comico dal titolo Una suocera di troppo. E dico già tanto, e la settimana successiva, 14 giugno, porteremo una versione del Malato Immaginario al femminile al Teatro Turoldo. Malatissima.
2: E ora la pagina sportiva, cura di Dario Gallitelli.
3: La Corte Sportiva d'Appello ha sospeso il procedimento relativo al reclamo presentato dalla Massafra contro la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la sconfitta per 0-3 nella gara di eccellenza contro il Brilla Campi. La sanzione era stata inflitta per la posizione irregolare del calciatore Raffaele Pentimone, già accertata dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello. Il club massafrese ha però impugnato quest'ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne discuterà il prossimo 5 giugno. In attesa del pronunciamento del CONI, la Corte ha disposto la sospensione del procedimento, dell'esecuzione della sanzione e dell'omologazione del risultato della partita.
2: E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate.

0: 7, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G, il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassioli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo. Luce.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'olio.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte. La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.

0: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte. E così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io

0: purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico. Però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
0: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi. E lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi certo. quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
2: Mamma
1: Luca.
2: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia, e niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca
1: dall'altra parte
2: del male, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, se quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia bene.

0: Benissimo, in Parma, in Parma.
1: A Parma, sì. I tortellini.
0: Sì, tortellini.
1: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
0: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e sono e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Che cosa, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione.

0: Situazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo un'esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, no, no, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, so.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio è anche da sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene, bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella, bella, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, c'era poco, no, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: Vi giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Mi ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già pazzicato?
8: No.

0: sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
0: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: E a voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene. Vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, sì, tanto biondo.
4: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
4: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
4: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
4: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
4: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
4: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
5: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
5: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
5: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo. Anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
5: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. È mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Россия, Светка, прославим победу!

Thank you.

0: dalej. I to podzielę, to jest.
1: Tak to działa.

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.

0: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
1: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
1: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati, e già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
0: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione. Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
2: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga quali attenzioni servono?
2: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
2: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi e in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
0: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
3: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
1: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
3: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
1: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulanza

0: ambulatorio e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione

0: Chiaramente, il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi completati,
1: sì.
0: Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita, io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questi

0: di sicurezza.
1: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
0: per il tempo,
1: con la luce esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
0: Prego.

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura?
1: Nella precedente struttura, sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti ristoro, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto, esatto,
0: all'impianto. Questo
1: vabbè, cioè, mi consenti ancora...
0: però consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto.
1: Pronto.
0: Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: il parquet, si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5. Credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Importante, molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, il nostro
1: tutto
0: all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le
0: sotto.
1: Due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi c'è l'impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo
1: faceva parte della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale.
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Il ingegnere ha detto non c'è bisogno, io...
1: Siamo tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti. Anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti. Nuovi infissi, tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubinetteria.
0: Climatizzatore.
1: Climatizzatore anche qui.
0: Climatizzatore, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Secondo me poi una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: La mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche qui
1: quello.
0: C'è una importante esposizione e anche qui infissi nuovi come
1: infissi nuovi
0: come
1: e prima. Anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là e una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quella che

0: sono le normative.
1: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
0: Esatto.
1: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
0: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori. E la sala antidoping,
1: chiaro,
0: insomma, che il CONI vuole che
1: non è una cosa secondaria
0: sia,
1: questa,
0: esatto.
1: Assolutamente.
0: No, assolutamente.

0: Abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:31 minuti di lunedì 25 maggio. Apriamo questa settimana, apriamo gli appuntamenti del palinsesto di Studio 100 guardando a ciò che è accaduto ieri, ma soprattutto puntando i fari su ciò che avverrà invece nella giornata di oggi, con diversi appuntamenti sul nostro territorio e diversa attesa per ciò che è invece lo scenario più complesso e più grande sullo scenario internazionale. Partiamo però subito con la nostra rassegna stampa, annunciandovi che diverse saranno le persone che si alterneranno qui sul nostro parterre virtuale con numerosi argomenti da trattare. Ma adesso partiamo con ANSA, che a livello internazionale pone l'accento sullo slittamento della firma dell'accordo tra Iran e USA. Hormuz resta chiuso, ma Rubio è ottimista. Di spalla c'è lo sport con il poker di Kimi Antonelli nel GP di Canada, lampo di Hamilton che illumina la Ferrari, risultato positivo anche per il cavallino, mentre si parla di ritorno alle urne, seggi aperti sino alle 7, diversi comuni chiamati al voto, poi lo spoglio, oltre 6 milioni di cittadini alle urne, affluenza in lieve calo anche in provincia di Taranto. Ci sono comuni che stanno scegliendo i propri amministratori, i cittadini, come già riportato da ANSA, avranno tempo fino alle 15 per recarsi alle urne. Poi c'è il calcio, anzi i temi collaterali del calcio con gli scontri a Torino. Prima del derby, grave, un tifoso della Juventus colpito da un oggetto contundente, ancora da identificare. E poi il calcio vero con la sorpresa del Como, sorpresa Champions. Con la Roma c'è il Como, fuori il Milan che arriva quinto, fuori la Juventus che si lascia rimontare nel derby e che termina la propria stagione in sesta posizione, quindi in Champions ci vanno Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa League ci vanno Milan e Juventus, in Conference l'Atalanta di Palladino, uno scenario completamente modificato quello calcistico rispetto al pre-match, ma che premia forse la compagine che più ha meritato, ovvero il Como di Cesc Fabregas a discapito delle big Milan e Juventus. Questa ANSA, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Corriere della Sera, che apre ovviamente con la questione relativa alla guerra tra Iran e USA. Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio, il presidente non offretta l'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole, ecco poi con il riferimento all'altro scenario di guerra, che è quello dell'Ucraina, ancora aperto, pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. E poi c'è il calcio a centropagina, concorsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juventus, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Si tratta di Repubblica che, come al solito, come abbiamo visto, insomma, riprende il leitmotiv di questa mattinata del filo stampa, ovvero accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ma nulla è ancora concluso. Ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta. I nodi sullo stretto di Hormuz e il nucleare, flottilla il presidente israeliano Herzog contro il ministro Ben-Gvir, l'IDF da noi niente abusi. E poi c'è di spalla, prima di andare a guardare Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche il supermissile, quindi ci dimostra come la guerra in Ucraina possa essere tutt'altro che archiviata o dimenticata. Gli scontri a Torino, Torino scontri a caos al derby, grave, un tifoso ferito alla testa, assurdo pensare come nel 2026 ancora si possa giungere a tanto per una pur importante partita di calcio. Poi c'è il voto, con comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e sulle città del sud, diversi capoluoghi di provincia chiamati al voto, ma non solo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è La Stampa. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta la firma Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump e Netanyahu. L'analisi di Alessia Melgangi, annunci e minacce, ma la svolta non c'è. Poi la geopolitica con lo slogan di Donald e la chance per l'Europa. E poi l'intervista Isner Draghi, inviato per la pace. E poi c'è la ferita del derby che riguarda ovviamente quello che è accaduto ieri a Torino, scontri prima della partita, grave, un tifoso bianconero finisce pari per la Juve, niente Champions, il pallone è rimasto al Medioevo. Abbiamo già detto, insomma, assurdo pensare a come si possa ancora nel 2026 giungere a tanto per una partita di calcio. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Messaggero, capitale Roma, quotidiano della capitale. Il titolo ovviamente riguarda appieno quella che è l'impresa dei ragazzi di Gasperini. Roma bentornata in Champions, male nel Sharawi e 2-0 a Verona, i giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juventus fuori. E poi a centropagina, definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale, USA-Iran, la firma slitta. Diciamo che al centro c'è sempre quello che accade sullo scenario geopolitico complesso in Iran. Il Messaggero fa anche un riferimento alle tematiche locali con ciò che accade a Roma e ciò che accade sul campo di calcio a Roma, ma l'ottimismo di Trump, che sottolinea come non ci sia fretta, così come il muro di Israele sul nucleare a Teheran e lo strato di Hormuz ancora chiuso, sono gli argomenti principali di questa mattinata che stiamo analizzando. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. È il giornale. Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Uranio estratto, i dubbi sulla pace, i timori di Netanyahu sulla tregua e sul Libano. Poi oggi urne chiuse nei 743 comuni alle 15 e Cremonese in Serie B. A Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby. Milan niente Champions. E poi il richiamo a quelli che sono i comuni che in questo momento da 38 minuti hanno visto riaprire le urne con Arezzo e Reggio Calabria, le sfide chiave nella città. Andiamo avanti, ancora un quotidiano nazionale, stiamo portando ad esaurimento la nostra rassegna nazionale con il Sole 24 Ore del lunedì, USA-Iran intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta e poi giovani qualità della vita al top. A Bolzano, interessante graduatoria, interessante classifica che poi andremo a trattare anche nel nostro telegiornale oggi delle 14 con il richiamo a Taranto. Chiudiamo con i quotidiani nazionali, dovrebbe esserci la Gazzetta dello Sport a chiudere il nostro appuntamento e così è. Kimi titola la Gazzetta in Canada, quarto trionfo di Antonelli, enfant prodige della Formula 1 internazionale e poi clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, Milan, Juve fuori, festa Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianconero grave, Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Cesc Fabregas, le foto, stupende quelle di sotto, Gasperini e Malen che esultano al Bentegodi, Cesc Fabregas portato in trionfo dai propri ragazzi, la disperazione di Luka Modric, insomma, non è da meno. Lo stato d'animo di Dusan Vlahovic, che pure torna al gol, ne fa due nel derby, ma non basta la Juve per tornare nell'Europa che conta. Bagno d'umiltà. Si salva il Lecce e Conte saluta il Napoli. Insomma, tanti i temi anche a livello sportivo. Noi però abbiamo completato il nostro viaggio in quelli che sono i temi della rassegna stampa nazionale. Piccolo stacco, abbiamo un promo, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Chi ha ereditato l'attività del nord?

0: della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: E come ogni lunedì, anche oggi Angelo Di Leo verrà a raccontarci le sue 100 storie qui, ovviamente a Studio 100, nel pomeriggio alle 15. Racconterà, insomma, porterà avanti un viaggio interessante, un viaggio davvero molto interessante che racconta delle sfaccettature diverse di una Taranto che non tutti conosciamo. Ma andiamo avanti e portiamo la nostra attenzione sul nostro territorio. E Flottilli, attivista pugliese, dice Ansa, in attesa di notizie sui nostri compagni. La carovana umanitaria ha perso i contatti con Domenico Centrone e Dina Alberizia, insomma due componenti della flottiglia che sono originari della nostra regione. Le amministrative, con il dato che alle 23 in Puglia sfiora il 49%, e poi la visita del prefetto di Brindisi ai seggi, accompagnato dalle forze dell'ordine, insomma un segnale importante anche di presenza sul territorio. Marito di una paziente aggredisce medico a Bari e viene arrestato. Anche questo, come abbiamo sottolineato, come sia assurdo arrivare a scontrarsi per una partita di calcio, è assurdo come nel 2026 ancora l'inciviltà faccia i conti con ciò che accade nel pronto soccorso, ma anche negli ospedali. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Gazzetta del Mezzogiorno titola a tutta pagina, non può che farmi piacere, Lecce resta in A, impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila. Futuro del Bari, regna il mistero, è tutto da rifare, perché se a Lecce si gioisce per la salvezza centrata e per il futuro che continua ad essere roseo per i colori giallorossi, a Bari è tutto al contrario, è tutto un altro sapore, perché la retrocessione in Serie C apre scenari mai pensati prima alle loro latitudini, a quelle latitudini. Con il sindaco leccese che ha intimato a De Laurentiis di vendere immediatamente il titolo, una situazione insostenibile per i colori biancorossi, in una domenica che però sorride anche al Taranto. Questo lo vedremo dopo, perché i rossoblù ieri hanno vinto 3-1 Massafra contro l'Apice, incanalando positivamente quello che è il discorso relativo alla qualificazione, relativo al ritorno della semifinale playoff di eccellenza. Nulla a che vedere con la salvezza del Bari, ma sicuramente del Lecce, pardon, ma sicuramente un piccolo passo importante verso un futuro migliore per i rossoblù. Marinerie e agricolture appesi a Hormuz, ovviamente con i prezzi di energia e carburanti che continuano a rimanere alti con lo stretto chiuso. E dopo i sette direttori ASL tocca ai super manager. De Caro deve scegliere 13 nuovi capi dipartimento. Cambia tutto. Negli scorsi giorni vi abbiamo dato notizia circa il cambio a vertice anche dell'ASL di Taranto. Un tetto agli affitti brevi, la proposta che fa discutere dopo il disegno di legge approvato dalla Giunta De Caro. Andiamo avanti col prossimo quotidiano. Quotidiano locale dell'Edicola del Sud, che ovviamente, come sempre accade, apre con l'Edicola dello Sport, Rivoluzione Bari, via di Cesare e Mister Longo, Serie C, si alza il velo sul Cerignola, Elio Di Toro resta, si chiede l'Edicola, e poi Calcagni d'Oro nei 100 metri paralimpici, quindi soddisfazione che arriva anche dagli sport paralimpici per lo sport pugliese. Poi torniamo sull'argomento che abbiamo già trattato, ovvero quello dell'aggressione ad un medico in un ospedale barese. Ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime dalle istituzioni. Poi per il ministro Schillaci, Picchiare un dottore significa colpire lo Stato, dalla direzione generale del policlinico, il monito contro una brutalità inaccettabile in corsia. Si parla di Taranto di spalla perché la salma di Baccarì torna in Mali, assalto invece a Trebancomat con esplosivo ad Ortanova in provincia di Foggia. A Trani un murales per ricordare il giudice Falcone, poi a Taranto con i detenuti che diventano pasticceri, un'iniziativa che abbiamo seguito anche nel corso del TG di sabato, la salvezza del Lecce che batte 1-0 il Genoa, il Taranto rimonta 3-1 l'Apice e guarda con fiducia al ritorno in Puglia, stessa affluenza delle precedenti amministrative, il Salento in testa. Dovremmo avere l'ultimo quotidiano, no, finisce così, è vero, Candelli mi aveva avvisato, quindi noi stacchiamo, altro promo, andiamo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo diversi argomenti da farvi vedere e diversi ospiti che saranno qui con noi.
2: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione insiste ancora nell'area dell'Europa centro-settentrionale, presenta i suoi massimi, guardate sul mare del nord, e abbraccia gran parte del continente europeo, mentre l'azione della bassa pressione presente invece nella parte meridionale del continente, quindi Grecia, Turchia, eccetera, continua ancora ad inviare dell'aria fresca verso le nostre zone, localmente anche instabile, ma la sua azione continua a diventare sempre più residuale. Quindi le condizioni del tempo restano tutto sommato stabili, abbastanza secche. Quello che si attenua un po' è il vento e tutto sommato la cosa non ci dispiace affatto. Traduciamo il tutto in una previsione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Ecco, vedete, la cartina è abbastanza eloquente. Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso nelle ore iniziali e durante la mattinata, con la formazione nelle ore centrali del giorno di nubi nelle aree interne, alle quali potrebbe essere associato qualche breve rovescio, ma si tratterà di fenomeni comunque assolutamente locali e di poco conto e di breve durata. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti nord-orientali, debole a questo punto, e il mare pertanto risulta essere mosso ancora il basso Adriatico, il canale d'Otranto, e poco mosso invece il golfo di Taranto. Le temperature, come abbiamo detto, non subiranno delle variazioni particolari, mantenendosi nelle linee generali del periodo. Per quanto riguarda la tendenza, invece, per la giornata di domani, non cambia ancora, anzi, tutto sommato, vedete, il sole diventa veramente l'assoluto protagonista nelle nostre zone perché l'azione di quella bassa pressione che abbiamo visto sul Mediterraneo orientale si attenua ulteriormente spostandosi verso Levante, quindi l'alta pressione invece conquista anche in parte il nostro territorio. Come vedete, per la prima volta compare la possibilità di raggiungere i 30 gradi nelle ore centrali del giorno lungo le coste. Non è detto che si raggiungano, ma sicuramente si sfioreranno questi valori che cominciano a essere in linea con l'incipiente stagione estiva. Per quanto riguarda le condizioni dello stato del mare, abbiamo detto sempre leggermente mosso il basso Adriatico e il canale d'Otranto, con moto ondoso comunque in attenuazione, poco mosso invece il golfo di Taranto. Anche per questa edizione mi sembra di aver detto tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E quindi rieccoci, chiariti gli aspetti legati al meteo, chiarito quello che sarà il tempo che ci accompagnerà nelle prossime ore. Andiamo verso l'estate, l'abbiamo compreso ieri, avantieri, insomma, giornate molto calde, molto afose che ci hanno fatto ricordare, fatto tornare alla mente quelli che sono i caldi quasi pienamente estivi. Adesso cambiamo argomento, prima di tornare su quello che abbiamo analizzato nel TG e che abbiamo approfondito nelle scorse ore, abbiamo il primo ospite di giornata. È un piacere averlo qui con noi, perché parliamo di un argomento, prima di presentare, già qua, il presidente Spadafino, presidente, buongiorno. Io stavo per fare un preambolo per presentarla, presidente, invece no, il preambolo mi è saltato, ma meglio così, a quest'ora, preamboli non ce ne sono. Come sta, presidente?
3: Scusami Dario,
1: Come sta? Come sta,
3: io
1: presidente? Come sta?
3: benissimo, benissimo Dario, devo dire di buon mattino e poi siamo pronti per questi 3 giorni di Quindi già da oggi partiamo con i preparativi, da qualche giorno, però siamo carichi,
2: Sì.
3: soprattutto per la città, soprattutto per la città.
1: Allora, io non, sono colpa mia che mi sono dovuto bloccare. Presidente di Confcommercio Taranto, presidente Spadafino, col quale parleremo di diverse cose. Parlava di una 3 giorni, perché di 3 giorni effettivamente si parla, ma 3 giorni che sono l'atto conclusivo di un percorso che pone al centro quello che è il Salone Mediterraneo delle Imprese, che è viatico e prospettiva di sviluppo per un territorio come quello ionico, è come dire, carta di presentazione per chiunque voglia investire su questo territorio, vero Presidente?
3: Infatti, diciamo, Dario, che stiamo attraversando una fase storica decisiva in quanto al momento che stiamo attraversando, in quanto ad investimenti ripetibili per quella che è una transizione economica. Vi sono tutta una serie di fondi europei, il processo della ZES, la PNRR e gli stessi giochi del Mediterraneo sono opportunità che non ci possiamo sfuggire e che mettono Taranto al centro di un percorso di crescita. È una grossa opportunità di sviluppo vero e di occupazione e crescita futura. Quindi Taranto non deve sentirsi più periferia, ma si deve sentire il centro del Mediterraneo. Noi in questi 3 giorni voglio chiarire, questa non è una fiera, è una piattaforma operativa di relazioni dove le istituzioni, le imprese, i professionisti, i giovani investitori, il mondo della formazione tutta dialoghi concretamente per una transizione giusta che più che giusta, lasciatemi passare il termine, deve diventare concreta. Concreta, e noi con la massima umiltà, con il Salone Mediterraneo delle Imprese, vogliamo creare questa fase di avvio concreto dove non dobbiamo lasciare indietro nessuno, tanto. Le piccole e medie imprese vanno aiutate. Confcommercio farà da ponte tra imprese e opportunità con servizi, formazioni, assistenza, rappresentanza, ma l'obiettivo maggiore è quello di unire un territorio che, proprio per quello che è un percorso di sviluppo futuro, deve stare insieme e deve darsi una visione unica, se non unica, perlomeno deve comprendere qual è la strada che dobbiamo percorrere nei prossimi anni. Come dicevo, è un momento importante. Al Salone noi avremo il patrocinio di grosse, diciamo, abbiamo proprio la forza di aver portato la Camera dei Deputati, l'Unione Camere, Puglia Sviluppo, la Coesione Italia, abbiamo la Camera di Commercio, l'Anci Puglia, gli stessi giochi del Mediterraneo che ci hanno seguito, l'amministrazione, tutta la provincia di Taranto, l'autorità portuale, la FIPE nazionale, la Confcommercio nazionale che abbiamo portato a Taranto per metterla al centro di un percorso che ormai deve diventare centrale per questa transizione che, come dicevamo prima, consentitemi, non è che devi abbandonare il modello industriale. Lo deve accompagnare con altri modelli che devono convivere fra loro. Quindi dobbiamo passare diciamo, dall'attenzione verso un modello che, se mi consentite, scusatemi, ma vista la crisi che c'è, non lo vedo un modello che ci possa dare un futuro. Abbiamo da investire sui giovani, abbiamo da investire sul turismo, abbiamo da investire sul commercio, sulle piccole e medie imprese e su quella che è tutta la transizione ecologica, innovativa e via discorrendo.
1: Assolutamente, Presidente, anche perché io ritornerei su quello che è un passaggio che hai fatto. Questa non è una fiera, è un
3: No,
1: evento a 360
3: è un
1: gradi,
3: evento.
1: è un evento di formazione, è un evento di presentazione, è un evento che consente a Taranto, lo raccontano gli ospiti, oggi apre Carlo Cottarelli, c'è il ministro Abodi, ma insomma, giusto per far capire come questa tre giorni si sviluppi in un lasso temporale sì ampio, ma abbia all'interno dei contenuti di assoluta qualità e che hanno come obiettivo quello di porre al centro di un contesto geopolitico ma anche economico l'importanza che riveste Taranto in un'ottica futura.
3: Infatti è così, noi abbiamo voluto fare un mix tra attori nazionali e attori locali. Abbiamo provato

0: tracciare un percorso dove gli attori locali, economisti, noi avremo anche il contributo di alcune banche, della Cofidi. Dobbiamo parlare di credito, dobbiamo parlare di crisi di impresa, perché la crisi di impresa non è l'impresa decotta, è l'impresa che può essere accompagnata, visto il momento storico che attraversiamo, per rimodularti. Abbiamo attori istituzionali. Noi partiamo domani con l'inaugurazione alle ore 9, quindi facciamo 26, 27, 28. Domani abbiamo un bel parterre, al di là dei saluti istituzionali della provincia, dell'amministrazione, della regione, quindi con De Caro, il nostro sindaco, il presidente della regione. Avremo Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, avremo De Caro e avremo Carlo Cottarelli in quello che sarà il tema Taranto, la svolta possibile. Poi di lì si aprono tutta una serie di panel che si effettueranno in una sala dove, diciamo, simbolicamente ci sono 25 comuni della nostra provincia. E poi la sala è proprio fatta a staffa di cavallo, perché è una sorta di abbraccio forte che la provincia fa verso il territorio. Quindi dobbiamo parlare di una ripresa che non riguardi solo la stessa città di Taranto, ma tutta la terra ionica, quella terra ionica che troppo è stata bistrattata, e che se andiamo a guardare e mettiamo a sistema tutte le peculiarità, tutte le specificità, tutte le bellezze, io ritengo che questo territorio abbia tutti i requisiti per poter ripartire. Qual è il tema vero? Abbiamo un problema. Noi abbiamo fatto uno spin-off con la Camera di Commercio, uno spin-off ad avere dei dati con l'università, perché anche l'università sarà presente in questi 3 giorni e sarà presente con la tua forza dei dati e degli argomenti. Cosa è venuto fuori? Che solo il 7% dei giovani rimarrebbe a Taranto, però c'è un dato in controtendenza, Dario, che è quello che il 70% dei nostri ragazzi che va a studiare fuori rimarrebbe a Taranto, vorrebbe rimanere a Taranto per poter incidere in questo cambiamento, se solo ci fossero i requisiti. Purtroppo è su questo che dobbiamo lavorare, e su questi ragazzi che dobbiamo tenere, che dobbiamo spingere.
1: Dobbiamo lavorare certamente sul futuro di Taranto, Presidente. Io riprendo e sottolineo nuovamente 26, 27 e 28 in due luoghi iconici della nostra città, uno per ragioni storiche, l'altro per legame per territorio, uno è il Castello Aragonese e l'altro invece il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Consentimi, Presidente, uno conosciuto e straconosciuto, il Castello Aragonese. Valorizzato in maniera impeccabile dalla Marina Militare, che gratuitamente lo mette a disposizione di chiunque voglia fruirne a qualsiasi orario del giorno, quindi bellissimo. L'altro è il Circolo Ufficiali, che è un luogo dell'anima di questa città, che nasconde storie e storia al proprio interno, e che sarebbe bello riuscire a far vedere, a far visitare con maggiore possibilità a tutta la cittadinanza che non conosce. Se vogliamo, e che ha una sorta di distacco alle volte con la Marina Militare, una barriera che andrebbe abbattuta, l'arsenale, il circolo
0: Hai
1: sottufficiali.
0: centrato perfettamente. Hai centrato perfettamente, scusami se ti interrompo, Dario. Quello della Marina è uno dei pezzi importanti. Lo abbiamo simbolicamente fatto lì, in un'azione di simbiosi, dove lo Stato, i luoghi della Marina. Io sto vivendo quei luoghi adesso per la preparazione del salone. Vi assicuro, quella panchina che è fase finale è una bellezza. Quella villa per il Pato che si affaccia. È un attraversamento che solo attraverso quella panchina e quel parcheggio che è limitrofo, 1500 posti auto, risolverebbe i problemi dei parcheggi al blocco. Dario, se la Marina soltanto e lo Stato, in un'azione proprio dove il modello è stato quello del castello, che ci ha dato tanto turismo, tante persone, io penso che la Marina può incidere notevolmente su quello che è il cambiamento, dandoci qualche area, qualche piccola area dove giustamente dobbiamo co comprendere quali possono essere i meccanismi, ma quelle aree possono cambiare radicalmente il destino di questa città.
1: Ma Presidente, poi ti lascio, stiamo divagando, ma tanto a

0: Questo del mattino ce lo possiamo permettere. La Marina è una Marina militare, è come tutti gli stakeholder del territorio qualcosa da cui prendere. Nel senso, noi stiamo dando la possibilità agli investitori di operare sul territorio nel privato. La Marina nel pubblico è comunque un investitore perché se vogliamo ha generato ricchezza su Taranto per tanti anni. Adesso forse un po' meno diamo, abbiamo dato, dobbiamo chiedere di ricevere. La situazione dei parcheggi che hai sottolineato è fondamentale e tu che rappresenti Confcommercio sai quanto male faccia l'assenza di parcheggio alla città di Taranto, non solo alla cittadinanza, ma anche agli avventori, a chiunque voglia recarsi in centro e nelle aree di commercio per poter effettuare le proprie spese. L'assenza di commercio va a scoraggiare di parcheggio va a scoraggiare chiunque voglia recarsi nella nostra città, e questa è una soluzione. Quella che hai portato oggi è una soluzione. Speriamo possa essere resa fattiva e possa essere resa attuabile, perché il parcheggio è davvero una di quelle problematiche che sta condizionando la vita dei cittadini, ma anche di chiunque si vuole recare a Taranto.
1: Dario, quello che ti ribadisco è che abbiamo voluto farlo in quei luoghi, perché in quei luoghi tutte le persone che verranno in quella 3 giorni si renderanno conto della bellezza di quell'affaccio, della bellezza del mare, di quanto vicino il mare è a noi e molte volte purtroppo non è visibile. Quello cambierebbe naturalmente con un processo ambientale, ma con piccoli interventi dove, devo dire, i rapporti con la Marina sono buoni. Devono diventare migliori in quello che un dare e avere, consentimi, dove tutti ne beneficeremo, anche la Marina stessa, perché con quel castello è stato simbolo di rinascita per un pezzo della città.
0: Vero, grazie Presidente, ci vediamo in questi giorni
1: Grazie
0: per questo evento che
1: a te, Dario. Vi
0: mette Taranto al centro.
1: aspettiamo tutti 26, 27 e 28, dalle ore 9 alle ore 18. Grazie per
0: Grazie Presidente, buon lavoro,
1: l'invito.
0: buon lavoro. Allora, noi stacchiamo, andiamo in pubblicità. Quando rientriamo, vi parliamo di sanità. Servizio di Teresa Picchierri, vi facciamo vedere, vi parliamo di alcuni dati.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci in studio.

Sono le 8 e 5 minuti, abbiamo superato la metà del nostro appuntamento. Abbiamo parlato di sanità nella nostra rassegna stampa. Nelle scorse ore vi abbiamo aggiornato su quelli che sono i cambiamenti in seno alla direzione generale ASL di Taranto. Vi snoccioliamo qualche dato in più nel servizio di Teresa Picchiarri.

0: contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo, 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
1: E liste d'attesa, attese per gli esami, di questo abbiamo parlato anche negli scorsi giorni attraverso il nostro approfondimento al Villaggio della Salute, dove è stato effettuato uno screening gratuito nei confronti di chiunque si presentasse in Piazza Maria Immacolata, proprio volto a snellire quelle che sono le liste d'attesa relative ad alcuni esami. Adesso cambiamo argomento, lasciamo lo sguardo ampio sulla regione e torniamo in invece sul nostro capoluogo. Ci occupiamo di centri estivi, proprio di questo ci ha parlato nelle scorse ore il consigliere del Movimento, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
2: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno, il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno, invece, è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
1: E quindi questo l'aggiornamento portatoci in qualche minuto fa per ciò che riguarda la questione dei centri estivi da Gregorio Stano. Un'attenzione, come al solito, particolare verso le fasce più deboli. Ci auguriamo che il tutto possa rientrare nei ranghi. Ci spostiamo di qualche chilometro, ma rimaniamo a Taranto, nel particolare andiamo a Livazzurro, perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno e grazie.
1: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti, perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero Livazzurro. Dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
3: Sì, allora, la Sabato c'è stato un incontro qui a Lido Azzurro con l'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame e il consigliere Antonio Lenti.

0: È un incontro che diciamo, abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio recati al Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome di Rozzolo non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo, abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè, questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Vivo Azzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma, della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, si sta progettando un grande impianto industriale inquinante a rischio di incidente rilevante. E appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri, perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Rido Azzurro, e di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
1: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
0: Sì, a volte ci è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero, però forse chi non vive Rio Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il rubinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta.
1: Ecco,
0: Invece qui bisogna andare.
1: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Rido Azzurro in questo momento. Ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi, è un problema che va avanti da diversi anni, è un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Rido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che anche lì, insomma, e bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
0: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Rido Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche

0: davanti al nostro mare, serve il gas e si va al rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume. Abbiamo iniziato a pensare, ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale, peraltro preziosa, da tutelare, da valorizzare. E quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi l'idro azzurro, vogliamo dire che l'idro azzurro esiste.
1: Come è già successo per altre cose, insomma, a Taranto, quindi chiaro così. Laura, noi come al solito vi rinnoviamo la volontà di essere al vostro fianco in questa che è una battaglia di civiltà oltre che di legalità, è una battaglia di diritti e di volontà di far vivere con i crismi della normalità la cittadinanza di Vita Azzurra e non solo. Ti confermiamo che saremo al vostro fianco e vi seguiamo con particolare attenzione. Grazie di essere stata con noi.
0: Vi ringrazio, grazie e buona giornata.
1: Stacchiamo un attimo, poi torniamo a parlare di Giardini Virgilio perché ci sono degli aggiornamenti rispetto agli scorsi giorni e una precisazione importante che vogliamo farvi ascoltare.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Prima di parlare di Legge di Virgilio, barriere architettoniche, argomento che abbiamo da sempre molto a cuore, ce ne parla Maria Laura Paletta nel servizio.
2: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
3: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più non può essere rimandata oltre.
2: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il comunitario ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
3: Un appello all'amministrazione comunale?
2: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
4: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, e anche l'ASO che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: E se abbiamo parlato di Lido Azzurro come battaglia di vivibilità e di civiltà, non possiamo che sottolineare che questa, verso l'attenzione, verso i diritti dei disabili, delle persone disabili,

0: sia davvero la massima espressione di tutela di quello che una civiltà civile dovrebbe portare in dote. Andiamo verso la chiusura del nostro appuntamento del mattino con un collegamento. Vi vado a parlare dei Giardini Virgilio perché, insomma, negli scorsi giorni è arrivata la notizia dello stop, della conferma dello stop all'esercizio da parte del Consiglio di Stato. Quest'oggi abbiamo però una precisazione importante da portare, in video da portare in dote, ed è quella del legale della Sergent SRL, ovvero dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, che è in collegamento con noi. Avvocato, buongiorno, benvenuta di buon mattino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto per l'invito e l'occasione, insomma.
0: Sì. Avvocato, la vediamo un attimo di lato, se riuscissimo, ovviamente, perfetto, siamo fermi in macchina, perfetto, perfetto così, va bene così. Allora, avvocato, dicevamo, negli scorsi giorni arriva questa notizia che è lo stop da parte, anzi, il Consiglio di Stato che conferma lo stop all'esercizio dei Giardini Virgilio, però mi pare di comprendere che ci sia una precisazione che lei, in qualità di legale, voglia portare questo.
1: Allora, ovviamente senza entrare nel merito, io saluto tutti, intanto saluto lei e saluto tutti coloro che sono collegati. Senza entrare nel merito delle vicende giudiziarie, mi sembra corretto, quindi appunto all'interno di un processo ed essendo giudice, come noi usiamo dire, per cui le questioni saranno trattate dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti. Volevo solo precisare che si tratta di un provvedimento cautelare monocratico, effettivamente è stato reso pertanto monocraticamente, quindi significa senza contraddittorio del Consiglio di Stato, ma nell'ambito di un procedimento di appello che era stato già proposto dalla Sergent SRL avverso l'ordinanza cautelare del 14 maggio, l'ordinanza con la quale Tarlecce ha richiesto l'istanza di sospensiva. La necessità di chiedere un'istanza cautelare monocratica è stata determinata dal fatto che la notifica dell'appello al Comune e poi il giorno successivo anche il difensore costituito, di cui in realtà spaventati, diciamo, difetti di notifica sono già stati sanati, ma comunque, diciamo, questo è fondamentalmente irrilevante rispetto al contenuto del decreto, il Comune di Taranto ha notificato alla Sergent SRL un'ordinanza con la quale ha richiesto di dare allo sgombero dell'area nel termine dei successivi 10 giorni, o quantomeno di avviare le procedure di sgombero. La precisazione è questa: questa norma è divenuta entro il termine giuridico e soprattutto per le facoltà che sono concesse alle parti, la Sergent comunque avrebbe potuto appellare l'ordinanza, quindi senza che sia ispirato il termine per la proposizione dell'appello cautelare, senza che l'ordinanza sia identificata, perché chiaramente il termine per l'impugnazione dell'ordinanza cambia a seconda che l'ordinanza sia stata notificata. Quindi questa esigenza è stata determinata dalla fretta, diciamo così, con la quale il Comune di Taranto ha tenuto io a una procedura di sgombero senza consentire l'esercizio del diritto appunto all'appello cautelare. Ed è
0: Avvocato,
1: una
0: io
1: precisazione.
0: la fermo per un semplice motivo. L'abbiamo sentita male, però provo a cercare di riassumere, pur non avendo le competenze giuridiche del caso, ma questo lei mi insegna ad essere un argomento molto delicato e quindi chiedo conferma a lei. C'è un'opposizione fatta da Sergent SRL nella sua persona. Il Comune di Taranto non ha atteso che fossero trascorsi i termini necessari affinché questa opposizione potesse essere valutata, portando avanti una determina di sgombero nei confronti dell'esercente. Quindi diciamo che la sua rimostranza in questo momento in termini giuridici va a inserirsi in non è stato atteso il tempo necessario, a nostro avviso non è stato fatto, il lavoro non è stato eseguito bene, giusto? Dico bene?
1: Diciamo che non è stato necessario fare quell'istanza perché non è stato consentito di proporre, cioè non sono rispettati i termini ancora, nel senso che la facoltà della società di attuare. Per cui c'è stata chiaramente questo provvedimento che è avvenuto successivamente in parte del Comune, per ragioni che probabilmente legittime da parte del Comune, non entro nel merito perché in ogni caso sarebbe deontologicamente corretto, però però volevo spiegare qual è il contesto in cui è stata richiesta la misura cautelare, in che modo necessità.
0: Chiaro, chiaro. Chiaro avvocato, noi siamo contenti di aver riportato, nonostante qualche problema audio, quella che è la posizione, la sua posizione in aggiunta a quello che abbiamo riportato già nel nostro TG. Non possiamo che ringraziarla e restiamo ovviamente a disposizione per ulteriori aggiornamenti sul caso. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Grazie. Allora, siamo in chiusura, prima però di chiudere... abbiamo un collegamento importante, un collegamento perché oggi alle 15 torna l'appuntamento con 100 storie, l'abbiamo presentato prima, eccolo qua Angelo Di Leo. Angelo, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ascoltavo anch'io a Borsati, qui da redazione, io sono in redazione.
0: Se mi affaccio di là ti vedo, quindi questa è la...
2: mi sono svegliato da poco, almeno di no.
0: Ah, va bene, va bene, va bene. Allora Angelo, alle 15 appuntamento con 100 storie.
2: Però ti vedo, guarda.
0: Vabbè, guarda, insomma, non è il massimo a questo, però va bene, va bene. Alle 15 100 storie.
2: Questo è. Allora, torniamo perché la caratterissimo 100 storie oggi questa è Castun Conè, il nostro concittadino, per la precisione residente a Massafra, lavora a Massafra, è in Italia dal 2012, arrivò dalla Costa d'Avorio, una storia, è un paradigma, insegnava francese, è dovuto andare via per motivi politici, ha cercato riparo e si è costruito una nuova vita qui da noi, ci racconta il suo viaggio, adesso da 12 anni lavora con la Caritas, e ha una storia forte, personale, sociale e politica. Con lui parliamo anche ovviamente del contesto che ha accompagnato la tragedia, l'omicidio di Bakary Sacko. Lui è il protagonista di 100 storie, oggi alle 15. Kassoum Kone è anche il presidente della comunità africana della provincia di Taranto. Già ieri il Reel le pagine social di Studio 100 ha generato tantissimo, tantissimo interesse, ahimè anche qualche commento sotto il post di Studio 100 dal quale tutti noi prendiamo nettamente distanza, altri commenti invece di interesse, solidarietà ed entusiasmo. Pensiamo sia un'intervista molto interessante, ma non dobbiamo noi essere a dirlo. Non dobbiamo essere noi a dirlo, quindi invitiamo tutti oggi alle 15 a sintonizzarsi sul canale 98 e su tutte le piattaforme possibili, compreso quella TV che vedete, canale 98, alle 15 per 100 storie.
0: Va bene Angelo, grazie. Appuntamento alle 15, appuntamento del futuro. Appuntamento del passato invece è quello di ieri, perché ieri eravamo insieme a Massafra per commentare la gara del Taranto insieme a Cosimo Lenti, il Taranto che ha vinto 3-1. Ti chiedo un giudizio sulla gara del Taranto ieri, perché insomma anche commentatore sportivo tra le tante cose, e poi ci guardiamo i gol.
2: Sì, l'ho fatto per il sportivo. In tre frasi: approccio migliore dell'arbitro, il suo campo ci ha sorpresi nei primi 20 minuti, l'arbitro è andato in rete con un tiro e con un gol che nel tiro del definire più, poco più, non tanto per la dinamica, ma per come poi si è prodotta la partita. La partita con centrocampo, sono convinto che entrerà in difficoltà di ritorno, ma poco altro. Il Taranto al primo tempo ha pure dovuto rinunciare a due giocatori per infortunio. Fortunatamente ha trovato il prima di andare per l'intervallo, e questo è
0: tutto. Angelo, è paradossale come siamo a 10 metri ma ti sento male, quindi facciamo così, questo, le cose, le belle della diretta si dice, il commento ce lo facciamo tra 10 minuti davanti a un caffè, però mando le immagini, così non ci sono problemi di audio, mando le immagini dei gol e poi andiamo in chiusura. Grazie Candelli.
2: Oh.
3: occhio perché l'apice prova a rendersi pericoloso con questo sinistro, occhio perché la sfera finisce lì e c'è il vantaggio dell'apice.

0: squadra numero 10 persone,
1: calcio di rigore per il Taranto. Il traversato di Loiodice è bloccato con un braccio da Pola Russo e calcio di rigore per il Taranto.
0: Rincorsa di Loiodice che parte, si ferma, il destro di Loiodice!
1: 1-1 Taranto, ha segnato Nicola Loiodice.
2: Non stiamo assistendo a una partita propriamente sportiva come ci si aspettava. Il traversone, lo Savio, la palla resta di Aguilera, gol del Taranto, ha segnato Aguilera, ha segnato Aguilera,
3: ha segnato il Taranto, ha segnato Pablo Aguilera.
2: Marco centrale per Marino, buona la traccia per lo Savio, lo Savio sta per entrare in aria, lo Savio, il gol del Taranto, ha segnato Francesco lo Savio, colpo sotto di lo Savio che manda in estasi lo Stadio Italia. 3-1 per il Taranto, predica calma lo Savio, ma la calma è proprio quella che in questo momento non vige lo Stadio Italia.
4: 3-1 Taranto, insomma una partita importante, una partita che ha visto i rossoblu andare sotto, poi recuperare, lo diceva Angelo Dirio, l'approccio migliore l'ha avuto l'apice. Il Taranto è stato bravo a reagire a due circostanze negative, non solo il gol subito ma anche due infortuni. Chi è entrato ha sostituito in maniera ineccepibile quelli cosiddetti titolari. La forza del gruppo la si vede in questo momento bene, ottima anzi la reazione dei rossoblù che trovano il pari a fine primo tempo e che poi riescono a incanalare la gara nella migliore delle maniere in prospettiva di quello che sarà poi il ritorno tra 7 giorni in Campania. Non sarà una gara facile, ma il Taranto, se vuole raggiungere la Serie D, deve necessariamente vincere queste gare. Questo e molto altro, la difficoltà di avere Cosimo Lenti durante la telecronaca è assurda, ve lo confermo, perché lui vive la partita in maniera decuplicata rispetto ai giornalisti normali. Lui è giornalista e è stratifoso dentro, quindi avete ascoltato anche le sue urla nel momento dei gol, però è il bello della diretta anche questo. Lo ritroverete più tardi nelle highlights che Cosimo Lenti sta preparando insieme alla nostra regia. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento alle 14 con il TG di Studio 100. Grazie e buon proseguo.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Oh.

Beat the fuck out of the world.

0: Sia di buono auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, il pareggio è l'autopunizione.
3: E ora c'è un giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque apportare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Un Paraventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre

0: Tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
1: Allo Jacobone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il dodicesimo uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
0: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il dodicesimo uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
1: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più dalla Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
8: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi del Mancino?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: Probabilmente essere giovani e non

0: parlare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
0: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
0: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Kommando leiten. Scheiße.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. Non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo
1: Carlo,
0: in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: mai Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: Italia
1: Pirlo,
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che dolci hanno fatto, ti hanno inventato il mare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Taranto non è una città per giovani, almeno questo dice la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Taranto è ultima tra tutte le città italiane per il numero di occupati tra i ragazzi, avanza insomma la disoccupazione tra i più giovani. E poi parliamo di ex Ilva, perché è arrivata proprio poco fa la notizia del TAR di Lecce che sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva entro 30 giorni la chiusura della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia Energia, una sospensione però vincolata, per quanto appunto sostiene, dice il TAR, ad una serie di condizioni che l'azienda dovrà seguire per adeguarsi. Parleremo poi del fiume Galeso, ci siamo

incolta e rifiuti, vi racconteremo, e poi parleremo del Taranto. Non possiamo non farlo oggi, la prima dei playoff è andata e anche molto bene, fra una settimana il ritorno, incrociamo le dita. Questo e tanto altro fra pochissimo.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Vanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Non è una città per giovani. Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Taranto è all'ultimo posto tra 107 città italiane per numero di ragazzi che lavorano, fuga dei laureati e poche opportunità per chi decide di restare. Ex Ilva, il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva la chiusura della centrale termoelettrica di Acerre d'Italia Energia entro un mese. Il Tribunale Amministrativo Regionale però impone all'azienda una serie di condizioni di adeguamento. Erba incolta e rifiuti sulle sponde, siamo stati lungo il fiume Galeso dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF Taranto, servono interventi più incisivi da parte del comune. Un Taranto maturo, compatto e determinato si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa. Gli ionici reagiscono nei momenti più complicati del match. Tra meno di una settimana in terra campana la sfida di ritorno. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. È una fotografia durissima quella scattata dal Sole 24 Ore sulla condizione giovanile nel nostro territorio. Taranto è ultima su 107 città italiane per numero di occupati tra i ragazzi. Il servizio di Dario Gallitelli.
1: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35 delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
0: Cambiamo argomento, il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Acerrie d'Italia Energia sospendendo l'ordinanza del comune di Taranto che imponeva lo stop entro un mese alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. La sospensione però non rappresenta un via libera incondizionato, i giudici hanno infatti imposto una serie di prescrizioni. Vediamo sempre Dario Gallitelli.
1: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da ADI Energia sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. Il provvedimento era stato firmato dal sindaco Piero Bitetti e disponeva la cessazione dell'attività dell'impianto per ragioni legate alla tutela ambientale. La sospensione disposta dalla TAR non rappresenta però una via libera incondizionato. I giudici infatti hanno imposto una serie di prescrizioni stringenti a carico della società ricorrente. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ADI Energia dovrà trasmettere alla Regione Puglia un piano di riduzione delle emissioni previsto dalla normativa regionale, con la possibilità di valorizzare eventuali interventi tecnici già adottati per l'abbattimento degli inquinanti. Successivamente, nei 30 giorni seguenti, il piano sarà sottoposto alla valutazione del Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione insieme ad ARPA Puglia, Ares Puglia, ASL di Taranto.

0: chiamati a esprimere i rispettivi pareri tecnici e sanitari. La vicenda si inserisce nel più ampio e complesso dossier dell'ex Ilva, da anni al centro di un confronto tra esigenze produttive, tutela dell'occupazione e impianti ambientali e sanitari sul territorio. Un equilibrio delicato che continua a essere affidato alle valutazioni tecniche e ai prossimi passaggi amministrativi e giudiziari.
1: Ci spostiamo in provincia, Manduria, la terza Fragagnano, Montemesola e Rocca Forzata, buona affluenza per l'elezione alle cariche di sindaco e di consiglieri comunali. Alle 15 di oggi si chiuderanno le urne, aperte da ieri alle 7, lo spoglio avverrà subito dopo, Manduria a rischio ballottaggio il servizio. A Manduria, la terza, Fragagnano, Montemesola e Rocca Forzata, in media un elettore su due si è recato alle urne per scegliere sindaco e consiglio comunale. Alle 23 di ieri, ultimo dato disponibile, l'affluenza al voto nella provincia di Taranto era del 54,09%. A Rocca Forzata il primato con un'affluenza del 63,72%. A seguire Montemesola con il 62,67% e la terza con il 60,81%. Fragagnano si è attestata sul 50,87% a chiudere il comune più popoloso, quello di Manduria, con il 49,78%. Nella città messapica si potrebbe andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno, sono infatti 6 i candidati alla carica di primo cittadino: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, mentre Domenico San Marco e Cosimo Laricchia, espressione del centrodestra. 345 i candidati alla carica di consigliere comunale. Solo qui, unico centro tra tutti con più di 15.000 abitanti, gli elettori possono decidere per il voto disgiunto tra sindaco e candidati al consiglio. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore Lucia Traetta, già vice sindaca di centrosinistra, e per i moderati Alfonso Dattesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per lungo periodo, oggi è il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Rocca Forzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla terza per altrettante coalizioni. I Lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Lo spoglio nei 5 comuni ionici inizierà subito dopo la chiusura dei seggi alle 15 di oggi. Adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato uno stalker dopo l'ultimo di una serie di inseguimenti. Perseguitava l'ex compagna non accettando la fine della loro relazione. 44enne residente nella provincia barese, l'uomo che era già destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi alla donna, una 48enne del posto, continuava invece a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani, presentandosi fuori dai luoghi che di solito frequentava e alimentando il ansia e paura per la propria incolumità. I militari dell'arma lo hanno intercettato mentre a bordo della sua auto seguiva l'ex, continuando nel suo atteggiamento insistente e molesto, ignorando peraltro la misura a cui era sottoposto. L'uomo è stato così condotto nel carcere di Taranto. Il 19enne originario di Palagiano, indagato per lesioni plurime in relazione all'investimento avvenuto a Pasquetta, a Castellaneta Marina, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Il giovane, assistito dall'avvocato albanese, è comparso nelle scorse settimane davanti al pubblico ministero scegliendo di non rilasciare dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell'impatto sarebbe nata una violenta lite tra il conducente dell'auto e alcuni ragazzi presenti sul posto. Il confronto sarebbe poi degenerato fino al punto dell'investimento del gruppo, che ha provocato il ferimento di 8 persone. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi già acquisiti nelle prime fasi dell'inchiesta. Torniamo a Taranto, erba incolta e rifiuti sulle sponde. Siamo stati lungo il fiume Galeso, dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF Taranto dice servono interventi urgenti e incisivi da parte del comune. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse, sandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo.
3: La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
4: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, insomma, anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma, associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione è che c'è ancora, l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galeso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
3: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
4: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Di trovare un'area pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
1: E adesso ci spostiamo a Bari, parla Simona Losito, attivista e membro dell'equipaggio della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, voce interrotta dall'emozione per lei nel ricordo delle violenze e delle umiliazioni subite dall'esercito israeliano e dal ministro della sicurezza Ben Gvir. Il servizio di Ilaria Lia.
5: Sentivo l'inno israeliano in loop e i militari che ci schernivano e cantavano e cercavamo in qualche modo di mantenere la calma e evitare qualsiasi escalation.
6: I video mostrano chiaramente la violenza dell'esercito israeliano contro i civili disarmati impegnati nella campagna di aiuti umanitari a un popolo oppresso. È la testimonianza data durante una conferenza stampa dell'attivista Simona Losito, membro dell'equipaggio Alcione diretta verso Gaza.
5: Sto bene, ho la fortuna di star bene, di essere tornata incolume, qua, diciamo, a parte le violenze che ovviamente abbiamo subito tutte. Alcuni di noi hanno subito violenze molto più consistenti, siamo stati torturati psicologicamente e fisicamente. Ci sono state persone che hanno sono state sparate, ci sono persone che hanno subito violenze e molestie sessuali e questo è il modus operandi dello Stato israeliano, ma è soltanto una piccola parte di quello che subisce la popolazione palestinese ogni giorno.
6: Al momento la maggiore preoccupazione riguarda le decine di attivisti ancora bloccati, con i quali le comunicazioni risultano interrotte. Non si conoscono infatti le loro condizioni di detenzione.
5: Le dichiarazioni che il governo italiano finalmente è riuscito a fare dopo anni di occupazione e di genocidio non sono sufficienti. Abbracciano ancora una propaganda abbastanza precisa.
6: L'appello diretto al governo italiano è chiaro: interrompere ogni accordo e collaborazione con Israele e adottare sanzioni concrete. È imbarazzante, afferma Simona, che dopo anni di occupazione e di violenze non sia stata applicata nemmeno una singola sanzione.
5: Ci sono ancora 11.000 palestinesi nelle carceri israeliane e l'attenzione deve essere puntata su di loro. Sono molto più motivata, ancora più motivata di prima, a partecipare alle missioni e a fare in modo che tutti i popoli vengano liberati.
1: Cambiamo argomento, ritorniamo a Taranto. Si è concluso questa mattina il percorso partecipativo degli Stati Generali della Cultura al Teatro Fusco, riuniti enti, associazioni, artisti e cittadini per mettere nero su bianco le linee programmatiche del settore. Maria Laura Paletta.
7: Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato questa mattina l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, percorso partecipativo avviato dal tavolo della cultura del Comune, che ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, ma anche artisti, enti e cittadini. L'obiettivo è la redazione del documento programmatico della cultura, che guiderà le politiche del settore nei prossimi anni.
8: Il punto di arrivo

0: È illustrare le linee di programmazione culturale sulle quali abbiamo lavorato credo 6 mesi, 7 mesi, con una partecipazione molto larga di associazioni, di cittadini, di istituzioni, hanno partecipato più di 20 scuole superiori, l'università, e oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. E il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi, quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati.
1: Sono felice di vedere tutti questi ragazzi in sala, passa certamente da loro che sono le future generazioni, quindi ci danno idee, proposte, mi permetto di dire insegnamenti alle famiglie, alle nostre famiglie, ma agli amministratori.
2: Da più parti si continua a chiedere la nomina di un assessore alla cultura, delega che il sindaco continua a trattenere per sé.
1: C'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura, all'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro, questa proposta la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
3: UNICEF e Vigili del Fuoco insieme per una giornata di sport, inclusione e solidarietà che si terrà domenica 31 maggio. La presentazione negli scorsi giorni, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Sport e inclusione, diritti dei più piccoli al centro di una giornata in programma domenica 31 maggio al Palafium di Taranto. Oltre 200 giovani atleti dai 4 ai 20 anni si esibiranno in prove di ginnastica acrobatica e corpo libero per celebrare il valore educativo dello sport e il diritto al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
4: L'iniziativa promossa in collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato punta a coinvolgere famiglie e bambini in un momento di aggregazione e solidarietà in occasione della giornata internazionale del gioco.
6: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
3: Il rispetto degli animali, fulcro della prima edizione locale del concorso promosso dalla LAV, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni del territorio, premiati 7 istituti tra Taranto e provincia. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: I diritti degli animali al centro della prima edizione locale del concorso nazionale della LAV Io rispetto gli animali, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni e 47 classi di Taranto e provincia con circa 600 disegni, raccolti in una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio al Casa Viola Mudit.
7: Abbiamo avuto la conferma che la tematica degli animali, del rispetto degli animali, è molto sentita nei ragazzi e nelle ragazze. I disegni infatti hanno trattato gli argomenti più importanti per la LAV, dal maltrattamento agli allevamenti intensivi, alla violenza e alla crudeltà della vivisezione, l'orrore del circo con gli animali, e anche la tematica ambientale è stata molto sentita.
4: Premiati 7 istituti, Bettolo Pirandello e Frascolla di Taranto, Giannone di Pulsano, Giovanni XXIII di Sava, Michele Greco di Manduria e Deledda di Ginosa, che si sono

0: giudicati 800 euro in buoni acquisto.
1: Nelle scuole c'è voglia di conoscere gli animali, c'è voglia di imparare a rispettarli e questa è un'ottima occasione per farlo. La LAV è a disposizione per incontri nelle classi, per approfondimenti, è a disposizione con i suoi materiali online, è a disposizione con le sue iniziative come questa.
2: Adesso parliamo di un'altra iniziativa. Il 4 giugno a Porte dello Ionio torna il Delphis d'Oro per lo sport, evento dedicato a giovani atleti e società sportive del nostro territorio, promosso da Fondazione Taranto 25. È prevista la partecipazione di circa 1.500 atleti, oltre a 50 società provenienti da tutta la nostra provincia. Il servizio di Dario Gallitelli.
3: Lo sport tarantino si prepara a vivere una grande serata di festa e partecipazione. Torna il prossimo 4 giugno negli spazi di Porte dello Ionio il Delphis d'Oro per lo sport, manifestazione dedicata agli atleti, alle società sportive e ai giovani del territorio. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 coinvolgerà oltre 50 società sportive e circa 1.500 atleti provenienti da tutta la provincia ionica. Durante la presentazione ufficiale, il presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, ha definito il Delphis d'Oro un unicum pugliese, sottolineando il valore simbolico della manifestazione per i più giovani. Il presidente ha parlato anche di orgoglio e appartenenza, evidenziando come la comunità scelga di riconoscere pubblicamente il lavoro delle società sportive e dei giovani atleti.
4: Ci siamo con un evento che è un unicum pugliese, perché è una premiazione che vede coinvolti quasi 1.500 atleti del movimento sportivo della nostra città e che partecipano tutti insieme e vivono una giornata all'interno della quale si raggiungono più obiettivi. Il primo, quello dell'orgoglio di appartenere alla comunità tarantina. La nostra comunità ha bisogno di eventi come questi, soprattutto per i giovani. Tenete conto che la maggior parte dei ragazzi che sfileranno delle oltre 50 società sportive sono minorenni.
3: Sul valore sociale dello sport si è soffermato anche Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere lo sport di base e le attività capaci di creare coesione e benessere sul territorio.
5: Noi puntiamo su quello che è lo sport di base, sullo sport come attività motoria. Lo sport deve essere salute e lo sport deve essere inclusione sociale. Quindi l'amministrazione comunale sarà molto attenta a questo, sia quest'anno ma nel prossimo futuro, e punteremo assolutamente a cercare di essere sempre presenti per attività di questo tipo.
3: Il Delphis d'Oro si prepara così a trasformare Porte dello Ionio in una grande arena dello sport tarantino, tra premiazioni, sfilate e momenti di condivisione dedicati alle famiglie e ai protagonisti del movimento sportivo tarantino.
2: Dal 21 al 30 giugno la musica da camera, protagonista tra Taranto, Pulsano e Martina Franca. Ci dice come Teresa Picchieri.

0: Dopo il successo del debutto e il recente lancio internazionale ad Oslo, il Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge torna con un programma che unisce Nord Europa e Mediterraneo attraverso la musica da camera.
1: Musica camera si intende qualsiasi cosa del repertorio classico che vada dal duo al forse ottetto o comunque formazioni più piccole di un'orchestra da camera. È una bellissima opportunità la musica da camera per fare musica insieme, fare condivisione, quindi è una bellissima opportunità per creare elementi di umanità, di socialità e ovviamente di cultura.
0: I concerti si svolgeranno dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, con artisti internazionali, attività formative e appuntamenti diffusi in luoghi storici del territorio.
1: Uno dei capisaldi del festival è la Mediterranean Academy, è un centro di formazione di residenza artistica dove avremo oltre 20 ragazzi da tutto il mondo, Brasile, Repubblica Ceca, Scandinavia, Spagna e Asia in generale. E i professori saranno Christopher Park, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Ivan Rabaglia e Anarina Jukela. Sono state offerte delle borse di studio da Silvio Busico e dalla ITS Academy per portare i ragazzi dal Brasile, dalla Danimarca e dall'Italia. Una delle borse di studio è stato offerto al tarantino Lorenzo Lomartire.

0: E adesso la pagina sportiva che oggi sorride al Taranto, il primo round dei playoff è andato ai rossoblù. Vediamo tutto.
1: Al Taranto va il primo round della semifinale playoff con l'apice, gli uomini di Danucci ribaltano la contesa e vincono 3-1 in uno stadio Italia gremito. I rossoblù si schierano con il loro ormai collaudato 4-3-3 con il tridente d'attacco, lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Mister Cioffi risponde per i campani con il 3-5-2, il tandem offensivo è Romeo Skinnia. La gara, la prima azione degna di nota è di marca rossoblù. All'ottavo sul cross di Sansò dalla destra, lo Iodice colpisce di testa in aria, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in aria, il tiro di Pesce beffa Mastrangelo e vale lo 0-1 per i campani. Il Taranto non si lascia abbattere e continua a spingere. Al venticinquesimo Del Vino penetra in aria e dal fondo serve all'indietro Incerti, la cui conclusione viene respinta da Fusco sulla ribattuta. Lo Iodice calcia altissimo. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia il volto del match. Sul cross di Lo Iodice, Colarusso intercetta con un fallo di mano in aria. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 rossoblù che spiazza Fusco e ferma il gol dell'1-1. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di parità. Nella ripresa il Taranto ad alzare il ritmo al 52esimo, punizione dalla tre quarti di destra battuta da Di Paolo Antonio con Aguilera che svetta di testa ma manda il pallone sul fondo. Al 58esimo lo Iodice ci prova dal limite con il sinistro ma Fusco si distende e devia un calcio d'angolo. Al 67esimo arriva il meritato vantaggio rossoblù. De Rosa mette un cross rasoterra dalla sinistra, lo Savio tocca ma trova ancora la risposta di Fusco. La sfera si impenna e Aguilera con una deviazione di spalla firma il sorpasso che fa esplodere lo Stadio Italia. Il Taranto continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva all'86esimo. Marino serve un ottimo filtrante per lo Savio che supera Fusco in uscita con un preciso tocco sotto e chiude i conti. Esplode la gioia del tifo rossoblù. Nel finale non accade più nulla e il match si chiude sul 3-1. Il primo round va al Taranto. Tra 7 giorni gli uomini di Danucci saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nella gara di ritorno in Campania.
2: Un Taranto maturo, compatto e capace di reagire nei momenti decisivi si prende il primo round della sfida playoff superando l'apice al termine di una gara intensa e combattuta. Gli Ionici riprendono una partita che si era complicata esponenzialmente con coraggio e determinazione. Soddisfatto il tecnico rossoblù Ciro Danucci che nel post gara ha elogiato la prestazione dei suoi mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno. Entusiasmo anche nelle parole dei protagonisti in campo, Nicola Lo Iodice, autore del gol che ha riaperto la sfida, e Pablo Aguilera, firmatario della seconda rete.
3: Sapevamo che era una partita difficile perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi nonostante lo svantaggio a restare in partita perché non era per niente facile. Abbiamo avuto diverse occasioni già nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola, il rigore ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi perché passare in svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
4: Calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile. Però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
5: Sì, è molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, Pero pienso que meritábamos, porque el segundo tiempo hemos entrado muy bien y gracias a Dios hemos hecho este gol, después hemos hecho el otro y así, pero adesso ancora debemos jugar de lá, no está finita y debemos pensar solo en lavorare, humildad, el lavoro y andiamo avanti. Jugamos una partida de lá, la squadra loro una buena squadra, l'han fatto bene. Noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un planteamento buono.

0: migranti arrivato nel 2012 nella nostra città in cerca di una nuova vita dalla Costa d'Avorio. Angelo Di Leo racconterà insieme a lui la sua storia. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.
1: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
2: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
3: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
2: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
3: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano.

0: di arrivare allo sviluppo dell'idea in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli. Introduzione al Business Model Canvas, Business Skills, Demo e Pitch Practice Coaching. A seguire 1 mese di Business Coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
0: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: funziona. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
0: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio

0: tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti, quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo
1: In
0: senso.
1: conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo stando a tavola a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro ovviamente questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Buon pomeriggio, sono 8.000 quasi i nostri concittadini residenti, molti, molti dei quali, anzi quasi tutti gli 8.000 di cui parlo, sono residenti a Taranto città dei 188.000 che compongono la comunità tarantina. Nel capoluogo c'è una realtà di migranti, nostri concittadini, connazionali, venuti negli ultimi 10-15 anni da varie parti del mondo, ovviamente anche dell'Europa e dall'Africa. Siamo qui oggi con Kassum Kone. Ciao Kassum.
1: Ciao.
0: Grazie per questa chiacchierata che ci stai concedendo. Kassum, tu sei un tarantino che risiede a Massafra, ma sei tarantino, sei un nostro concittadino da quando?
1: Io sono, direi di più, sono pugliese, no? Tarantino, massafrese, quindi un po' dappertutto. Sono dal 2012, sono arrivato qui a Taranto.
0: Dal 2012. Tu vieni dalla Costa d'Avorio?
1: Sì, dalla Costa
0: Ecco,
1: d'Avorio.
0: io partirei da qui. Tu perché lasci il tuo paese nel 2012?
1: Lascio il mio paese per problemi politici, come sempre, no? Alimentano l'orrore, la guerra tra i popoli. C'era una piccola guerra civile dopo le elezioni, quindi uno dice ho vinto, l'altro ho vinto per una sedia. Abbiamo avuto più di 3.000 morti. E la situazione non era più vivibile.
0: Tu eri dalla parte degli sconfitti?
1: Io ero la parte del popolo. Ho fatto politica, è vero, ma stavo lavorando anche. Alla fine ognuno ha la sua visione, no? Perché per me uno viene in potere democraticamente, no? Dopo le elezioni. Il popolo sceglie quale che vuole per dare voce all'Occidente, voce al mondo su le nostre origini e le nostre aspirazioni, perché è questo, mettiamo un presidente che va là e parla al nostro nome, quindi era questo un po'.
0: Però non è più il clima per te, te ne sei dovuto andare.
1: No, troppo odio.
0: Troppo odio.
1: Avevo, diciamo, è un po' quello che sta succedendo un po' in Italia qua. Il
0: Quanti anni
1: 2000.
0: avevi nel 2012?
1: Adesso ho 49, quindi se torniamo indietro,
0: Ne
1: devo essere
0: togliamo 35
1: 37,
0: anni.
1: 37,
0: Quindi un uomo
1: 35, diciamo.
0: maturo. Che cosa facevi in Costa d'Avorio e in che città?
1: Io stavo in Costa d'Avorio, sono nato a Dimocura, al centro della Costa d'Avorio, una città bellissima, di soffatto di sole, proprio bella. Dimocura, sono tornato poco fa di là perché sono andato a rivedere più o meno il paese, rivivere quello calore che c'era prima, che adesso che sta proprio fluttuando, perché il paese è ripartito proprio sulla retta via, sono lavori colossali, grandi. Anzi, te lo
0: C'è
1: dico.
0: nuovo sviluppo.
1: Ti dico una cosa, ho mangiato in un ristorante italiano, da. Ci è appena arrivato, mi hanno detto, vedi che c'è un ristorante italiano, e non ho mangiato lo spaghetti, c'è una bella
0: Ed erano
1: cosa l'ha
0: buoni,
1: fatta, ma è
0: cucinano bene.
1: buona, beh, sono italiani,
0: Ormai tu sei esperto, sai come.
1: sono anche loro italiani che
0: Ah.
1: cucinano lì, proprio gli italiani. C'è
0: Di dove
1: come.
0: erano questi ristoratori? Dove sono?
1: Sono italiano.
0: Di che città intendevi?
1: No, napoletani,
0: Napoli,
1: perché
0: quindi hai mangiato bene.
1: uno che parlava un po'
0: Hai
1: napoletano,
0: mangiato
1: abbiamo scherzato su questa cosa
0: meridionale
1: là.
0: come noi, hai mangiato. Fanno la pizza magari. E
1: Perché uno che arriva là, dicono viene dall'Italia, vedi che ci sono i tuoi
0: certo, sì.
1: fratelli lì, quindi visto che anche quando andavo in Costa d'Avorio mi hanno chiesto il visto, ho detto ma io sono cittadino ivariano, no, tu non sei più ivariano, cioè per dire, ho la cittadinanza
0: Tu
1: italiana,
0: sei italiano.
1: sì, ma non si legge qua,
0: No, certo.
1: rimango sempre africano, l'immigrato che è venuto qua a rompere.
0: Questo è un
1: Questa è la
0: problema, ne
1: cosa che fa
0: parliamo fra
1: male.
0: poco. Torniamo a te, vorrei sapere qualcosa in più di te, della tua gioventù. Tu che facevi nella tua città, in Costa d'Avorio?
1: In Costa d'Avorio, io professore di francese, ho lavorato
0: Quindi
1: in un
0: insegnavi
1: liceo,
0: francese a scuola?
1: sì, e ne un liceo tecnico che si occupa proprio di pesca, cioè formano i ragazzi. La cooperazione è una cooperazione tra la Spagna e la Costa d'Avorio, quindi hanno creato una scuola tecnica dove i ragazzi imparano come si fanno le barche, le navi, come guidarli. È un po'
0: Un centro
1: questo.
0: nautico, diremmo
1: Sì,
0: qui, una scuola nautica.
1: sì. E il mio sogno è di poter creare anche questo collegamento tra pesca Taranto, città che ha tutto come quella città dove stavo io, Gran Lau, si chiama Gran Lau.
0: Tu quindi laureato?
1: Sì.
0: Quindi docente di francese?
1: Sì, e qui sono esaminatore in francese qui.
0: Ah, qui sei un esaminatore in francese?
1: In francese.
0: Allora, tu sei qui da 12 anni, tu come sei arrivato? No,
1: da 14 anni.
0: Scusami, dal 2012, quando sei arrivato, come sei arrivato? Che viaggio hai fatto?
1: Un viaggio in aereo, non era facile perché scappò dalla Costa d'Avorio, sì, per il Ghana, lasciai i miei figli al confino, è una storia bruttissima, quindi non vorrei, scusa se non entro proprio nel particolare.
0: Racconta quello che vuoi.
1: Dal Ghana mi hanno fatto uscire per l'Italia con

0: Passaporto, vabbè, come l'hanno fatto lo sanno loro perché io stavo con, lavoravo con il guardia di corpo del presidente che hanno arrestato, che hanno portato alla Haia, che ha fatto più di 10 anni di carcere e poi l'hanno liberato perché non era colpevole. Quindi
1: Ok.
0: per dire la giustizia è giustizia quando è
1: Certo.
0: giustizia. Poi niente altro, mi sono ritrovato qua a gennaio 2012. Nel freddo di Milano con una maglia e un pantalone.
1: Tu eri un professore a scuola, eri un docente, avevi il tuo lavoro, ti sei ritrovato con pantalone e maglia a Milano,
0: A Milano.
1: perché l'aereo ti ha portato a Milano.
0: Sì, perché sono venuto con qualcuno che mi ha
1: Sì.
0: portato
1: E da lì
0: qua
1: poi?
0: e da lì mi ha lasciato alla stazione di Milano dicendo che andava a prendere una SIM perché io volevo parlare con i miei
1: Certo.
0: figli, voleva avere le notizie, visto
1: Hanno
0: che sono
1: bambini?
0: scappato, sì, avevo 2 figli
1: No,
0: in quel
1: dicono
0: periodo.
1: piccolini.
0: Eh sì, quale ragazzo, il bambino che sta con me aveva 7 anni, la più grande aveva 9 anni,
1: Erano
0: vabbè,
1: bambini,
0: e
1: sì.
0: quindi erano bambini e voleva avere delle loro notizie e ha detto che andava a prendere una SIM card per farmi chiamare e è sparito. Quindi,
1: Quindi da solo a Milano.
0: è rimasto lì nel freddo di gennaio a Milano alla stazione ferroviaria. È
1: Fatto.
0: per questo che credo ancora all'essere umano. Io credo ancora all'essere umano per questo fatto. Un senegalese con la moglie italiana, passando, ma non ho visto proprio che stavo così, e mi ha chiesto, Fre, che cosa ci fai? Fra, cosa fai qua? L'ho spiegato la situazione, io volevo andare alla polizia per tornare in Ghana per poter vedere i miei figli,
1: Certo.
0: vabbè. E così loro mi hanno pagato un biglietto per Crotone.
1: Per Crotone.
0: Sì.
1: Perché per Crotone?
0: Mi ha detto di andare lì,
1: Ah.
0: se vuole i miei figli, appena avrò i documenti potrò fare venire i miei figli qua. Io dicevo no, non aspetto, voglio tornare vicino ai miei figli. E
1: Certo.
0: la signora che piangeva, l'italiana che piangeva, dopo aver ascoltato. Lui l'ha spiegato in italiano, io capivo qualche
1: Parlavate un po' in
0: parola,
1: francese.
0: sì, lui parlava in francese con me,
1: Ok.
0: con lei in italiano, e
1: Ma
0: capivo
1: erano di passaggio, per
0: di
1: caso?
0: passaggio di caso, un caso,
1: Sì.
0: passava, ma non ho visto, mi ha dato la sua giacca, mi hanno comprato il bieto, mi hanno fatto un panino e mi hanno fatto bere un caffè per riscaldare prima il corpo che stava gelando. Sono passato presso forse 10.000 persone vicino a me, ma nessuno si è fermato, solo loro. Una coppia mista.
1: Tu dici c'è speranza se uno si ferma, eh?
0: Sì,
1: Vero?
0: sì.
1: Che è successo poi? Sei andato a Crotone?
0: Sì, mi sono ritrovato a Crotone dove ho fatto la pratica, ho avuto i documenti e ho fatto venire mio figlio perché era questo. E lì anche Taranto è stato lì per mio figlio.
1: Quindi tuo figlio ti raggiunge a Crotone?
0: No. Mi raggiungo qui a
1: Ah,
0: Taranto,
1: da
0: perché da
1: Crotone?
0: Crotone ho finito il mio percorso, no? Avevo diritto alla seconda accoglienza che si chiamava SPRA all'inizio, adesso
1: Sì.
0: si chiama SAI.
1: Sì.
0: Mi hanno detto di scegliere tra 3 città, cioè Rimini, Milano e Massafra. Ho detto io ho tante problematiche, volevo una città piccola dove ripartire, perché per me era
1: C'hai
0: ripartire, no?
1: ragionato, dici,
0: Sì,
1: voglio un centro
0: ripartire,
1: piccolo.
0: c'è una città piccola, se devo fare un'altra accoglienza, una piccola, essere tranquillo, riflettere e ridare vita, speranza ai miei figli che stavano lì. E così ho scelto Massafra, mi hanno detto Massafra è piccola, tranquilla. Quindi dal 2012 mi sono trovato a Massafra, allo SPRA di Massafra, di Donino Borsci, che anche il mio adesso datore di lavoro che c'è un amore dal 2012 che si lega fino ad oggi, quindi m'ha visto crescere, no? Nel tempo, noi lo chiamiamo papà, e quindi di là è passato tutto e il mio figlio è riuscito ad arrivare qua a Taranto, hanno fatto una cerimonia con commercio, dove c'era il prefetto, cioè c'era tutta la città di Taranto a accogliere mio figlio. Era un momento in 2014 bellissimo.
1: E tu hai detto ho fatto bene, posso ripartire. E
0: Sì.
1: sei ripartito. Da lì è cominciata la tua seconda vita, diciamo.
0: Sì.
1: La figlia è ancora lì? Ok,
0: Non vuole parlarne.
1: andiamo avanti. Quindi con tuo figlio hai ricominciato qui, Taranto, ormai sei un massafrese, però sei sempre a Taranto. Io ti ho incontrato anche domenica qui.

0: Sì,
1: alla festa dei
0: no, stavo
1: popoli, no?
0: proprio a Taranto. Ho iniziato il mio primo lavoro a Taranto. Da Massafra, come ripeto, Don Borsci ha aperto un centro nel 2014. Ho iniziato a lavorare nell'immigrazione a 2013, quindi ha aperto un centro d'orno, dove un dormitorio dove i ragazzi che non avevo un alloggio venivano a dormire. Quindi ho iniziato a prendere cura così dei miei concittadini, così della gente. Ascoltavo tante di quelle problematiche, delle storie triste, no? E poi mi dico, io ho fortuna, ho incontrato gente per bene che mi hanno dato questa mano. E poi è iniziato il periodo dell'emergenza, se lei si ricorda, su Taranto, l'emergenza di fine 2014 e 2015. Quindi
1: Gli arrivi dal porto.
0: lì abbiamo iniziato a accogliere tutto il
1: Tu lì eri
0: mondo.
1: già operativo per l'accoglienza.
0: L'accoglienza per il dormitorio, non per chi arrivava con le barche, là era una prima cosa nuova, arrivavano con di tutte le difficoltà,
1: Erano gli
0: le
1: sbarchi al
0: sensibilità,
1: porto,
0: e sì,
1: giusto?
0: a porto le portavano su Tamburi, e Tamburi anche è stata una città bellissima, hanno accolto tutti
1: Le
0: questi
1: persone di
0: ragazzi,
1: Tamburi,
0: sì,
1: la generosità delle persone di Tamburi.
0: casa parcheggio, e abbiamo nominato una Mamma Africa.
1: Non ho capito, case parcheggio vi hanno accolto
0: Sì, la casa
1: i
0: parcheggio,
1: cittadini?
0: c'era la scuola Lissipo, la vecchia scuola
1: Sì, vicino
0: Lissipo,
1: al cimitero.
0: che era trasformato proprio in un luogo d'accoglienza provvisorio. I ragazzi arrivavano
1: E hai
0: lì,
1: trovato molta umanità là.
0: umanità. Era difficile all'inizio, mi hanno capito, no? E poi
1: Certo.
0: è diventato, ogni sera era serata, delle pizze lunghissime, ci arrivavano tutti, ballavamo
1: C'è
0: bambini,
1: l'amore dei
0: cioè
1: tarantini, eh?
0: proprio è iniziato là. E poi sono tornato a Massafra, dove abbiamo aperto un centro d'accoglienza che si chiama Giardino del
1: Ed è
0: Sogni,
1: ancora
0: è
1: aperto.
0: aperto ancora dal 2015, quindi abbiamo lavorato soprattutto su l'educazione, rieducazione, non posso dire rieducazione, ma almeno fa concordare tutte e due culture, no? Perché questa era la mia battaglia. Io che sono arrivato, ho cercato di capire, cercato di inserirmi, perché non mi sono integrato. Fino ad oggi qualcuno dice che uno è integrato. No, l'integrazione deve essere comune, no?
1: Deve essere tra due
0: Sì,
1: persone.
0: due persone. Io mi sento inserito per forza, perché mi sono inserito nel tessuto, ho cercato di capire. E questo che sto trasmettendo ai miei ragazzi, ai ragazzi che passano nei diversi centri dove oggi ho la fortuna di girare, parlare,
1: Dove
0: aiutare
1: vai
0: e
1: dentro i giri?
0: agire. Io su Taranto, su Massafra abbiamo tre centri, c'è il centro della Ripro, che è un'altra associazione con cui sto anche lavorando, quindi che mi hanno dato anche questa possibilità di fare, no? Perché in me forse hanno visto qualcosa che poteva dare una mano
1: Vabbè,
0: alla
1: forse
0: società,
1: conosci la lingua
0: quindi
1: francese,
0: sì,
1: l'italiano l'hai imparato,
0: l'inglese, un
1: vedo.
0: po' di spagnolo, quindi
1: Avevi già a che fare con i giovani a scuola, quindi,
0: Sì,
1: vero?
0: per me
1: Ti ha aiutato questo.
0: è una cosa bella perché mi ha permesso di incontrare tante sensibilità, cioè in tutto il mondo. Io sono dei paesi che non avevo mai sentito nominare, no? Che ho incontrato i cittadini, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua diversità, ognuno con la sua credenza e ognuno con la sua tradizione. Quindi, mettere insieme 60 persone, già in una famiglia di 5-6 persone sono problemi, immagina 60 persone
1: Con
0: che
1: culture
0: arrivano da
1: diverse, con
0: culture
1: storie
0: diverse,
1: diverse.
0: con religioni
1: Qual è
0: diverse.
1: il segreto per creare? Tu dici non si crea in un attimo, addirittura tu ancora non ti senti integrato perché ci vogliono anni. Qual è la, se c'è un segreto, come ci si viene incontro tra me e te, no? Noi stiamo dialogando ora, noi veniamo da culture diverse, però ci unisce la voglia di conoscerci.
0: Io ti vedo prima, la prima cosa che vedo sei un essere umano. Cioè il più bello regalo che Dio il Signore ha fatto per me, sei tu. Tu sei il più bello regalo, essere umano. E poi se ci togliamo la pelle vediamo che c'è niente che è diverso. Quindi è questo per me, vedo queste persone come esseri umani e basta.
1: Quando incontri qualcuno che non la pensa assolutamente come te, come ti rapporti? Cosa gli dici? Oppure è partita persa, è inutile, non per.
0: No, no, no, no, non è mai una partita persa. C'è speranza per tutti, c'è male e bene in tutti, quindi cercare di capire la persona.

0: dove c'è il problema, cioè capire da dove viene questo problema che si è creato e poi dialogare, venire incontro, non accettare tutto ma venire incontro.
1: Su quella maglia leggo comunità africana
0: sì.
1: di Taranto
0: e provincia.
1: E provincia. Che cos'è questa comunità africana? Come ce la vorresti spiegare?
0: La comunità africana di Taranto e provincia è nata dal fatto che sono stato spinto da tante persone. Poi scusa se faccio una discrezione, noi ci troviamo in un luogo proprio che per me è lì che ho avuto i miei primi ero. Ho toccato il mio primo con Don Pino.
1: Pino Calamo. Sì, qui no, siamo alla Madonna delle Grazie
0: che
1: nella sede di Migrantes.
0: Che non finirò di ringraziare. È il primo. Io stavo ancora nel centro d'accoglienza e l'ho conosciuto tramite Elena Francese, che è professoressa docente all'Aristoste, no? È partito là. Tu parli francese? Organizziamo un corso di francese. E abbiamo organizzato un corso di francese qui. Dove venivano la gente della parrocchia, la gente che volevano imparare la lingua. Quindi insegnavo francese qua, proprio qui. E ogni mese loro mi davano qualcosa. Cioè per dire, ho incontrato proprio questa, non dire la fortuna, ma ho incontrato gente, l'essere umano vero.
1: Da quell'incontro alla centrale di Milano, alla stazione.
0: Avuto,
1: però penso tu abbia anche incontrato, non sempre persone così.
0: Sì, io non mi fermo su loro.
1: Non ti soffermi su loro.
0: Siamo partiti, abbiamo aiutato tante persone. Con Mohamed Baldi, che è vicepresidente di quell'associazione, aiutavamo la gente sul territorio. Quindi la gente ci diceva, ma perché non create una comunità vostra? Ma in quello però vi parlo di 2022-2023 e noi ci siamo fermati su questa cosa. Abbiamo detto non adesso, perché non sentivamo ancora i nostri ragazzi pronti a andare a lottare, andare a chiedere delle cose. Quindi lo facevamo noi. C'è un ragazzo, tieni ben presente, che vagava nella strada, era diventato pazzo. Abbiamo ritracciato la famiglia, l'abbiamo ricurato e l'abbiamo fatto andare nel suo paese. Adesso sta con la sua famiglia. Questo è un esempio di tante cose che noi abbiamo fatto senza essere una comunità. E poi alla fine abbiamo creato la comunità africana di Taranto e provincia, dove i ragazzi ci sono e vogliono proprio esserci, perché è tempo.
1: Molti ragazzi di questa comunità lavorano nei campi o fanno anche tanti altri lavori. Ecco, ora facciamo una piccola pausa di qualche secondo, poi continuiamo questa bella chiacchierata con Kassoum, perché potremo parlare per ore, però
0: per giorni,
1: quei pochi minuti che abbiamo lì cercheremo di metterli a frutto. Fra qualche secondo ci rivediamo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quella che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e il solito Corvisia, siamo all'incrocio, a due passi dal Muraglione e anche la sede dell'immigrante Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassoum Kone per essere qui con noi. Stavamo parlando prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto, fanno. Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali che è stato accerchiato e ucciso. Poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
8: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo, Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto. Ha detto: presidente, c'è qualcosa che ci è successo, e mi ha spiegato.
7: Cioè, ti ha avvisato.
8: Cioè, io non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata. Era un shock per tutti quanti, né? Non ci voleva proprio.
7: Cioè, scusami, il tuo vicepresidente era a corso, era andato in mattinata a vedere cosa fosse accaduto?
8: No, lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché lui parte presto, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su via Platea.
7: Quindi passava e si è accorto?
8: E si è accorto che c'era
7: un po' di caos. Proprio,
8: e è andato, ha visto che era... E anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando e...
7: Hanno coperto il corpo?
8: Sì.
7: Ma tu, vicepresidente di cosa?
8: Della comunità africana di Taranto.
7: Della quale tu sei presidente?
8: Sì,
7: ecco,
8: sì.
7: Volevo mettere... Sì. Quindi lui ti ha chiamato e dice: guarda, qua è successo.
8: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio. Non ci voleva per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa
7: come
8: cosa.
7: Come la superiamo insieme questa, Kassoum? Come società, come città, come comunità? Domenica alla Festa dei Popoli c'erano tanti colori, tanti bambini, musica, c'erano tarantini nati a Taranto, sì. Tarantini non nati a Taranto, a me piace chiamarli così, Tarantini non nati a Taranto,
9: sì.
7: Anche mia madre Tarantina non è nata a Taranto, era dalla provincia, questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per lavorare.
8: Sapete una cosa, da dove partiamo? Dimmi. Partiamo dalla storia di Taranto, Tarax, Pax, la sua storia, come è stato...
7: Tu l'hai studiata la storia di Taranto?
8: Un po' Taranto l'ho studiato un sì. po' e poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Come è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremmo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri. Tutti. E Cristo l'ha detto.
7: Tu sei cattolico?
8: Io sono credente, sì.
7: Sei credente? Ok.
8: E Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
7: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può subire, la morte è avvenuta.
8: Rispondiamo con amore.
7: Una vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
8: Sì.
7: Come superiamo questo momento drammatico in città?
8: Questo momento per superare ci vogliono tante... Ci vuole tempo per superare questa cosa, ma nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente, parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. Cioè una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cosa è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uccide qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo guarda, cioè lo sguardo già uccide il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. Tieni, c'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazze, ragazzini, proprio alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? E dire, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
7: Tuo figlio è a Roma?
8: Sì.
7: Che fa?
8: Fa lingue straniere.
7: Ah, ecco, come il papà, quindi. Sì. E lui fa l'insegnante pure.
8: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università.
7: La Costa d'Avorio è ai mondiali di calcio quest'anno? No?
8: Sì, sì, andiamo a giocare. Ma è il mio, cioè, io c'è. Sono tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
7: L'Italia non c'è purtroppo.
8: Sì, l'Italia
7: purtroppo
8: non c'è,
7: ci siamo.
8: La Costa d'Avorio.
7: Non è un bel momento per il calcio italiano.
8: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia. Io direi questo. Tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi.
7: Vabbè, questa. Ora,
8: per dire che.
7: Al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico.
8: Per dire che la politica smetta. Veramente smetta di creare questo climato proprio pesante, no? Tra fragilità, perché tutto quell'odio che vedete a Modena, cioè proprio da una città a un'altra, cioè è successo un po' di tutto e le reazioni le abbiamo viste.
7: Sì, senti, Kasum, tu... Tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket.
8: Sì.
7: Perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani. Per noi siete grandi atleti, esempio di grande capacità sportiva. E forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport. Cioè, siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano. Tu fai i tuoi errori come li faccio io, credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi. Sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano con tanti bambini che si divertivano con i figli dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
8: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come sì, loro?
7: Come tante. Loro, loro mai più. Tu non tante, sai quei due, quelle due persone non sai dove
8: sono
7: siano.
8: Sono angeli, si sono, non
7: lo
8: so.
7: Sai.
8: Più le ho cercate quando ho iniziato
7: nomi?
8: A avere Facebook, ho cercato.
7: Ma i nomi li sapevi?
8: No, lui si chiamava, è un senegalese che si chiamava Sheikh.
7: Basta, quindi come fai a trovarlo?
8: Sì,
7: moglie, compagna, amica, moglie italiana.
8: Italiana, no.
7: Però come loro quanti ne hai incontrati? A parte Don Pino a cui
8: tantissimi. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi, i colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i immigrati che arrivano, che ti fanno veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva, ma chi te la fa fare tutto quello che fa? Ho detto, perché io ho avuto questa fortuna. Da quelle due persone ho incontrato che sia a Crotone, che sia a Massafra. E io ti dico, io ho avuto, oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.

0: Pace all'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Pepe, che è
1: non c'è più.
0: Cargian, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra, Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente, gli immigrati arrivavano con Teresa Bosco. E sono arrivati, hanno visto, stavo leggendo, cioè io immigrato che stavo leggendo i giornali italiani, quindi si sono...
1: Sai leggere italiano?
0: Chi è? Certo. E quindi è partito là. E a Bari sono andato a fare la formazione, poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore. Quindi loro mi hanno spinto a fare questo, perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato. Che la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco. E di lì hanno iniziato a spingermi.
1: Questo è un po' tutta la nostra generazione.
0: Sì, vabbè. No, io che lascio il mio lavoro lì, okay. Che arrivo qua.
1: Lì magari la
0: non immaginavo conosci- rifare questo percorso.
1: Senti, ma
0: che
1: cos'è
0: ho
1: l'esaminatore?
0: Fatto.
1: Cioè, tu a chi,
0: l'esaminatore
1: chi
0: è. Esamino tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i DELF. I DELF è una categoria di. Una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la certificazione in francese. Quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1, B2,
1: ma tramite
0: C1,
1: la vostra C2. Organizzazione?
0: No, questo si chiama l'Alliance Francese,
1: okay.
0: Che ha sede a Bari.
1: E tu lavori per loro?
0: Quindi sì, no, ogni anno l'esame le vado a fare perché io ho soltanto esame. Con alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto non ce la faccio, perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
1: Aiutare quelli che arrivano come sei arrivato tu?
0: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori di c'è proprio nell'immigrazione su Taranto.
1: Senti, che c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se io pensi a domani, che ti auguri?
0: Mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quelle che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
1: Certo.
0: Io vorrei che i miei figli rimasero qui. Su Taranto a studiare, a vivere qua come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto con i miei documenti, ma sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, mai. Italia, Africa, Italia.
1: Beh, un professore di francese, però a Parigi deve andare.
0: No.
1: Ora il gioco del Mediterraneo, la Francia verrà qui.
0: Vabbè,
1: con gli altri, quindi.
0: Vabbè, che arrivano, la accoglieremo.
1: Eh?
0: La accoglieremo. Siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
1: Come te li immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
0: Devono essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto, speriamo che...
1: Gliel'hai detto a Bitetti, bisogna approfittare di questa occasione.
0: Sì, anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo... Credo che sarà una bella cosa. Noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene, nell'edilizia, braccianti.
1: A un immigrato che sbaglia, cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque? Cosa dici tu, che sei un operatore sociale, un operatore...
0: Io le dico di essere attento, sennò per perdere la vita, lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, se era per fare tutto questo casino lo poteva fare in Libia,

0: Niger, in Mali, in Burkina Faso, di tutti questi paesi africani dove sono casini lì, faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
1: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
0: sì,
1: migranti che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
0: sì,
1: quindi comprendiamo che ci sono tutte e due le aspetti.
0: Ci sono le cose positive e quelle negative,
1: certo.
0: No? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
1: Sarebbe assurdo anche.
0: Chi è? Non si cambia la personalità di chi non vuole cambiare. L'ignoranza è una malattia grande.
1: Ti ringrazio per questa bella chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Penso sia nata una bella conoscenza. Ci rivediamo. Grazie.
0: Piacere mio.
1: 100 storie da appuntamento a lunedì prossimo. Ringraziamo Kasum, Don Pino Calamo, Migrantes. Salutiamo anche Donino Borsci.
0: Donino Borsci. Vorrei salutare anche i colleghi di lavoro, Rosana Volpe, che è una mia responsabile. E anche Daniele, che è un mio responsabile, che mi hanno permesso di crescere nel quale che sono oggi. Grazie.
1: Grazie. Alla prossima.
2: Non è solo un segnale, un tubo catodico o una manopola da girare. È una storia di quelle belle, fatte di lavoro, di passione e di tanto sentimento. È un rapporto fatto di fiducia, di qualità e la certezza che dall'altra parte dello schermo ci sia sempre qualcuno. Una presenza che viene da lontano ma che ancora oggi scandisce i tempi, gli orari e le abitudini di una città, di una provincia, di un intero territorio. È così che si raccontano 50 anni di Studio 100, una storia che nasce il 6 maggio 1976 a Taranto, quando Ugo Briganti accende per la prima volta il segnale di un'emittente destinata a diventare molto di più di una radio, molto di più di una televisione. 50 anni dopo Studio 100 è ancora qui e memoria è presente, è racconto e partecipazione. È il bollino blu che ha accompagnato generazioni di tarantini entrando nelle case, nelle auto, nelle giornate di lavoro e nei momenti di svago. Un filo invisibile che ha legato la città alle sue storie, a quelle grandi e a quelle piccole. Dalla radio alla televisione, nata pochi anni dopo, il percorso è stato fatto di crescita, trasformazioni, cambi di sede e di pelle, ma sempre con lo stesso obiettivo, raccontare Taranto. Raccontarla nei giorni di festa e in quelli più difficili, con rigore, tempestività e coscienza critica. Sono passati davanti ai microfoni e alle telecamere volti e voci diventati familiari, capaci di costruire un rapporto diretto con il pubblico, di sedersi sui vostri divani, di fornire risposte alle vostre segnalazioni. Studio 100 ha narrato lo sport, le emozioni della Settimana Santa, il legame con la Marina Militare, lo sviluppo dell'imprenditoria locale, ma anche le storie silenziose dei cittadini, quelle che spesso fanno la vera anima di una comunità. È stata testimone del tempo, delle sue trasformazioni, delle sue contraddizioni, sempre presente, sempre dentro la città. Oggi, mentre celebra mezzo secolo di storia, Studio 100 guarda avanti senza dimenticare da dove viene. Digitalizzazione, social, app, nuove piattaforme e attenzione ai più giovani sono le sfide di un presente in continua evoluzione, affrontate con lo stesso spirito di chi nel 1976 accese per la prima volta quel segnale. In questa nuova fase parte un altro ambizioso viaggio, segnato dalla volontà della famiglia Semeraro di riportare alla luce e rilanciare un marchio storico. Studio 100 resta, così come è sempre stata, lo sguardo di Taranto su se stessa. Una voce che osserva, racconta e partecipa. Un simbolo che continua a reinventarsi senza mai perdere la propria anima. Continuate, anzi tornate pure a sentirvi a casa. Mettetevi comodi e godetevi la festa. Tanti auguri, Studio 100!

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i

0: supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagolla ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei

0: 10 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre, seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo, con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante, avendo fallito sul risultato di parità due ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto. Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0. Ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto

per una gran traversa colpita da campioni nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidor a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano-Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto

0: Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da tre giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblu tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno, attraverso questo, chiamiamolo silenzio stampa, però il silenzio stampa non

0: Se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è qualcosa in sostanza. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico, decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco.

0: Mea 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in testa. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, e è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnulo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli.

0: contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione formazione annunciata. Il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato.

firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. E da Riganò, che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Christian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò, da posizione favorevole, spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo, che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori, che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra.

0: Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partito, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei 2 precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione.

0: secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone arriva

la Turris. E per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità. Inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.

Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno?
Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno. Tuttavia, non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità

0: Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Ieri è arrivata l'ufficialità, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico e il servizio.
1: Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAS copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4 a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri la prima tranche, altri 140 milioni di euro sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto. È stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra tranche dei soldi provenienti dal disavanzo di amministrazione regionale.
0: E su questo ulteriore aiuto di Stato le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura e il servizio.
2: Restano i sigilli e la chiusura dei Giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
0: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca: aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio.

0: episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro, un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo, può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su Viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
0: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno, sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese, chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
2: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi? Sì. A presentare il suo libro, sì, proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini per coprire il buco che non è stato causato durante il governo?
3: No, non c'è nessun buco.
2: Durante il suo governo?
3: Poi
2: certo.
3: Glielo spiego
2: comunque. Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 milioni di disavanzo.
3: No, era assolutamente fisiologico e
2: normale. Ma è una provocazione quella che sta facendo. lei non sa più come apparire, sta andando in giro.

0: presentare il suo libro.
1: Lei, innanzitutto, mi deve lasciare in pace.
0: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio: si nasconda, si nasconda.
2: La perequazione si nasconda,
0: fa meglio.
2: La perequazione verticale.
0: Guarda qua.
1: Lei non sa di che
0: parla. No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti, complimenti, complimenti. Io sono contento, io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
3: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche, il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore emiliano. Riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia. Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso Dattesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla Terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico San Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti, dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale Civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
5: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche, però questa operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. Per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
4: Turco, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in Commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
5: Oggi con questa privatizzazione

0: situazione, il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
1: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute Dottor Max. Fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
2: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
3: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per Holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
2: Un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
4: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
1: Dunque, parola d'ordine in questo caso prevenzione, ma c'è un'altra parola chiave che ricorre negli ultimi anni e diventa sempre più importante, è sostenibilità. Noi vogliamo parlarne con Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità di Crispiano, che quest'anno è giunto alla sesta edizione. Crispiano, peraltro, è il primo comune pugliese ad aderire alla rete dei comuni sostenibili, quindi un bel primato per questo nostro comune della provincia, e appunto il festival è già la sesta edizione. Avete innanzitutto buongiorno, ma avete insomma puntato su questo
5: Buongiorno.
1: tema quando pochi Sisto ne parlavano ancora.
5: Sì, abbiamo iniziato nel 2021 quando il comune di Crispiano ha aderito alla rete dei comuni sostenibili. Tra l'altro, il comune di Crispiano, appunto, primo comune in Puglia ad aderire alla rete. Questa è un'iniziativa proprio nata dall'amministrazione comunale il primo anno, che poi ha avuto la lungimiranza più che altro di lasciare man mano il timone, come diciamo noi, all'associazione che rappresento. Quindi sono già 4 anni che la organizziamo direttamente e in un momento, tra l'altro particolare, come dicevi, dove ancora l'Agenda 2030 non era conosciuta, più o meno nel 2021. Adesso si parla sempre di sostenibilità, la sentiamo anche dagli spot pubblicitari di grandi aziende, oppure la troviamo ovunque praticamente. Però bisogna fare attenzione perché la sostenibilità non è solo in campo ambientale, ma rappresenta anche la parità di genere, le condizioni di lavoro, rappresenta praticamente i 17 goal dell'Agenda 2030, toccano tantissime tematiche. Questo è il Festival della Sostenibilità di Crispiano, appunto, che nasce nel 2021. Siamo proprio in pieno festival, con la terza giornata che è iniziata giovedì 21, dove abbiamo realizzato tanti panel tematici. Quindi abbiamo toccato vari temi, abbiamo anche avuto ospiti, abbiamo sempre
1: Ecco, a
5: ospiti
1: proposito di
5: illustri.

0: So, quali ospiti sono venuti a trovarvi finora? E poi, visto che insomma giungiamo quasi al termine di questa sesta edizione, quali sono gli appuntamenti per chi ancora vorrà venire a Crispiano al festival?
1: Sì, è già venuta Monica Caradonna parlando ad un panel sulle donne e quindi sui vari ruoli delle donne, diciamo in punti strategici. Poi Tessa Gelisio con un incontro con i ragazzi delle scuole superiori, Tessa Gelisio, nota conduttrice di TV, Cizco delle Iene, ieri sera abbiamo parlato di servizi particolari, della gente invisibile e continueremo e chiuderemo domenica sera con la notte dell'Agenda 2030 con Daniela Baldassarra, la comica, perché lei è molto attiva sulla parità di genere, quindi faremo questa grande conclusione. Oggi invece in sala consiliare, l'unico panel istituzionale, avremo il presidente del Consiglio della Regione Puglia, Tony Mattarelli, avremo il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, il presidente della provincia di Taranto, Palmisano, e anche un componente della commissione, segretario della commissione assistenza sociale, Antonio Scarera, il consigliere regionale. Ripeto,
0: Qual
1: come dicevo,
0: è il
1: chiuderemo
0: tema di
1: domani.
0: questo panel di questa sera, visto che insomma ci ha accennato a questi
1: Sì.
0: nomi anche istituzionali?
1: Istituzioni e Agenda 2030, visione e impegni per lo sviluppo sostenibile. Quindi ognuno dirà, ci racconterà cosa stanno facendo le istituzioni appunto per sia sensibilizzare sul tema che ovviamente concretamente, invece la sostenibilità non è parlata ma deve essere fatta con i fatti. Quindi la cosa che ci tengo, tipo un panel di ieri che voglio segnalarvi, è stato quello sulla prevenzione oncologica. Abbiamo avuto il dottor Pisconti ed altri due dottori Ventra e Savo, dove abbiamo appunto parlato di salute e prevenzione, ovviamente nel nostro territorio. È una sfida grande per il futuro.
0: Grazie a Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità di Crispiano, per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece è una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
3: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
2: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
4: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne è segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
0: A Fragagnano, negli scorsi giorni, profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
2: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata.

0: È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto FRAG.
1: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti, e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
0: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare i laboratori è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di ABFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da qui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e
2: È stato proprio un percorso di 10 lezioni che vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura. E in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
3: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
0: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
4: E adesso la pagina sportiva.
5: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale. In palio c'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto al Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicolà Iodice, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti. Stadio Italia totalmente sold out. I biglietti per il match, infatti, sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delfis d'oro per lo sport. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10:30 nel Salone degli Specchi dei Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
4: E con lo sport concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto. La prevenzione.

Intanto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G

0: PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
2: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
3: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo.

0: a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno di 800 chilometri.
0: Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
0: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi. Cioè,
2: possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai anche il mondiale Renna,
1: non sono permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, un, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei

0: segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto del BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
2: certo,
0: oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Certo. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Gorettissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.

amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino

kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.400

0: 90 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Kent, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì. Alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elia.

0: Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da
1: Quito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
0: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
0: I fari,
1: no? Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a

0: Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra, te, Omar?
1: Veramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque, a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico. Poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: vero, perfino c'è, cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente.

0: un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passacavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più,
0: da risistemare,
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come può vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro, adesso lo spazio è stato ampliato.

0: grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi
1: Però
0: cioè,
1: l'effetto è positivo lo stesso.
0: esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar,
1: Che adesso mi farai
0: total, sì,
1: vedere, eh?
0: certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio
1: Sì, ci
0: vedere appunto
1: porti anche
0: ristoro,
1: perché
0: prego.
1: il posizionamento delle rampe fa sì che sia come da norma pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso
0: Esatto.
1: all'impianto. Questo se mi
0: Vabbè, è
1: consenti di. No,
0: ancora.
1: però consentimi di accedervi
0: Prego,
1: perché
0: prego.
1: è una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone
0: Esatto,
1: predisposto.
0: nuovo bancone,
1: Nuovo
0: nuovo
1: bancone
0: bancone.
1: predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori,
0: Mancano gli avventori,
1: manca il cibo, però per il resto
0: è
1: c'è
0: tutto
1: tutto.
0: pronto.
1: Anche quest'area è climatizzata,
0: Climatizzata,
1: come mi facevi vedere,
0: esatto.
1: insomma.
0: Servizi igienici per i dipendenti, insomma, aria, preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5, 5.
0: Credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport,
1: il nostro
0: all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, sì, ma quelli insomma
0: scendono.
1: Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di aria. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente

0: con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando dalla
1: Certo.
0: parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori,
1: Quindi
0: quindi sì, ci sono
1: parliamo lì sotto,
0: le
1: da
0: due
1: un'altra
0: zone, le
1: parte.
0: due uscite antincendio per gli atleti.
1: Ho visto l'impianto lì sopra.
0: Impianto nuovo, cosa molto
1: Non
0: importante, non
1: indifferente.
0: da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare per dei
1: Certo, in estate è
0: giochi
1: fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite,
0: mite, però
1: qui
0: insomma
1: meglio
0: serve,
1: avercelo, meglio avercelo.
0: esatto.
1: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma, assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: questo è ligneo, però questo faceva parte della
0: Faceva parte
1: struttura.
0: della vecchia struttura, sì, insomma, è una delle parti che non è stata toccata perché, insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
1: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale
0: Prego,
1: dai
0: possiamo
1: sedili.
0: salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io
1: si può stare tranquilli, siamo tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il deposito ce lo risparmiamo. La palestra,
1: ovviamente sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Ci hai
0: tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione e anche qui infissi nuovi
1: anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, una dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.
1: Certo.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia la regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta, insomma, per riscaldamento

0: degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica ritmica. Vuoi vederla?
1: Sì,
0: Inutile.
1: e sarà utilizzata anche successivamente, però
0: Certo, certo,
1: immagino.
0: certo,
1: Quindi
0: certo. Anche questa
1: rientra.
0: rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
1: Qui
0: Qui
1: c'era.
0: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata
1: Ah, qui,
0: nuovamente per
1: infatti
0: quello che.
1: c'era,
0: Sì, no,
1: invece ci
0: no, no, ci
1: sarà
0: sarà
1: quella.
0: ancora, ci sarà ancora.
1: Andiamo dentro?
0: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione
0: al
1: del palazzetto.
0: Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi dice

diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato,

Aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo della classifica sulla qualità della vita. Taranto ultima in Italia per occupazione giovanile. E poi ancora ex Ilva, sospesa dal TAR l'ordinanza del sindaco sulla centrale termoelettrica. Ancora il fiume Galeso che è una discarica a cielo aperto. Il WWF Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. E poi il Taranto vince la prima dei playoff. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Non è una città per giovani nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Taranto è all'ultimo posto tra 107 città italiane per numero di giovani che lavorano. Fuga dei laureati e poche opportunità per chi decide di restare. Ex Ilva, il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva la chiusura della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia Energia entro un mese. Il Tribunale Amministrativo Regionale però impone all'azienda una serie di condizioni di adeguamento. Erba incolta e rifiuti sulle sponde, siamo stati lungo il fiume Galeso dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF e Taranto servono interventi più incisivi da parte del comune. Un Taranto maturo, compatto e determinato si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Gli ionici reagiscono nei momenti più complicati del match e ribaltano l'inerzia della partita. Tra meno di una settimana in terra campana, la sfida di ritorno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. È una fotografia durissima, quella scattata dal Sole 24 Ore sulla condizione giovanile nel nostro territorio. Taranto è ultima in Italia per qualità della vita degli under 35. Pesa la disoccupazione, la fuga dei laureati e l'assenza di opportunità capaci di trattenere i giovani. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
2: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono, le prime stime provvisorie scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35 e delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
1: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica dell'area dell'Ex Ilva. Il servizio è sempre di Dario Galitelli.
2: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Adi Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. Il provvedimento era stato firmato dal sindaco Piero Bitetti e disponeva la cessazione dell'attività dell'impianto per ragioni legate alla tutela ambientale. La sospensione disposta dalla TAR non rappresenta però una via libera incondizionato. I giudici infatti hanno imposto una serie di prescrizioni stringenti a carico della

società ricorrente. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ADI Energia dovrà trasmettere alla Regione Puglia un piano di riduzione delle emissioni previsto dalla normativa regionale, con la possibilità di valorizzare eventuali interventi tecnici già adottati per l'abbattimento degli inquinanti. Successivamente, nei 30 giorni seguenti, il piano sarà sottoposto alla valutazione del Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione, insieme ad ARPA Puglia, Ares Puglia, ASL di Taranto, chiamati a esprimere i rispettivi pareri tecnici e sanitari.

0: essere affidato alle valutazioni tecniche e ai prossimi passaggi amministrativi e giudiziari.
1: E adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato uno stalker dopo l'ultimo di una serie di inseguimenti. Perseguitava la ex compagna non accettando la fine della relazione. 44enne residente nella provincia barese, l'uomo che era già destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi all'ex compagna, continuava a perseguitarla. E il 19enne originario di Palagiano, indagato per lesioni plurime in relazione all'investimento avvenuto a Pasquetta a Castellaneta Marina, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Il giovane, assistito dall'avvocato Egidio Albanese, è comparso nelle scorse settimane davanti al pubblico ministero scegliendo di non rilasciare dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell'impatto sarebbe nata una violenta lite tra il conducente dell'auto e alcuni ragazzi presenti sul posto. Il confronto sarebbe poi degenerato fino all'investimento del gruppo, che ha provocato il ferimento di 8 persone. E andiamo avanti. Erba incolta e rifiuti sulle sponde. Siamo stati lungo il fiume Galeso, dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF di Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse, sandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo. La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
3: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, ma anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione che c'è ancora l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galeso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
2: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
3: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Trovare un'area pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
1: Ci spostiamo ora a Bari, parla Simona Losito, attivista e membro dell'equipaggio della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, voce interrotta dall'emozione nel ricordo delle violenze e dell'umiliazione subite. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Sentivo l'inno israeliano in loop e i militari che ci schernivano e cantavano, e cercavamo in qualche modo di mantenere la calma e evitare qualsiasi escalation.
5: I video mostrano chiaramente la violenza dell'esercito israeliano contro i civili disarmati impegnati nella campagna di aiuti umanitari a un popolo oppresso. È la testimonianza data durante una conferenza stampa dell'attivista Simona Losito, membro dell'equipaggio Alcione diretta verso Gaza.
4: Sto bene, ho la fortuna di star bene, di essere tornata incolume, qua, diciamo, a parte le violenze che ovviamente abbiamo subito tutte, e alcuni di noi hanno subito violenze molto più consistenti, siamo stati torturati psicologicamente e fisicamente. Ci sono state persone che hanno sono state sparate, ci sono persone che hanno subito violenze e molestie sessuali, e questo è il modus operandi dello Stato israeliano, ma è soltanto una piccola parte di quello che subisce la popolazione.

0: popolazione palestinese ogni giorno.
1: Al momento la maggiore preoccupazione riguarda la decina di attivisti ancora bloccati, con i quali le comunicazioni risultano interrotte. Non si conoscono infatti le loro condizioni di detenzione.
0: Le dichiarazioni che il governo italiano finalmente è riuscito a fare dopo anni di occupazione e di genocidio non sono sufficienti. Abbracciano ancora una propaganda abbastanza precisa.
1: L'appello diretto al governo italiano è chiaro: interrompere ogni accordo e collaborazione con Israele e adottare sanzioni concrete. È imbarazzante, afferma Simona, che dopo anni di occupazione e di violenze non sia stata applicata nemmeno una singola sanzione.
0: Ci sono ancora 11.000 palestinesi nelle carceri israeliane e l'attenzione deve essere puntata su di loro. E sono molto più motivata, ancora più motivata di prima, a partecipare alle missioni e a fare in modo che tutti i popoli vengano liberati.
2: E si è concluso questa mattina il percorso partecipativo degli Stati Generali della Cultura. Al Teatro Fusco si sono riuniti enti, associazioni, artisti e cittadini per mettere nero su bianco le linee programmatiche del settore per i prossimi anni. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
3: Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato questa mattina l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, percorso partecipativo avviato dal tavolo della cultura del Comune, che ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, ma anche artisti, enti e cittadini. L'obiettivo è la redazione del documento programmatico della cultura, che guiderà le politiche del settore nei prossimi anni.
4: Il punto di arrivo è illustrare le linee di programmazione culturale, sulle quali abbiamo lavorato, credo, 6 mesi, 7 mesi, con una partecipazione molto larga di associazioni, di cittadini, di istituzioni. Hanno partecipato più di 20 scuole superiori, l'università, e oggi renderemo, diciamo, le linee di programma, che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. E il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi, quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati.
5: Sono felice di vedere tutti questi ragazzi in sala, passa certamente da loro che sono le future generazioni, quindi ci danno idee, proposte, mi permetto di dire insegnamenti alle famiglie, alle nostre famiglie, ma agli amministratori.
3: Da più parti si continua a chiedere la nomina di un assessore alla cultura, delega che il sindaco continua a trattenere per sé.
5: C'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Questa proposta la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
2: Una giornata di sport, inclusione e solidarietà per celebrare la giornata internazionale del gioco. L'evento, che si terrà domenica 31 maggio al Pala Fium, vede il coinvolgimento di UNICEF e Vigili del Fuoco. Il servizio. Sport e inclusione e diritti dei più piccoli al centro di una giornata in programma domenica 31 maggio al Pala Fium di Taranto. Oltre 200 giovani atleti dai 4 ai 20 anni si esibiranno in prove di ginnastica acrobatica e corpo libero per celebrare il valore educativo dello sport e il diritto al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
6: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
2: L'iniziativa, promossa in collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato, punta a coinvolgere famiglie e bambini in un momento di aggregazione e solidarietà in occasione della giornata internazionale del gioco.
7: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare

0: I diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
1: Il rispetto degli animali fulcro della prima edizione locale del concorso di LAV Taranto, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni del territorio, premiati 7 istituti tra Taranto e provincia. I diritti degli animali al centro della prima edizione locale del concorso nazionale della LAV Io rispetto gli animali, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni e 47 classi di Taranto e provincia con circa 600 disegni raccolti in una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio al Casa Viola Mudit.
2: Abbiamo avuto la conferma che la tematica degli animali, del rispetto degli animali, è molto sentita nei ragazzi e nelle ragazze. I disegni infatti hanno trattato gli argomenti più importanti per la LAV, dal maltrattamento agli allevamenti intensivi, alla violenza, alla crudeltà della vivisezione, l'orrore del circo con gli animali, e anche la tematica ambientale è stata molto sentita.
1: Premiati 7 istituti: Bettolo Pirandello e Frascolla di Taranto, Giannone di Pulsano, Giovanni XXIII di Sava, Michele Greco di Manduria e Deledda di Ginosa, che si sono aggiudicati 800 euro in buoni acquisto.
3: Nelle scuole c'è voglia di conoscere gli animali, c'è voglia di imparare a rispettarli, e questa è un'ottima occasione per farlo. La LAV è a disposizione per incontri nelle classi, per approfondimenti, è a disposizione con i suoi materiali online, è a disposizione con le sue iniziative come questa.
1: Il 4 giugno Porte dello Ionio ospiterà il Delfis d'Oro per lo Sport, evento dedicato a giovani atleti e società sportive del territorio, promosso da Fondazione Taranto 25. Prevista anche la partecipazione di circa 1500 atleti e oltre 50 società della provincia ionica. Il servizio di Dario Galitelli.
4: Lo sport tarantino si prepara a vivere una grande serata di festa e partecipazione. Torna il prossimo 4 giugno negli spazi di Porta dello Ionio il Delfis d'Oro per lo Sport, manifestazione dedicata agli atleti, alle società sportive e ai giovani del territorio. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 coinvolgerà oltre 50 società sportive e circa 1500 atleti provenienti da tutta la provincia ionica. Durante la presentazione ufficiale, il presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, ha definito il Delfis d'Oro un unicum pugliese, sottolineando il valore simbolico della manifestazione per i più giovani. Il presidente ha parlato anche di orgoglio e appartenenza, evidenziando come la comunità scelga di riconoscere pubblicamente il lavoro delle società sportive e dei giovani atleti.
5: Ci siamo con un evento che è un unicum pugliese, perché è una premiazione che vede coinvolti quasi 1500 atleti del movimento sportivo della nostra città, e che partecipano tutti insieme e vivono una giornata all'interno della quale si raggiungono più obiettivi. Il primo, quello dell'orgoglio di appartenere alla comunità tarantina. La nostra comunità ha bisogno di eventi come questi, soprattutto per i giovani. Tenete conto che la maggior parte dei ragazzi che sfileranno delle oltre 50 società sportive sono minorenni.
4: Sul valore sociale dello sport si è soffermato anche Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere lo sport di base e le attività capaci di creare coesione e benessere sul territorio.
6: Noi puntiamo su quello che è lo sport di base, sullo sport come attività motoria. Lo sport deve essere salute e lo sport deve essere inclusione sociale, quindi l'amministrazione comunale sarà molto attenta a questo, sia quest'anno ma nel prossimo futuro, e punteremo assolutamente a cercare di essere sempre presenti per attività di questo tipo.
4: Il Delfis d'Oro si prepara così a trasformare Porte dello Ionio in una grande arena dello sport tarantino, tra premiazioni, sfilate e momenti di condivisione dedicati alle famiglie e ai protagonisti del movimento sportivo tarantino.
1: E adesso cultura e spettacolo. Dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge. Il servizio.

0: Dopo il successo del debutto e il recente lancio internazionale ad Oslo, il Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge torna con un programma che unisce Nord Europa e Mediterraneo attraverso la musica da camera.
1: Musica da camera si intende qualsiasi cosa del repertorio classico che vada dal duo al forse ottetto o comunque formazioni più piccole di un'orchestra da camera. È una bellissima opportunità la musica da camera per fare musica insieme, fare condivisione, quindi è una bellissima opportunità per creare elementi di umanità, di socialità e ovviamente di cultura.
0: I concerti si svolgeranno dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, con artisti internazionali, attività formative e appuntamenti diffusi in luoghi storici del territorio.
1: Uno dei capisaldi del festival è la Mediterranean Academy, è un centro di formazione di residenza artistica dove avremo oltre 20 ragazzi da tutto il mondo, Brasile, Repubblica Ceca, Scandinavia, Spagna e Asia in generale. E i professori saranno Christopher Park, Andrea Scaffardi, primo clarinetto del Bergen Philharmonic, Ivan Rabaglia e Anarina Jukela. Sono state offerte delle borse di studio da Silvio Busico e dalla ITS Academy per portare i ragazzi dal Brasile, dalla Danimarca e dall'Italia. Una delle borse di studio è stata offerta al tarantino Lorenzo Lomartire.

0: E adesso cultura e spettacolo, dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge, il servizio.
1: Al Taranto va il primo round della semifinale playoff con l'Apice, gli uomini di Danucci ribaltano la contesa e vincono 3-1 in uno stadio Italia gremito. I rossoblu si schierano con il loro ormai collaudato 4-3-3 con il tridente d'attacco, lo Iodice, Aguilera e lo Sabio. Mister Cioff risponde per i campani con il 3-5-2, il tandem offensivo è Romeo Skinnea. La gara, la primazione degna di nota è di Marco Rossoblu. All'ottavo sul cross di Sansò dalla destra, lo Iodice colpisce di testa in aria, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in aria, il tiro di Pesce beffa Mastrangelo e vale lo 0-1 per i campani. Il Taranto non si lascia abbattere e continua a spingere. Al venticinquesimo Del Vino penetra in aria e dal fondo serve all'indietro Incerti, la cui conclusione viene respinta da Fusco sulla ribattuta. Lo Iodice calcia altissimo. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia il volto del match. Sul cross di Lo Iodice, Colarusso intercetta con un fallo di mano in aria. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 rossoblu che spiazza Fusco e ferma il gol dell'1-1. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di parità. Nella ripresa il Taranto ad alzare il ritmo, al 52esimo punizione dalla tre quarti di destra battuta da Di Paolo Antonio con Aguilera che svetta di testa ma manda il pallone sul fondo. Al 58esimo lo Iodice ci prova dal limite con il sinistro ma Fusco si distende e deve in calcio d'angolo. Al 67esimo arriva il meritato vantaggio rossoblu. De Rosa mette un cross rasoterra dalla sinistra, lo Savio tocca ma trova ancora la risposta di Fusco. La sfera si impenna e Aguilera con una deviazione di spalla firma il sorpasso che fa esplodere lo Stadio Italia. Il Taranto continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva all'86esimo. Marino serve un ottimo filtrante per lo Savio che supera Fusco in uscita con un preciso tocco sotto e chiude i conti. Esplode la gioia del tifo rossoblu. Nel finale non accade più nulla e il match si chiude sul 3-1. Il primo round va al Taranto. Tra 7 giorni gli uomini di Danucci saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nella gara di ritorno in Campania.
2: Un Taranto maturo, compatto e capace di reagire nei momenti decisivi si prende il primo round della sfida playoff superando l'Apice al termine di una gara intensa e combattuta. Gli Ionici riprendono una partita che si era complicata esponenzialmente con coraggio e determinazione. Soddisfatto il tecnico rossoblu Ciro Danucci che nel post gara ha elogiato la prestazione dei suoi mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno. Entusiasmo anche nelle parole dei protagonisti in campo, Nicola Lo Iodice, autore del gol che ha riaperto la sfida, e Pablo Aguilera, firmatario della seconda rete.
3: Sapevamo che era una partita difficile perché naturalmente quando si arriva a questa

0: Partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi, ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi, nonostante lo svantaggio, a restare in partita, perché non era per niente facile. Poi abbiamo avuto diverse occasioni, già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola e il rigore ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Nel secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi, perché passare in svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
1: Calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile. Però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
2: Sì, è molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, però penso che meritiamo perché il secondo tempo abbiamo entrato molto bene e grazie a Dio abbiamo fatto questo gol, dopo abbiamo fatto l'altro e così, però adesso ancora dobbiamo giocare di là, non sta finita e dobbiamo pensare solo a lavorare, umiltà e lavoro e andiamo avanti. Giochiamo una partita di là, la squadra loro è una buona squadra, l'hanno fatto bene. Noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca altro.
3: Per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
5: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Siete sintonizzati su Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione. Non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete, 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte.

0: sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e

Poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoman. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Pollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua.

0: Vamos hecho. Ahí.
1: E il volo delle frecce tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Enrico. Questo è Studio 100.
1: Buon pomeriggio. Sono 8.000 quasi i nostri concittadini residenti, molti dei quali, anzi quasi tutti gli 8.000 di cui parlo, sono residenti a Taranto città, dei 188.000 che compongono la comunità tarantina. Nel capoluogo c'è una realtà di migranti, nostri concittadini, connazionali, venuti negli ultimi 10-15 anni da varie parti del mondo, ovviamente anche dall'Europa e dall'Africa. Siamo qui oggi con Kassum Kone. Ciao Kassum.
2: Ciao.
1: Grazie per questa chiacchierata che ci stai concedendo. Kassum, tu sei un tarantino che risiede a Massafra.
2: Sì.
1: Ma sei tarantino, sei un nostro concittadino da quando?
2: Io sono, direi di più, sono pugliese, no? Tarantino, massafrese, quindi un po' dappertutto. Sono dal 2012, sono arrivato qui a Taranto.
1: Dal 2012? Tu vieni dalla Costa d'Avorio?
2: Sì, dalla Costa d'Avorio.
1: Ecco, io partirei da qui. Tu perché lasci il tuo paese nel 2012?
2: Lascio il mio paese per problemi politici, come sempre, no? Alimentano l'orrore, la guerra tra i popoli, c'era una piccola guerra civile dopo l'elezione, quindi uno dice ho vinto, l'altro ho vinto per una sedia, abbiamo avuto più di 3.000 morti e la situazione non era più vivibile.
1: Tu eri dalla parte degli sconfitti?
2: Io ero dalla parte del popolo. Ho fatto politica, è vero, ma stavo lavorando anche. Alla fine ognuno ha la sua visione, no? Perché per me uno viene in potere democraticamente, no? Dopo l'elezione il popolo sceglie quale che vuole per dare voce all'Occidente, voce al mondo su le nostre origini, le nostre aspirazioni, perché è questo, mettiamo un presidente che va là e parla al nostro nome, quindi era questo un po'.
1: Però non è più il clima per te, te ne sei dovuto andare.
2: No, troppo odio.
1: Troppo odio.
2: Avevo, diciamo, è un po' quello che sta succedendo un po' in Italia qua.
1: Quanti anni avevi nel 2012?
2: Adesso ho 49, quindi se torniamo indietro,
1: ne togliamo 37, 35 anni. Quindi un uomo maturo.
2: Diciamo,
1: che cosa facevi in Costa d'Avorio, in che città?
2: Io stavo in Costa d'Avorio, sono nato a Dimocura, al centro della Costa d'Avorio, una città bellissima, di soffatto di sole, proprio bella. Dimocura, sono tornato poco fa di là, perché sono andato a rivedere più o meno il paese, rivivere quello calore che c'era prima, che adesso che sta proprio fluttuando, perché il paese è ripartito proprio sulla retta via, sono lavori colossali, grandi. Anzi, te
1: c'è
2: lo
1: nuovo sviluppo.
2: Ti dico una cosa, ho mangiato in un ristorante italiano, da. C'è appena arrivato, mi hanno detto, vedi che c'è un ristorante italiano e non ho mangiato lo spaghetti, c'è una bella
1: cosa. Ed erano buone, cucinano bene.
2: Buone, beh, sono italiani.
1: Ormai tu sei esperto, sai.
2: Sono anche loro italiani che cucinano lì, proprio gli italiani.
1: Di dove erano questi ristoratori? Dove sono?
2: Sono italiano.
1: Di che città intendevi?
2: Napoletano.
1: Napoletano, quindi hai mangiato
2: bene. Uno che parlava un po' napoletano.
1: Hai mangiato?
2: Abbiamo scherzato su questa cosa.
1: Meridionale come noi, hai mangiato?
2: Sì.
1: Fanno la pizza,
2: sì,
1: magari.
2: Perché uno che arriva là, dicono viene dall'Italia, vedi che ci sono i tuoi fratelli,
1: certo,
2: lì,
1: sì.
2: Quindi.

0: Questo è un problema, ne parliamo fra poco. Torniamo a te, vorrei sapere qualcosa in più di te, della tua gioventù. Tu che facevi nella tua città, in Costa d'Avorio?
1: In Costa d'Avorio, io professore di francese, lavorato in un...
0: Quindi insegnavi in francese a scuola?
1: Sì, in un liceo tecnico che si occupa proprio di pesca, cioè formano i ragazzi. La cooperazione è una cooperazione tra la Spagna e la Costa d'Avorio, quindi hanno creato una scuola tecnica dove i ragazzi imparano come si fanno le barche, le navi, come guidarli.
0: È un centro nautico, diremmo, qui, una scuola nautica.
1: Sì, e il mio sogno è di poter creare anche questo collegamento tra Taranto, città che ha tutto come quella città dove stavo io, Gran Lau, si chiama Gran Lau.
0: Tu quindi laureato?
1: Sì.
0: Quindi insegna, docente di francese.
1: Sì, e qui sono esaminatore in francese qui.
0: Ah, qui sei un esaminatore in francese.
1: In francese.
0: Allora, tu sei qui da 12 anni, tu come sei arrivato?
1: No, da 14 anni.
0: Scusami, dal 2012, quando sei arrivato, come sei arrivato, che viaggio hai fatto?
1: Un viaggio in aereo, non era facile perché scappò dalla Costa d'Avorio per il Ghana. Lasciai i miei figli al confino, è una storia bruttissima, quindi non vorrei, scusa se non entro proprio nel particolare. Dal Ghana mi hanno fatto uscire per l'Italia con un passaporto, vabbè, come l'hanno fatto lo sanno loro, perché io stavo con, lavoravo con il guardo di corpo del presidente che hanno arrestato, che hanno portato alla Haia, che ha fatto più di 10 anni di carcere, poi l'hanno liberato perché non era colpevole. Okay. Quindi per dire, la giustizia è giustizia quando è giustizia.
0: Certo.
1: Poi niente altro, mi sono ritrovato qua a gennaio 2012 nel freddo di Milano con una maglia e un pantalone.
0: E tu eri un professore a scuola, eri un docente, avevi il tuo lavoro, ti sei ritrovato con pantalone e maglia a Milano.
1: A Milano.
0: Perché l'aereo ti ha portato a Milano.
1: Sì, perché sono venuto con qualcuno che mi ha portato qua.
0: E da lì poi?
1: E da lì mi ha lasciato alla stazione di Milano dicendo che andava a prendere una SIM perché io volevo parlare con i miei figli, volevo avere le notizie.
0: Visto
1: che
0: bambini?
1: Sono scappato, sì, avevo due figli.
0: No, dicono però, piccolini?
1: Sì, quale ragazzo, il bambino che sta con me aveva 7 anni, la più grande aveva 9 anni.
0: Erano bambini.
1: E quindi erano bambini e volevo avere delle loro notizie e ha detto che andava a prendere una SIM card per farmi chiamare e è sparito.
0: Quindi è solo a Milano?
1: È rimasto lì nel freddo di gennaio a Milano alla stazione ferroviaria.
0: Che hai fatto?
1: È per questo che credo ancora all'essere umano. Io credo ancora all'essere umano per questo è fatto. Un senegalese con la moglie italiana, passando ma non ho visto proprio che stavo così, e mi ha chiesto, Fra, cosa ci fai? Fra, cosa fai qua? L'ho spiegato la situazione, io volevo andare alla polizia per tornare in Ghana, per poter vedere i miei figli.
0: Certo.
1: E così loro mi hanno pagato un biglietto per Crotone.
0: Per Crotone?
1: Sì.
0: Perché per Crotone?
1: Mi ha detto di andare lì, se vuole i miei figli, appena avrò i documenti potrò fare venire i miei figli qua. Io dicevo no, non aspetto, voglio tornare vicino ai miei figli.
0: Certo.
1: E la signora che piangeva, l'italiana che piangeva, dopo aver ascoltato, lui l'ha spiegato in italiano, io capivo qualche
0: parlavate
1: parole.
0: In francese.
1: Sì, lui parlava in francese con me, con lei in italiano, capivo.
0: Ma erano di passaggio, per
1: di
0: caso?
1: Di passaggio, di caso, un caso.
0: Sì.
1: Passavamo, ma non ho visto, mi ha dato la sua giacca. Mi hanno comprato il biglietto, mi hanno fatto un panino e mi hanno fatto bere un caffè per riscaldare prima il corpo che stava gelando. Sono passato forse 10.000 persone vicino a me, ma nessuno si è fermato, solo loro. Una coppia mista.
0: Tu dici c'è speranza se uno si ferma, eh?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Che è successo poi? Sei andato a Crotone?
1: Sì, mi sono ritrovato a Crotone dove ho fatto la pratica, ho avuto i documenti e ho fatto venire mio figlio perché era questo. E lì anche Taranto è stato lì per mio figlio.
0: Quindi tuo figlio ti raggiunge a Crotone?
1: No, mi raggiunge qui a Taranto.
0: Ah, da
1: perché
0: Crotone?
1: Da Crotone ho finito il mio percorso, no? Avevo diritto alla seconda accoglienza che si chiamava SPRA all'inizio, adesso si chiama SAI.
0: Sì.
1: E mi hanno detto di scegliere tra 3 città, cioè Rimini, Milano e Massafra. Ho detto io c'ho

0: tante problematiche, volevo una città piccola dove ripartire, perché per me era ripartire.
1: C'hai ragionato, no?
0: Sì,
1: voglio un centro piccolo.
0: C'è una città piccola, si deve fare un'altra accoglienza, una piccola, essere tranquillo, riflettere e ridare vita a speranza ai miei figli che stavano lì. E così ho scelto Massafra, ma hanno detto Massafra è piccola, tranquilla. Quindi nel 2012 mi sono trovato a Massafra, allo SPRA di Massafra, di Donino Borsci, che anche il mio adesso datore di lavoro, che c'è un amore dal 2012 che si lega fino ad oggi, quindi mi ha visto crescere, no? Nel tempo, noi lo chiamiamo papà. E quindi di là è passato tutto e mio figlio è riuscito ad arrivare qua a Taranto, hanno fatto una cerimonia con commercio dove c'era il prefetto, c'era tutta la città di Taranto a cogliere mio figlio, era un momento in 2014 bellissimo.
1: E tu hai detto ho fatto bene, posso ripartire.
0: Sì.
1: E sei ripartito. Da lì è cominciata la tua seconda vita, diciamo.
0: Sì.
1: La figlia è ancora lì?
0: No, non vuole parlarne.
1: Ok, andiamo avanti. Quindi con tuo figlio hai ricominciato qui Taranto, ormai sei un massafrese, però sei sempre a Taranto. Io ti ho incontrato anche domenica qui,
0: sì,
1: alla festa,
0: sì,
1: dei popoli.
0: No, stavo,
1: no?
0: Proprio a Taranto. Ho iniziato il mio primo lavoro a Taranto. Da Massafra, come ripeto, Donino Borsci ha aperto,
1: sì,
0: un centro in 2014. Ho iniziato a lavorare nell'immigrazione a 2013, quindi ha aperto un centro d'orno, dove un dormitorio dove i ragazzi che non avevo una loggia venivano a dormire, quindi ho iniziato a prendere cura così dei miei concittadini, così della gente. Ascoltavo tante di quelle problematiche, delle storie triste, no?
1: Sì.
0: E poi mi dico, io c'ho fortuna, ho incontrato gente per bene che mi hanno dato questa mano. E poi è iniziato il periodo dell'emergenza, se lei si ricorda, su Taranto, l'emergenza del 2000,
1: sì,
0: fine 2014, sì, 2015, quindi
1: gli arrivi dal porto.
0: Lì abbiamo iniziato a accogliere tutto il mondo.
1: Tu lì eri già operativo per l'accoglienza.
0: L'accoglienza per dormitorio, ma non per chi arrivava con le barche, lei era una prima cosa nuova, arrivavano con di tutte le difficoltà.
1: Erano gli sbarchi al porto, giusto?
0: Sì, al porto le portavano su Tamburi,
1: sì.
0: Tamburi anche,
1: sì,
0: è stata una città bellissima, hanno accolto tutte queste
1: persone,
0: ragazzi.
1: Di Tamburi?
0: Sì.
1: La generosità delle persone,
0: sì,
1: di Tamburi?
0: Sì, casa parcheggio.
1: Sì.
0: E abbiamo nominato una mamma Africa.
1: Non ho capito, casa parcheggio vi hanno accolto?
0: Sì, la casa parcheggio, c'era la scuola Lissipo, la vecchia scuola Lissipo.
1: Sì, vicino al cimitero.
0: Sì, sì, che era trasformato proprio un luogo d'accoglienza provvisorio.
1: Sì.
0: I ragazzi arrivavano
1: e
0: lì.
1: E ha trovato molta umanità.
0: Umanità. Era difficile all'inizio, mi hanno capito, no?
1: Certo.
0: E poi è diventato, ogni sera era serata, delle pizze lunghissime. Ci arrivavano tutti, ballavamo bambini.
1: C'è l'amore dei tarantini.
0: C'è proprio, è iniziato là. E poi sono tornato a Massafra, dove abbiamo aperto un centro d'accoglienza che si chiama Il Giardino del Sogno.
1: Ed è ancora aperto.
0: È aperto ancora dal 2015, quindi abbiamo lavorato soprattutto su l'educazione, rieducazione, non posso dire rieducazione, ma almeno fa concordare tutte e due culture, no? Perché questa era la mia battaglia. Io che sono arrivato, ho cercato di capire, cercato di inserirmi, perché non mi sono integrato. Fino ad oggi qualcuno dice che uno è integrato, no. L'integrazione deve essere comune, no?
1: Deve essere tra due,
0: sì,
1: persone.
0: Due persone. Io mi sento inserito per forza, perché mi sono inserito nel tessuto, ho cercato di capire. E questo che sto trasmettendo ai miei ragazzi, ai ragazzi che passano nei diversi centri dove oggi ho la fortuna di girare, parlare, aiutare.
1: Dove vai dentro i giri?
0: Io su Taranto, su Massafra abbiamo tre centri, c'è il centro della Ripro, che è un'altra associazione con cui sto anche lavorando, quindi che mi hanno dato anche questa possibilità di fare, no? Perché in me forse hanno visto qualcosa che poteva dare una mano alla
1: forse
0: società.
1: Conosci,
0: quindi,
1: la lingua francese, sì, l'italiano l'ho imparato.
0: L'inglese, vedo, un po' di spagnolo, quindi
1: Avevi già a che fare con i giovani a scuola, quindi
0: sì,
1: vero?
0: Per me
1: ti ha aiutato questo?
0: È una cosa bella perché mi ha permesso di incontrare tante sensibilità, cioè, in tutto il mondo. Io sono dei paesi che non avevo

0: mai sentito nominare, no? Che ho incontrato i cittadini, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua diversità, ognuno con la sua credenza e ognuno con la sua tradizione. Quindi, cioè, mettere insieme 60 persone, già in una famiglia di 5-6 persone sono problemi, immagina 60 persone
1: con
0: che arrivano,
1: diverse,
0: di culture diverse, con religioni diverse.
1: Qual è il segreto per creare? Tu dici non si crea in un attimo, addirittura tu ancora non ti senti integrato perché ci vogliono anni. Qual è la, se c'è un segreto, qual è la, come ci si viene incontro tra me e te, no? Noi stiamo dialogando ora, noi veniamo da culture diverse, però ci unisce la voglia di conoscerci.
0: Io ti vedo prima, prima cosa che vedo, sei un essere umano. Cioè, il più bello regalo che Dio il Signore ha fatto per me, sei tu. Tu sei il più bello regalo, essere umano. E poi se ci togliamo la pelle vediamo che c'è niente che è diverso. Quindi è questo per me, vedo queste persone come esseri umani e basta.
1: Quando incontri qualcuno che non la pensa assolutamente come te, come ti rapporti? Cosa gli dici? Oppure è partita persa, è inutile,
0: non è mai una partita persa, c'è speranza per tutti, c'è male e bene in tutti, quindi cercare di capire la persona, dove c'è il problema, cioè capire da dove viene questo problema che si è creato e poi dialogare, venire incontro, non accettare tutto ma venire incontro.
1: Su quella maglia leggo Comunità Africana
0: sì.
1: di Taranto
0: e Provincia.
1: Che cos'è questa Comunità Africana? Come ce la vorresti spiegare?
0: La Comunità Africana di Taranto e Provincia è nata dal fatto che sono stato spinto da tante persone. Poi, scusa, se faccio una discrezione, noi ci troviamo in un luogo proprio che per me è lì che ho avuto i miei primi ero. Ho toccato i miei primi con Don Pino.
1: Pino Calamo. Sì, qui siamo alla Madonna delle Grazie,
0: che
1: nella sede di Immigrantes.
0: Che non finirò di ringraziare. È il primo. Io stavo ancora nel centro d'accoglienza e l'ho conosciuto tramite Elena Francese, che è professoressa docente all'Aristoste, no? È partito là. Tu parli francese? Organizziamo un corso di francese. E abbiamo organizzato un corso di francese qui, dove venivano la gente della parrocchia, la gente che volevano imparare la lingua. Quindi insegnavo francese qua, proprio qui. E ogni mese loro mi davano qualcosa. Cioè, per dire, ho incontrato proprio questa, non dire la fortuna, ma ho incontrato gente, l'essere umano vero.
1: Da quell'incontro alla centrale di Milano, alla stazione. Però penso tu abbia anche incontrato, non sempre persone così.
0: Sì, io non mi fermo su loro.
1: Non ti soffermi su loro.
0: Siamo partiti, abbiamo aiutato tante persone. Con Mohamed Balde, che è vicepresidente di quell'associazione, aiutavamo la gente sul territorio. Quindi la gente ci diceva, ma perché non create una comunità vostra? Ma in quello periodo, vi parlo di 2022-2023, e noi ci siamo fermati su questa cosa, abbiamo detto non adesso, perché non sentivamo ancora i nostri ragazzi pronti a andare a lottare, andare a chiedere delle cose. Quindi lo facevamo noi. C'è un ragazzo, tieni ben presente, che vagava nella strada, era diventato pazzo. Abbiamo rintracciato la famiglia, l'abbiamo ricurato e l'abbiamo fatto andare nel suo paese. Adesso sta con la sua famiglia. Questo è un esempio di tante cose che noi abbiamo fatto senza essere una comunità. E poi alla fine abbiamo creato la Comunità Africana di Taranto e Provincia, dove i ragazzi ci sono e vogliono proprio esserci, perché è tempo.
1: Molti ragazzi di questa comunità lavorano nei campi o fanno anche tanti altri lavori. Ecco, ora facciamo una piccola pausa di qualche secondo, poi continuiamo questa bella chiacchierata con Kassoum, perché potremo parlare per ore, però
0: per
1: quei pochi minuti che abbiamo lì cercheremo di metterli a frutto. Fra qualche secondo ci rivediamo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Rossa Passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea, Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quella che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e il solito Corvisia, siamo all'incrocio, a due passi dal Muraglione e anche la sede dell'immigrante Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassoum Kone per essere qui con noi. Stavamo parlando prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto, fanno. Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali che è stato accerchiato e ucciso, poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
8: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo, Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto. Ha detto, presidente, c'è qualcosa che ci è successo e mi ha spiegato.
7: Cioè ti ha avvisato.
8: Cioè io non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata. Era un shock per tutti quanti, né? Non ci voleva proprio.
7: Cioè, scusami, che mi sono detto, il tuo vicepresidente era corso, era andato in mattinata a vedere cosa fosse accaduto?
8: No, lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché lui parte presto, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su via Platea.
7: Quindi passava e si è accorto?
8: E si è accorto che c'era
7: un po' di caos. Proprio,
8: e è andato, ha visto che era... E anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando e...
7: Hanno coperto il corpo?
8: Sì.
7: Ma tu, vicepresidente di cosa?
8: Della comunità africana di Taranto.
7: Della quale tu sei presidente?
8: Sì,
7: ecco,
8: sì.
7: Quindi lui ti ha chiamato e dice guarda, qua è successo.
8: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio, non ci voleva per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa
7: come
8: cosa.
7: Come la superiamo insieme questa, Kassoum? Come società, come città, come comunità? Domenica alla Festa dei Popoli c'erano tanti colori, tanti bambini,

0: musica. C'erano tarantini nati a Taranto,
1: Sì.
0: tarantini non nati a Taranto. A me piace chiamarli così, tarantini non nati a Taranto.
1: Sì.
0: Anche mia madre è tarantina, non è nata a Taranto, era della provincia. Questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per
1: Sapete
0: lavorare.
1: una cosa? Da dove
0: Dimmi.
1: partiamo? Partiamo dalla storia di Taranto. Tarax. Pax. La sua storia. Com'è stato
0: L'hai
1: scoperto
0: studiata la storia
1: Taranto?
0: di Taranto?
1: Un po' Taranto l'ho studiato un
0: Sì.
1: po'. E poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Com'è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremmo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri. Tutti. E Cristo l'ha detto.
0: Tu sei cattolico?
1: Io sono credente, sì.
0: Sei credente? Ok.
1: Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
0: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può la morte è avvenuta,
1: Rispondiamo con
0: una
1: amore.
0: vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
1: Sì. Questo
0: Come superiamo questo momento drammatico in città?
1: momento per superare ci vogliono tante, ci vuole tempo per superare questa cosa. Nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente. Parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. C'è una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cos'è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uscì da qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo sguardo già uscite il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. C'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazzi,
0: Troppi
1: ragazzini, cioè,
0: sguardi.
1: troppe, non so, cioè, che proprio alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? Vedete, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
0: Tuo figlio è a Roma? Che
1: Sì.
0: fa?
1: Fa lingue
0: Ah,
1: straniere,
0: ecco, come il
1: lingue
0: papà, quindi. E
1: internazionali,
0: lui
1: sì.
0: fa l'insegnante pure.
1: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università. Sì,
0: La Costa d'Avorio è ai mondiali di calcio quest'anno, no? Sì.
1: andiamo a giocare. E il mio, cioè, io cioè, sono tra l'Italia e la
0: Beh,
1: Costa
0: l'Italia
1: d'Avorio,
0: non
1: quindi
0: c'è
1: sì,
0: purtroppo.
1: l'Italia non
0: Purtroppo
1: c'è,
0: non ci
1: quindi
0: siamo.
1: la Costa d'Avorio
0: Non è
1: che
0: un bel
1: andrà.
0: momento per il calcio italiano.
1: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia, io direi questo, tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi
0: Vabbè, questa
1: per
0: ora.
1: dire
0: Al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico,
1: è
0: ognuno vota
1: no,
0: chi vuole.
1: per dire che la politica smetta, veramente smetta di creare questo climato proprio pesante, no? Tra fragilità, perché tutto quell'odio che vedete a Modena, cioè proprio da una città a un'altra, cioè è successo un po' di tutto e le reazioni le abbiamo viste.
0: Sì, senti, Kasum, tu, tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket,
1: Sì.
0: perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani, per noi siete grandi atleti, esempio di grande capacità sportiva. E forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport. Invece siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano. Tu fai i tuoi errori come li faccio io. Credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi. Però sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano, con tanti bambini che si divertivano con i figli dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
1: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come sì. Loro?
0: Come
1: tante.
0: Loro? Loro mai più. Tu non tante, sai quei due, quelle due persone non sai dove
1: si sono
0: siano.
1: Angeli, si sono angeli, non lo so.
0: Non lo sai.
1: Più le ho cercati.
0: Non ricordi
1: quando ho iniziato
0: nomi?
1: A avere Facebook, ho cercati.
0: Ma non i nomi li sapevi?
1: No, lui si chiamava... È un senegalese che si chiamava Sheikh.
0: Basta, quindi come fai a trovarlo?
1: Sì,
0: moglie, compagna, amica, moglie italiana.
1: Italiana, no.
0: Però come loro quanti ne hai incontrati? A parte Don Pino a cui...
1: Tantissimi. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi. I colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i migranti che arrivano, che ti fanno... veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano, perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva, ma chi te la fa fare tutto quello che fa? Ho detto, perché io ho avuto questa fortuna. Da quelle due persone ho incontrato, che sia a Crotone, che sia a Massafra, e io ti dico, io ho avuto... Oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.
0: Che vuol dire, scusa? Cosa consiste l'esaminatore?
1: Consiste l'esaminatore, vabbè, arrivo, te lo spiego sì. Subito. Tre persone sì. Che hanno 80, pace all'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Peppe, che è Carjan, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra. Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente, arrivavano con Teresa Bosco e sono arrivati, hanno visto, stavo leggendo, cioè io immigrato che stavo leggendo il giornale italiano, quindi si sono...
0: Sai leggere l'italiano?
1: Chi è? Certo. E quindi è partito là e a Bari sono andato a fare... la formazione, poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore, quindi loro mi hanno spinto a fare questo, perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato, cioè la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco, e di lì hanno iniziato a spingermi.
0: Questo è un po' tutta cosa. La nostra generazione.
1: Sì, vabbè, no, io che lascio il mio lavoro lì, okay. Che arrivo qua,
0: lì magari
1: non
0: conosci...
1: immaginavo cioè... rifare questo percorso.
0: Senti, ma
1: che
0: cos'è
1: ho fatto.
0: L'esaminatore? Cioè, tu a chi,
1: l'esaminatore
0: chi
1: è esamino tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i DELF, è una categoria di... una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la certificazione in francese, quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1, B2,
0: ma tramite C1, la vostra C2. Organizzazione?
1: No, questo si chiama l'Alliance Francese,
0: okay.
1: Che ha sede a Bari.
0: E tu lavori per loro?
1: Quindi sì, no, ogni anno l'esame le vado a fare, perché io ho soltanto esame. Con alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto non ce la faccio, perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
0: Aiutare quelli che arrivano, come sei arrivato tu?
1: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori cioè proprio nell'immigrazione su Taranto.
0: Senti, che c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se pensi a domani, che ti auguri?
1: Mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quello che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
0: Certo.
1: Io vorrei che i miei figli rimasero qui. Su Taranto a studiare, a vivere qua, come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto, con i miei documenti, mi sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, mai. Italia, Africa, Africa, Italia.
0: Beh, un professore di francese, però a Parigi deve andare.
1: No, no.
0: Ora il gioco del Mediterraneo, la Francia verrà qui con gli altri, quindi.
1: Vabbè, che arrivano, l'accoglieremo. L'accoglieremo, siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e Provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
0: Come te li immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
1: Devono essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto, speriamo che...
0: Gliel'hai detto a Bitetti, bisogna approfittare di questa occasione.
1: Sì, anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo... Credo che sarà una bella cosa. Noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene, nell'edilizia, braccianti.
0: A un immigrato che sbaglia, cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque? Cosa dici tu, che sei un operatore sociale o un operatore...
1: Io le dico di essere attento, sino per perdere la vita, lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, se era per fare tutto questo casino, lo poteva fare in Libia, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, di tutti questi paesi africani dove sono casini, lì faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
0: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
1: sì,
0: migranti
1: so.
0: Che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
1: sì,
0: quindi comprendiamo
1: sì.
0: Che ci sono tutte e due le aspetti.
1: Ci sono le cose
0: noi in Italia abbiamo
1: positive
0: esportato...
1: e quelle negative,
0: certo.
1: No? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
0: Sarebbe assurdo anche.
1: Chi è? Non si cambia la personalità di chi non vuole cambiare.
0: L'ignoranza
1: è una malattia grande.
0: Ti ringrazio per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a te.
0: Penso sia nata una bella conoscenza, ci rivediamo. Grazie.
1: Piacere mio.
0: 100 storie da appuntamento a lunedì prossimo. Ringraziamo Kasum, Don Pino Calamo, migrante, e salutiamo anche Donino Borsci.
1: Donino Borsci, vorrei salutare anche i colleghi di lavoro, Rosana Volpe, che è una mia responsabile. E anche Daniele, che è un mio responsabile, che mi hanno permesso di crescere nel quale che sono oggi. Grazie.
0: Grazie. Alla prossima.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E ho aperto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanato e mazzato da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao, amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia.

0: Ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
1: Lasci,
0: vi aspettiamo là.
1: Francesco,
2: guarda,
1: sì.
2: Guarda Martina che tifo che c'ha.
0: Oi.
2: Oi. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera, eh.
3: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
4: Oh. Freddo stasera sembra.
2: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
4: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
2: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
4: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
2: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
4: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
2: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
4: Allora i ringraziamenti li faccio.
2: Cominciamo
4: io.
2: Cominciamo a litigare
4: che
2: su.
4: Che sono più garbati. Arena vs lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
2: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
4: No Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
2: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro,
4: no? I punteggi sono azzerati e si riparte.
2: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
4: Il puzzle.
2: Madonna, lo spiego io che è meglio.
4: Vabbè, spiegalo tu.
2: No, no, dai, scherzo.
4: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
2: Allora, sembra questo gioco partecipano
4: non è.
2: Quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito, un applauso ai giudici.
4: Sono 12, 12.
2: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
4: 12 giudici arbitro.
2: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
4: Alla prima manche nella corsia 1 Martina Franca con il colore blu, nella corsia 2 Montemesola con il rosso, nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
2: eccoli in acqua, vai!
4: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
2: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle, si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi, devono comporre il puzzle, attenzione, eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
4: E là vediamo dal grande schermo.
2: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
4: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
2: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
4: 4 minuti.
2: Sono già passati. È passato un

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto
0: bene
1: sullo schermo.
0: Vediamo, sì. In questo momento...

0: ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto?
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti,
0: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli.

0: a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
1: Va
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro. Lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto,
1: un minuto e trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati due minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega.

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non dobbiamo chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria!

Fagiano. No, Mosceria e sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo.

0: palle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
1: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Starte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato, per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Bandierina. Pronti? Via!
0: Eccoli, scelgono.
1: Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
0: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
1: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
0: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
1: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione.

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice?
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora,

0: ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
1: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
0: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Salutale, Cristiano.
0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
1: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
1: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
1: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere.
0: Te ne sei andata la scelta, te ne sei andata.
1: Sir.
0: Buonasera.
1: E lady. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen.
0: Madonna.
1: Così si saluta.
0: Ah, così si saluta. Così si saluta. Non lo sapevo.
1: Saluta, capdi.
0: Allendami, ne senti che andare a Tingin.
1: E che cos'è che
0: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
1: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
1: come una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fior, la crema.
1: Beh, lascia stare, che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì, guardate dalle righe.
0: Bro, sì, è vero. Perché?
1: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito
1: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, c'è mafa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avasti in che stanza?
0: No. Quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì.
0: Noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora,
0: al gioco.
1: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto
1: sono
0: vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, sono? Io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Come sono?
0: Belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché Guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
0: fa
1: dei
0: la spesa e passi il tempo, allora, il bar, stanno con me.
1: Allora, venite potete qua. Andare direttamente là, grazie. Qua, e in bocca al lupo, eh.
0: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Qua, dolce
1: di
0: piglia. Venite sul bagnasciuto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Stati zitti.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua. Ah.

0: Allora,
1: signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
0: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, guda ieri sera.
0: Aspetta,
1: un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è, pronti? Possiamo
1: momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: Non... Dai, tifo, forza!
0: Giratemi da
1: qua! Ci vai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta,
1: guarda come dondolo.
0: Guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziano.
0: Guarda.
1: E Salatina è penalizzata al cappello, Tiziano.
0: Madonna, guarda, guarda.
1: Vai.
0: Non si capisce. Non ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, no, proprio, devo dire, lei è assurdissima.
1: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi,
1: anche di più,
0: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valeria. Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto Castagna
1: e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti TM Grottaglie. Quarta, 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti.

0: finalmente che si stanno avanti, così
1: avviando
0: possiamo...
1: a prendere gli animali, ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso, e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi
0: in piedi.
1: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo,
0: hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
0: Come
1: vai.
0: Come fate male? Perché c'è un bambino.
1: Si è fatto male il bambino?
0: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
1: Il bambino
0: calda.
1: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
0: Spaventato. No. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
0: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione.
0: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti giudici?
0: Via.
1: Pronti concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali, pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai. Vai concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca
0: scattato.
1: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
0: Martina ha scattato.
1: Cristiano, Martina ha scattato.
0: Che cosa è
1: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
0: Su, la terza, su.
1: Veloci, veloce, su.
0: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
1: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
0: No.
1: Perché
0: no.
1: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
0: Aspettiamo un attimo il punteggio.
1: Aspettiamo il punteggio.
0: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano è in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss

0: Maria del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai! Selenia, eccola!
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca!
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia! Miss Massafra, Adelaide Mappa!
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto!
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente!
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria!
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano!
1: Forza Palagiano! Natascia Nuovo, della squadra PGS Statte, Miss Statte!
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco! Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi!
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano!
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio!
1: E Maria Grazia Maggi, della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie!
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze!
1: Grazie, grazie! Le porta fortuna poi delle squadre, eh! E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: Miss,
1: finalissima...
0: scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto?
1: No?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto.

0: punti. Al quarto Monte Mesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Monte Mesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addosso.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su.
1: Eccolo.
0: Ecco, il pugno deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso

0: Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola, è tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo, no, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore?
1: Cercando.
0: Debora! Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao!
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole
1: partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo. Bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le
1: ragazze. Stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le
1: vorrei
2: voi. Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche l'onda. La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati.

0: scienziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola.
1: Allora,
0: Martina Franca è primo. Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: i tre,
0: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo, i ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6, Martina Franca. 1 minuto e 11 per San Giorgio. 1 minuto e 35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, è arrivata al quinto posto, Attenzione. Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi.
0: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti.
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti. Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza! sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
1: e
0: in acqua
1: sempre qui. Da
0: dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM Grottaglie.
0: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco,
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Balletto.
2: Via. Uepa! Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management della vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000

0: 15.000 euro per l'Italia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, non fossi l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì ho detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito, e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è

0: arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. No? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi, via via nel tempo, ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diserbati,

0: si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Selvati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che
0: bene.
1: sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fitto oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo della classifica sulla qualità della vita. Taranto, ultima in Italia per occupazione giovanile. E poi ancora ex Ilva, sospesa dal TAR l'ordinanza del sindaco sulla centrale termoelettrica. Ancora il fiume Galeso, che è una discarica a cielo aperto. Il WWF Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. E poi il Taranto vince la prima dei playoff. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza.

0: tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Non è una città per giovani. Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Taranto è all'ultimo posto tra 107 città italiane per numero di giovani che lavorano, fuga dei laureati e poche opportunità per chi decide di restare. Ex Ilva, il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti con cui si chiedeva la chiusura della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia Energia entro un mese. Il Tribunale Amministrativo Regionale però impone all'azienda una serie di condizioni di adeguamento. Erba incolta e rifiuti sulle sponde, siamo stati lungo il fiume Galeso dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF e Taranto servono interventi più incisivi da parte del comune. Un Taranto maturo, compatto e determinato si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Gli ionici reagiscono nei momenti più complicati del match e ribaltano l'inerzia della partita. Tra meno di una settimana in terra campana, la sfida di ritorno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. È una fotografia durissima, quella scattata dal Sole 24 Ore sulla condizione giovanile nel nostro territorio. Taranto è ultima in Italia per qualità della vita degli under 35. Pesa la disoccupazione, la fuga dei laureati e l'assenza di opportunità capaci di trattenere i giovani. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale, un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale: il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
2: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica dell'area dell'Ex Ilva. Il servizio è sempre di Dario Galitelli.
3: Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato da ADI Energia, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza del Comune di Taranto che imponeva lo stop entro 30 giorni alla centrale termoelettrica dell'area ex Ilva. Il provvedimento era stato firmato dal sindaco Piero Bitetti e disponeva la cessazione dell'attività dell'impianto per ragioni legate alla tutela ambientale. La sospensione disposta dalla TAR non rappresenta però una via libera incondizionato. I giudici infatti hanno imposto una serie di prescrizioni stringenti a carico della società ricorrente. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ADI Energia dovrà trasmettere alla Regione Puglia un piano di riduzione delle emissioni previsto dalla normativa regionale, con la possibilità di valorizzare eventuali interventi tecnici già adottati per l'abbattimento degli inquinanti. Successivamente, nei 30 giorni seguenti, il piano sarà sottoposto alla valutazione del Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione insieme ad ARPA Puglia, Ares Puglia, ASL di Taranto, chiamati a esprimere i rispettivi pareri tecnici e sanitari. La vicenda si inserisce nel più ampio e complesso dossier dell'ex Ilva, da anni al centro di un confronto tra esigenze produttive, tutela dell'occupazione e impianti ambientali e sanitari sul territorio. Un equilibrio delicato che continua a essere affidato alle valutazioni tecniche e ai prossimi passaggi amministrativi e giudiziari.
2: E adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato uno stalker dopo l'ultimo di una serie di inseguimenti. Perseguitava la ex compagna non accettando la fine della relazione. 44enne residente nella provincia barese, l'uomo che era già destinatario di un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi all'ex compagna, continuava a perseguitarla. E il 19enne, originario di Palagiano, indagato per lesioni plurime in relazione all'investimento avvenuto a Pasquetta Castellaneta Marina, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. Il giovane, assistito dall'avvocato Egidio Albanese, è comparso nelle scorse settimane davanti al pubblico ministero, scegliendo di non rilasciare dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell'impatto sarebbe nata una violenta lite tra il conducente dell'auto e alcuni ragazzi presenti sul posto. Il confronto sarebbe poi degenerato fino all'investimento del gruppo, che ha provocato il ferimento di 8 persone. E andiamo avanti. Erba incolta e rifiuti sulle sponde. Siamo stati lungo il fiume Galeso, dove in previsione dell'estate la situazione resta critica. Il WWF di Taranto dice servono interventi più incisivi da parte del comune. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Un tempo simbolo della vita cittadina, oggi immagine di degrado e abbandono. Basta fare un giro lungo le sponde del fiume Galeso per rendersi conto della situazione. Erba incolta, bottiglie di vetro sparse, sandali, piatti di plastica e perfino pezzi di ferro che galleggiano sull'acqua. Un'area che nella seconda metà del Novecento era tra i luoghi di svago più frequentati della città, ma che oggi appare profondamente cambiata, e questo nonostante anni di segnalazioni e denunce. Nel luglio del 2023 la zona è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma a distanza di tempo, secondo residenti e associazioni intervenute sul posto, la situazione non sarebbe cambiata in modo significativo. La situazione verrà risolta? C'è un piano di riqualificazione oppure resterà così?
5: Assolutamente. Allora, sicuramente sul Galeso c'è una situazione disastrosa. Noi abbiamo fatto diverse attività di pulizia, insomma, anche quando con altre associazioni, Plastica Qua, Siamo Taranto, insomma, associazioni che si occupano anche di questo. Purtroppo la situazione è che c'è ancora, l'avete vista di persona. Sicuramente nella programmazione delle bonifiche del Mar Piccolo, dipendenti dal commissario straordinario, c'è anche il ripristino di quell'area. È chiaro che un intervento c'è già stato massiccio con il sequestro dell'area, il sequestro di tutti quei mezzi che ci sono lì, però è rimasto tutto così come voi avete visto. Chiaramente ci vorrebbe un intervento più drastico, più risolutivo. Noi speriamo che alla fine le attività del commissario portino anche al ripristino di quell'area e alla nascita del Parco del Galeso, così come chiedono tante associazioni del territorio.
4: Ci sarà un incontro riguardo questo tema?
5: Sì, quindi giorno 4 mattina alla SVAM, quindi alla Scuola dell'Aeronautica Militare, avremo una conferenza proprio sul tema della legalità all'interno del Mar Piccolo, del parco. Di trovare un'area pulita, diciamo, prima dell'estate la vedo una cosa abbastanza difficile.
2: Ci spostiamo ora a Bari, parla Simona Losito, attivista e membro dell'equipaggio della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, voce interrotta dall'emozione nel ricordo delle violenze e dell'umiliazione subite. Il servizio di Ilaria Lia.
6: Sentivo l'inno israeliano in loop e i militari che ci schernivano e cantavano e cercavamo in qualche modo di mantenere la calma e evitare qualsiasi escalation.
7: I video mostrano chiaramente la violenza dell'esercito israeliano contro i civili disarmati impegnati nella campagna di aiuti umanitari a un popolo oppresso e la testimonianza data durante una conferenza stampa dell'attivista Simona Losito, membro dell'equipaggio Alcione diretta verso Gaza.
6: Sto bene, ho la fortuna di star bene, di essere tornata incolume, qua, diciamo, a parte le violenze che ovviamente abbiamo subito tutte e alcuni di noi hanno subito violenze molto più consistenti, siamo stati torturati psicologicamente e fisicamente, ci sono state persone che hanno sono state sparate, ci sono persone che hanno subito violenze e molestie sessuali e questo è il modus operandi dello Stato israeliano, ma è soltanto una piccola parte di quello che subisce la popolazione palestinese ogni giorno.
7: Al momento la maggiore preoccupazione riguarda la decina di attivisti ancora bloccati, con i quali le comunicazioni risultano interrotte. Non si conoscono infatti le loro condizioni di detenzione.
6: Le dichiarazioni che il governo italiano finalmente è riuscito a fare dopo anni di occupazione e di genocidio non sono sufficienti. Abbracciano ancora una propaganda abbastanza precisa.
7: L'appello diretto al governo italiano è chiaro: interrompere ogni accordo e collaborazione con Israele e adottare sanzioni concrete. È imbarazzante, afferma Simona, che dopo anni di occupazione e di violenze non sia stata applicata nemmeno una singola sanzione.
6: Ci sono ancora 11.000 palestinesi nelle carceri israeliane e l'attenzione deve essere puntata su di loro. E sono molto più motivata, ancora più motivata di prima, a partecipare alle missioni e a fare in modo che tutti i popoli vengano liberati.
2: E si è concluso questa mattina il percorso partecipativo degli Stati Generali della Cultura. Al Teatro Fusco si sono riuniti enti, associazioni, artisti e cittadini per mettere nero su bianco le linee programmatiche del settore per i prossimi anni. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
8: Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato questa mattina l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, percorso partecipativo avviato dal tavolo della cultura del Comune, che ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, ma anche artisti, enti e cittadini. L'obiettivo è la redazione del documento programmatico della cultura, che guiderà le politiche del settore nei prossimi anni.
9: Il punto di arrivo è illustrare le linee di programmazione culturale, sulle quali abbiamo lavorato, credo, 6 mesi, 7 mesi, con una partecipazione molto larga di associazioni, di cittadini, di istituzioni, hanno partecipato più di 20 scuole superiori, l'università, e oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. E il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi, quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati.
10: Sono felice di vedere tutti questi ragazzi in sala, passa certamente da loro che sono le future generazioni, quindi ci danno idee, proposte, mi permetto di dire insegnamenti alle famiglie, alle nostre famiglie, ma agli amministratori.
8: Da più parti si continua a chiedere la nomina di un assessore alla cultura, delega che il sindaco continua a trattenere per sé.
10: C'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura, all'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro, questa proposta la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
2: Una giornata di sport, inclusione e solidarietà per celebrare la giornata internazionale del gioco. L'evento che si terrà domenica 31 maggio al Pala Fiom vede il coinvolgimento di UNICEF e Vigili del Fuoco. Il servizio. Sport e inclusione e diritti dei più piccoli al centro di una giornata in programma domenica 31 maggio al Palafium di Taranto. Oltre 200 giovani atleti dai 4 ai 20 anni si esibiranno in prove di ginnastica acrobatica e corpo libero per celebrare il valore educativo dello sport e il diritto al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
11: Un diritto che sembra essere scontato per i bambini, ma purtroppo non lo è. Quindi sono delle iniziative che l'UNICEF mette in campo su tutto il territorio nazionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. E noi domenica 31 avremo l'opportunità di mettere in campo questo diritto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo Martinelli dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto.
2: L'iniziativa promossa in collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato punta a coinvolgere famiglie e bambini in un momento di aggregazione e solidarietà in occasione della giornata internazionale del gioco.
12: Esiste una collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da molto tempo oramai, con l'obiettivo di quello di tutelare i diritti dell'infanzia e promuovere la cultura della sicurezza. Quindi quale occasione migliore di questa attività che come dire, in qualche maniera sintetizza tutto quello che è l'impegno di un anno di sport praticato con un particolare riguardo ai ragazzi per poter rinverdire e promuovere ulteriormente questa collaborazione con l'UNICEF.
2: Il rispetto degli animali fulcro della prima edizione locale del concorso di LAV Taranto, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni del territorio, premiati 7 istituti tra Taranto e provincia. I diritti degli animali al centro della prima edizione locale del concorso nazionale della LAV Io rispetto gli animali, che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni e 47 classi di Taranto e provincia con circa 600 disegni raccolti in una mostra che resterà aperta fino al 31 maggio al Casa Viola Mudit.
13: Abbiamo avuto la conferma che la tematica degli animali, del rispetto degli animali, è molto sentita nei ragazzi e nelle ragazze. I disegni infatti hanno trattato gli argomenti più importanti per la LAV, dal maltrattamento agli allevamenti intensivi, alla violenza e alla crudeltà della vivisezione, l'orrore del circo con gli animali, e anche la tematica ambientale è stata molto sentita.
2: Premiati 7 istituti: Bettolo Pirandello e Frascolla di Taranto, Giannone di Pulsano, Giovanni XXIII di Sava, Michele Greco di Manduria e Deledda di Ginosa, che si sono aggiudicati 800 euro in buoni acquisto.
14: Nelle scuole c'è voglia di conoscere gli animali, c'è voglia di imparare a rispettarli e questa è un'ottima occasione per farlo. La LAV è a disposizione per incontri nelle classi, per approfondimenti, è a disposizione con i suoi materiali online, è a disposizione con le sue iniziative come questa.
2: Il 4 giugno Porte dello Ionio ospiterà il Delfis d'Oro per lo Sport, evento dedicato a giovani atleti e società sportive del territorio, promosso da Fondazione Taranto 25. Prevista anche la partecipazione di circa 1500 atleti e oltre 50 società della provincia ionica. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Lo sport tarantino si prepara a vivere una grande serata di festa e partecipazione. Torna il prossimo 4 giugno negli spazi di Porte dello Ionio il Delfis d'Oro per lo Sport, manifestazione dedicata agli atleti, alle società sportive e ai giovani del territorio. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 coinvolgerà oltre 50 società sportive e circa 1500 atleti provenienti da tutta la provincia ionica. Durante la presentazione ufficiale, il presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, ha definito il Delfis d'Oro un unicum pugliese, sottolineando il valore simbolico della manifestazione per i più giovani. Il presidente ha parlato anche di orgoglio e appartenenza, evidenziando come la comunità scelga di riconoscere pubblicamente il lavoro delle società sportive e dei giovani atleti.
15: Ci siamo con un evento che è un unicum pugliese, perché è una premiazione che vede coinvolti quasi 1500 atleti del movimento sportivo della nostra città, e che partecipano tutti insieme e vivono una giornata all'interno della quale si raggiungono più obiettivi. Il primo, quello dell'orgoglio di appartenere alla comunità tarantina. La nostra comunità ha bisogno di eventi come questi, soprattutto per i giovani. Tenete conto che la maggior parte dei ragazzi che sfileranno delle oltre 50 società sportive sono minorenni.
3: Sul valore sociale dello sport si è soffermato anche Pierfilippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport del Comune di Taranto, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel sostenere lo sport di base e le attività capaci di creare coesione e benessere sul territorio.
16: Noi puntiamo su quello che è lo sport di base, sullo sport come attività motoria. Lo sport deve essere salute e lo sport deve essere inclusione sociale. Quindi l'amministrazione comunale sarà molto attenta a questo, sia quest'anno ma nel prossimo futuro, e punteremo assolutamente a cercare di essere sempre presenti per attività di questo tipo.
3: Il Delfis d'Oro si prepara così a trasformare Porta dello Ionio in una grande arena dello sport tarantino, tra premiazioni, sfilate e momenti di condivisione dedicati alle famiglie e ai protagonisti del movimento sportivo tarantino.
2: E adesso cultura e spettacolo. Dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge. Il servizio.

0: Dopo il successo del debutto e il recente lancio internazionale ad Oslo, il Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge torna con un programma che unisce Nord Europa e Mediterraneo attraverso la musica da camera.
1: La musica da camera si intende qualsiasi cosa del repertorio classico che vada dal duo al... forse ottetto o comunque formazioni più piccole di un'orchestra da camera. È una bellissima opportunità la musica da camera per fare musica insieme, fare condivisione, quindi è una bellissima opportunità per creare elementi di umanità, di socialità e ovviamente di cultura.
0: I concerti si svolgeranno dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martinafranca, con artisti internazionali, attività formative e appuntamenti diffusi in luoghi storici del territorio.
1: Uno dei capisaldi del festival è la Mediterraneo Academy, è un centro di formazione di residenza artistica dove avremo oltre 20 ragazzi da tutto il mondo, Brasile, Repubblica Ceca, Scandinavia, Spagna e Asia in generale. E i professori saranno Christopher Park, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Ivan Rabaglia e Anarina Jokela. Sono state offerte delle borse di studio da Silvio Busico e dalla ITS Academy per portare i ragazzi dal Brasile, dalla Danimarca e dall'Italia. Una delle borse di studio è stato offerto al tarantino Lorenzo Lomartire.

0: E adesso cultura e spettacolo, dal 21 al 30 giugno la musica da camera protagonista tra Taranto Pulsano e Martina Franca, presentata al Conservatorio Paisiello, la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival Bridge, il servizio.
1: Al Taranto va il primo round della semifinale playoff con l'apice, gli uomini di Dannucci ribaltano la contesa e vincono 3-1 in uno stadio Italia gremito. I rossoblù si schierano con il loro ormai collaudato 4-3-3 con il tridente d'attacco, lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Mister Cioff risponde per i campani con il 3-5-2, il tandem offensivo è Romeo Skinnea. La gara, la primazione degna di nota è di Marco Rossoblù. All'ottavo sul cross di Sansò dalla destra, lo Iodice colpisce di testa in aria, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in aria, il tiro di Pesce beffa Mastrangelo e vale lo 0-1 per i campani. Il Taranto non si lascia abbattere e continua a spingere. Al venticinquesimo Del Vino penetra in aria e dal fondo serve all'indietro Incerti, la cui conclusione viene respinta da Fusco sulla ribattuta. Lo Iodice calcia altissimo. Al 43esimo arriva l'episodio che cambia il volto del match. Sul cross di Lo Iodice, Colarusso intercetta con un fallo di mano in aria. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 rossoblù che spiazza Fusco e ferma il gol dell'1-1. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di parità. Nella ripresa il Taranto ad alzare il ritmo. Al 52esimo punizione dalla tre quarti di destra, battuta da Di Paolo Antonio con Aguilera che svetta di testa ma manda il pallone sul fondo. Al 58esimo lo Iodice ci prova dal limite con il sinistro, ma Fusco si distende e devia un calcio d'angolo. Al 67esimo arriva il meritato vantaggio rossoblù. De Rosa mette un cross rasoterra dalla sinistra, lo Savio tocca ma trova ancora la risposta di Fusco. La sfera si impenna e Aguilera con una deviazione di spalla firma il sorpasso che fa esplodere lo Stadio Italia. Il Taranto continua ad attaccare alla ricerca del terzo gol che arriva all'86esimo. Marino serve un ottimo filtrante per lo Savio che supera Fusco in uscita con un preciso tocco sotto e chiude i conti. Esplode la gioia del tifo rossoblù. Nel finale non accade più nulla e il

0: match si chiude sul 3-1. Il primo round va al Taranto, tra 7 giorni gli uomini di Danucci saranno chiamati a difendere il doppio vantaggio nella gara di ritorno in Campania.
1: Un Taranto maturo, compatto e capace di reagire nei momenti decisivi si prende il primo round della sfida playoff, superando l'apice al termine di una gara intensa e combattuta. Gli Ionici riprendono una partita che si era complicata esponenzialmente con coraggio e determinazione. Soddisfatto il tecnico rossoblu Ciro Danucci, che nel post gara ha elogiato la prestazione dei suoi, mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno. Entusiasmo anche nelle parole dei protagonisti in campo: Nicolalo Iodice, autore del gol che ha riaperto la sfida, e Pablo Aguilera, firmatario della seconda rete.
2: Sapevamo che era una partita difficile, perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi, ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi, nonostante lo svantaggio, a restare in partita, perché non era per niente facile. Abbiamo avuto diverse occasioni, già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola, il rigore, ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi, perché passare svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
3: Calciare un rigore del genere non è facile. Magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile. Però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia, e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
4: Sì, è molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, però penso che meritiamo, perché il secondo tempo abbiamo entrato molto bene e grazie a Dio abbiamo fatto questi gol, dopo abbiamo fatto l'altro e così, però adesso ancora dobbiamo giocare di là, non sta finita e dobbiamo pensare solo a lavorare, umiltà e lavoro e andiamo avanti. Giochiamo una partita di là, la squadra loro è una buona squadra, l'hanno fatto bene. Noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca oltre.
5: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
6: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno.

anno. La nuova Eco G 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E 115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna

0: in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce.

0: Gatto?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante. Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
3: Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa?
2: Oh, brigandini. Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
3: Ah.
2: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salve, Watson.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Non sarà necessario. Poi è troppo buffo perché lo prendo
4: sul serio. Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!

0: Francesco!
1: Che piacere rivederti.
0: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
1: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
0: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
2: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
1: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
2: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
1: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
2: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
3: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
4: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
3: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché non parli?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
2: Non farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su, eh?
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, come se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
3: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Talia.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandarti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta, un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, ora beste. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mio olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, olio.
1: Beste. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo al negozio.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomodo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No.

0: Right shoulder, hurt. Present, hurt.
1: Order, hold.
2: Take command, Captain.
3: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
4: Faster.
5: Forme
6: d'una molto testa e olio. Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
5: Peccato.
6: Cieco Sinit? Sinit?
7: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Ecco Sinit! Sinit! Please, please.

0: Probably so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci addio. Ciao.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio! Ciao. Buongiorno.
4: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7. 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
1: E quando si mangia?
4: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
1: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
4: Avrete un franco al giorno.
1: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
4: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
1: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
4: Ah, è così, eh?
0: Sì.
1: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di ameggiarmi la vita, Giacomo, c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna, io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere. Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
2: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
2: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: ripetere?
1: Hai capito.
0: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
0: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
0: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
0: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
0: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
1: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
0: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
0: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo tipi da farci sudare.
0: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
1: Provateli e metteteli subito in prigione.
4: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se cance?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche ciao per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.

0: Andiamo!
1: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
0: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via, vattene. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci senti la gloria? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Aventi, che non abbiamo tempo da piovere. Su, aventi, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci rigioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Mi metti sempre sotto di te.

0: Consegnate i prigionieri.
1: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi.
2: Non ci sono più, sono fuggiti.
0: Fuggiti? Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
3: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
0: Signor sì!
3: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli! Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti!
4: È ora di far colazione!
1: Che mangi, la chiama!
4: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio!
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena!
4: Jay, non ci pensavo!
5: Oh, finisci, la sei già troppo
4: Francesco.
5: Bella. Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
4: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
7: Via.
5: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

هل كان له؟ Petto, mi chiamo da qua subito.

0: Permesso. Robert, che prezzo!
1: Preparatevi a morire!
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: 哎，
1: 都是
0: 这里村人的好听。
1: 你就是
0: 八岁的天呢，把他敲不开。

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno.
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelli locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta.
0: L'ho riconosciuta
1: dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di

0: configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione. Io vorrei, da Tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
1: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
0: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
1: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
0: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però
1: lo dico io che sono leccese.
0: Siamo tutti salentini,
1: siamo tutti pugliesi.
0: Il mare di Taranto è stato il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
1: Siete blu.
0: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
1: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
1: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
1: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
1: È vero,
0: anche
1: fatecelo
0: perché...
1: sapere con un applauso.
0: Ma guarda, insomma, che la spiegazione
1: è
0: c'è
1: straordinaria, eh?
0: La spiegazione c'è.
1: Sì, sicuro.
0: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
1: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
1: Quindi
2: ebbene
1: un motivo
2: sì.
1: In più per
0: se fossimo
1: essere...
0: a Caramba.
2: Per questo che è più bella, perché è pugliese.
1: Motivo in più per essere
0: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
1: sera.
0: Però.
1: Po'
0: di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
0: non ce ne
2: le lacrime,
1: no,
2: però.
1: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
0: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi,
1: grazie,
0: soprattutto.
1: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
1: E saranno Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
0: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te, Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Jason Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: Po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette con la Cime de Rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: Brava.
0: ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in Pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella,
1: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, perché le donne tarantine sono bellissime!
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì, sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo. Vai, falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto, che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male. Quindi c'è sempre Super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché non finché non sia in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè. De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo, adesso cominciano. Sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì,
1: io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia, insomma, che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché, come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: Ma no, non so, Raffaele, guarda.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io
1: così.
0: Sono 10 di più.
2: Ma tu, no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avranze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e divertenti. Le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
1: bene.
0: In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno. Ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: volta,
1: il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Cioè, allora guarda, ti presento. Oh, dove sta?
1: Sì,
0: Rossana, dove? Oh, Rossana.

0: primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come candidati. Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana.

0: smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi... Vorrei,
1: eh sì, Battisti.
0: Vorrei...
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo... La famiglia mia... Ciao,
1: mamma,
0: zia.
1: E papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì, certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così
0: sì.
1: Almeno.
0: Ma tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno, è a nero pure vogliono, va bene, una cosa,
1: certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente...
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare... Comunità...
1: Ah sì, io volevo ringraziare appunto
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto, giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono
1: ecco.
0: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del posto.
0: Vieni. Faccio...

0: persone per bene.
1: Scusa, stavo parlando. Tu volevi conoscere?
0: Sì.
1: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello è il sindaco.
0: Buonasera.
1: Che bel momento. Che bel momento.
0: Che bel momento, che bella donna, direi. Che bel momento, bella donna.
1: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
1: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
0: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Sennò ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
0: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
0: Ah, perfetto.
1: Cioè, così,
0: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
1: Ci vediamo dopo noi, eh. Tu mi avevi, allora, io
0: poi
1: non
0: ad,
1: posso
0: esempio, ad esempio
1: mi hai chiesto il sindaco perché tu
0: presidente
1: sai
0: presidente della regione.
1: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore. Buonasera assessore, le presente Lenore Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente il presidente
0: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto la stessa manifestazione.
0: È vero,
3: due
1: anni recidivo
3: fa.
1: Lei
0: due anni fa
3: recidivo. Volentieri,
0: evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap.
0: E tu invece continui ad andare
1: continuare
0: avanti con me.
1: Ci saluti il presidente, grazie.
0: Prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera. E benvenuto.
0: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto il questore, non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando
0: proprio
1: arriva, non lo so.
0: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì, tra i due le sembrerà strano,
0: sì,
4: ma lui è viviacissimo, anche lei.
0: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
0: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, cioè, potrei dire, per cosa? Salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie, io.
1: Lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco.
0: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai, grazie. Di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
0: buonasera,
1: andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
0: sì,
1: qua.
0: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va okay, bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonor.
0: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche
1: fuori
0: ragazzotto, non
1: sei
0: so.
1: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
1: Aia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
1: se vuoi
0: è andata male,
1: continuare. Cioè. È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Signor... Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: sono per lui per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti sta divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera?
0: Bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, bene. Come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso. Perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì. anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto.
1: Basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'alta moda. Siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto, con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì.
0: Mi sentivo, mi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì.
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 ci sono state, c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì.
0: insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì.
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: e per
1: me
0: noi.
1: Lui mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
1: passerella. Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
0: Esatto.
1: Signore e signori, Malas.
0: Malas.